0: venerdì e come tutti i giorni a quest'ora c'è Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, pronto a presentarvi le novità di oggi. Ma chi ci segue lo sa, come sempre, ad aprire Ora Musica, prima delle novità, un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

My Sweet Louis, Sweet Louis Louise, gli Iron Horse del 1979, oggi ad aprire Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Subito c'è un classico e poi la novità al primo ascolto, quella di oggi di Killo.

0: Esattamente, andiamo a Savona, in linea Marco Elba con il suo nuovo progetto Spidey. Ciao Marco, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie mille.
0: Allora, nuovo progetto rappresentato da Ragnatele, questo singolo che inaugura questo nuovo percorso, perché insomma alle spalle c'è già insomma tanta roba come produttore, come produttore, lo pseudonimo era Kaito, giusto?
1: Esatto, esatto, che rimane comunque quando produco brani per gli altri.
0: Praticamente in base a quello che fai hai uno pseudonimo, una roba un po'
1: esatto.
0: Così. Come hai scelto Spidey?
1: Ma in realtà è stata una scelta molto semplice, perché io sono Spidey, ovviamente è un richiamo a Spider-Man, sì, a tutti gli effetti, anzi ben più di un richiamo, ed è stato assolutamente naturale, perché Spider-Man è un personaggio che mi appartiene da quando praticamente sono nato, è sempre stato il mio personaggio preferito sin da bambino, poi in realtà anche già alle medie, alle superiori mi chiamavano anche Spider-Man, proprio da un lato per questa mia passione, che forse possiamo definire ossessione per il personaggio, dall'altra perché ci assomiglio anche esteticamente da quando ha iniziato a interpretarlo Tom Holland, e quindi è sempre stato un universo che ho amato con tutto me stesso e che ho deciso di fare mio, anche perché io parallelamente, oltre alla musica, ho sempre avuto la grandissima passione per il cinema, le serie TV e in generale proprio il mondo pop, nerd, le fiere come Lucca Comics, queste cose qui. Ho sempre fatto il cosplayer di Spider-Man.
0: Tra l'altro hai vinto anche dei premi, vedo, no?
1: Sì, musicalmente parlando, e anche per quanto riguarda la recitazione, ad esempio per quanto riguarda la recitazione Chuck Junior,
0: cortometraggio italiano, miglior cortometraggio, miglior attore internazionale,
1: esatto.
0: Insomma, neanche farlo apposta,
1: quindi
0: questo pezzo qua si chiama Ragnatele, poi.
1: Esattamente, ovviamente non è un caso. Volevo che comunque questo nuovo percorso iniziasse con un brano che lo rappresentasse al 200%, e quindi ho scelto proprio Ragnatele, che ovviamente richiama al mondo di Spider-Man, al costume, ed è un brano che utilizza proprio la metafora dell'universo Marvel, Spider-Man, con un sacco di citazioni e riferimenti che vengono qui usati invece come una chiave per appunto mettere in scena una storia d'amore, quindi una canzone comunque universale, super pop, che però nasconde un sacco di riferimenti al mio mondo, che è quello appunto della cultura pop, nerd, del mondo di Spider-Man, eccetera.
0: Questo è il primo singolo di questa nuova serie, hai già previsto un percorso che poi andrà ad altre pubblicazioni?
1: Assolutamente sì, i pezzi sono tantissimi, quindi insomma questo è solo il primo tassello di un percorso molto più ampio, che in realtà non si limita alla musica, perché il motivo per cui ho deciso di resettare tra virgolette tutto e iniziare con Spidey è proprio stato quello di non volermi limitare più solo,
0: certo,
1: alla musica, ma riprendere in mano quella che era stata il mio altro grandissimo percorso da attore, e unire tutto in un unico progetto che fosse a 360 gradi, cioè veramente multimediale, che unisse musica ma anche cinema, cortometraggi, recitazione, regia, sceneggiatura,
0: tutto
1: e a 360 gradi la produzione audiovisiva.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare Ragnatele, prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungerti attraverso i social.
1: Allora, i due social principali, ovviamente Instagram e TikTok, con nick, so che è difficile, Spidey, scritto SPID3Y, quindi praticamente il 3 che sostituisce la E,
0: sì.
1: Punto Verse, quindi Spidey.verse. È lo stesso nickname su tutti i miei social, quindi Facebook, Instagram, TikTok, dappertutto così.
0: Spidey.verse, per trovare quindi Marco Elba con questo suo nuovo progetto. Andiamo ad ascoltare Ragnatele, ci sentiamo alla prossima. Grazie per essere stato con noi.
1: Ma grazie a te, è stato davvero un super piacere. Un salto.

0: Ragnatele, questo è il singolo di Spidey. Oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Ora Musica, le novità del giorno.
2: Wow Marco, ha già fatto una macella, ieri sera si è imbasciuto. Ha già messo a fare uscire una vicina alla cameriera, ma ha blo-

0: rock della musica indipendente.
1: Spegni la sete che arde oltre il giardino di ortiche.

0: Oh, tra domani e domenica le novità al primo ascolto le risentiremo tutte, perché c'è Ora Musica Weekend. Per oggi la puntata si chiude qui, vi auguro di passare un buon fine settimana e di ritrovarvi in una delle prossime. Un saluto da Riccardo Pellegrini.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: Buongiorno, buon venerdì da Marisa Macchi. L'estate entra nel vivo e siamo ormai alla vigilia di Ferragosto. Che siate in viaggio, al mare, in ufficio, a casa o semplicemente ovunque, siamo felici di farvi compagnia anche oggi, fino alle 10.30 con Calle degli Orti Grandi. Di cosa parleremo questo venerdì, dove andremo e con chi saremo? Ve lo racconto subito dopo l'augurio musicale più bello. Ne sanno qualcosa Giovanotti e Alfa? Buon vento e che sia quello giusto per accompagnare i vostri sogni, i vostri viaggi e la vostra giornata.
4: Ed è un po' di t-

0: Buon vento!
1: Allora, di cosa parleremo oggi? Dove andremo e con chi saremo? Parleremo di tante cose, come sempre del resto, da fare e da provare, da scoprire e da condividere. Parleremo di due esperienze gastronomiche speciali innanzitutto. Partiremo da Parma, dove sta per tornare la Cena dei Mille, l'appuntamento che trasforma il cuore della città in una grande tavola a cielo aperto con 1000 ospiti e uno chef d'eccezione, ma vi parleremo anche di Obsession Red, un'altra cena esclusiva ma sul mare, vicino a noi, a Porto Rose, dove grandi chef, territorio e atmosfera si incontrano per un appuntamento indimenticabile. Parleremo di una delle eccellenze italiane più amate, la mozzarella di bufala, con qualche consiglio per gustarla nel modo migliore, perché anche una semplice degustazione può avere le sue regole. Ci sposteremo anche nel mondo della musica, con le prime indiscrezioni su Sanremo 2027 e i possibili protagonisti della prossima edizione del festival. E ancora, storie e idee curiose sui libri. Vi racconteremo la vicenda del thriller contemporaneo da 14 editori, ma con un contratto milionario sfumato per sospetti sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. E saremo anche con un ospite, Andrea Mariani, autore del romanzo Soltanto Ragazzi, protagonista del nostro spazio dedicato ai libri, ma condivideremo con voi anche una bella idea nata per proteggere la privacy di chi legge. Vi porteremo anche a Torino per riscoprire una storia tutta italiana fatta di design, passione e libertà, ma anche sulle Alpi svizzere per un'esperienza di pura adrenalina. L'ultima mezz'ora sarà tutta estiva con una selezione delle canzoni più belle del passato e, che dire, saranno 2 ore e mezza belle intense. Restate con noi.

Era Lady Gaga. A proposito di Lady Gaga, sapevate che è una grandissima appassionata di mozzarella di bufala campana? Tanto che quando partecipò all'Europride di Roma, il consorzio di tutela gliene regalò addirittura una maxi forma realizzata apposta per lei. E non è l'unica celebrity conquistata dall'oro bianco campano. Anche Robert De Niro se la fa spedire regolarmente negli Stati Uniti e, secondo i racconti, perfino Leonardo DiCaprio avrebbe pensato di acquistare un caseificio. Ma c'è una domanda che nessuno ha mai posto a queste star: qual è il modo giusto per mangiare una mozzarella di bufala? Perché anche qui esiste una sorta di galateo. Il consorzio di tutela ha infatti stilato un simpatico vademecum con 5 posizioni per gustarla al meglio. C'è la posizione a pitoffio, dal dialetto napoletano ci si piega leggermente in avanti per evitare che il latticello finisca sui vestiti. Poi c'è la signora gentile, da gustare in perfetta solitudine, seduti all'aperto, prendendo a morsi una mozzarella da mezzo chilo. Non mancano gli omaggi ai grandi simboli di Napoli, il metodo alla pulcinella, per chi ama lasciarsi sorprendere dall'esplosione del latticello senza preoccuparsi troppo dell'etichetta, e quello alla Totò, ispirato alla celebre scena di Miseria e Nobiltà: prima si controlla che la mozzarella pianga, cioè che rilasci il suo latte, e solo dopo si assaggia. Infine c'è la versione bon ton, la più elegante. Seduti a tavola, coltello alla maliscia e la mozzarella al centro del piatto, trattata come una vera regina. Insomma, ognuno ha il suo stile. Chissà quale preferiscono Lady Gaga, Robert De Niro o DiCaprio. E voi? Siete più da bon ton o da pulcinella?

Karma si prepara a vivere una delle serate più attese dell'anno all'insegna del gusto e dell'eccellenza, con un appuntamento che unisce alta cucina, solidarietà e valorizzazione del territorio. L'8 settembre torna infatti la Cena dei Mille, l'evento che ogni anno trasforma il cuore della città in un grande ristorante a cielo aperto, con una tavolata lunga 400 metri che attraversa Piazza Garibaldi e Strada della Repubblica, accogliendo 1000 ospiti pronti a degustare le eccellenze della Parma Food Valley. Per la 7ª edizione il protagonista sarà lo chef 2 stelle Michelin Gennaro Esposito, patron del ristorante La Torre del Saracino di Vico Equense, tra i nomi più prestigiosi della cucina italiana, che va così ad impreziosire l'albo d'oro della manifestazione. Dopo chef del calibro di Carlo Cracco, Enrico Crippa, Enrico Bartolini, Davide Oldani, Iginio Massari e nell'ultima edizione Giancarlo Perbellini. Esposito porterà a Parma uno dei suoi piatti simbolo, la minestra di pasta mista con pesci di scoglio. Un primo piatto dunque per una cena che sarà composta da 4 portate. L'antipasto firmato da Parma Quality Restaurants, appunto il primo preparato da chef Gennaro Esposito, il secondo dagli chef di Chef to Chef Emilia Romagna e il dessert realizzato dagli allievi di Alma, la scuola internazionale di cucina italiana. Costo dei biglietti 150 euro, con una parte dell'incasso che sarà destinata a iniziative benefiche sul territorio. Allora, veloci con un click sul sito dedicato se volete partecipare, perché lo scorso anno il tutto esaurito è arrivato in meno di un'ora. Ma a proposito di cene esclusive, non serve aspettare settembre, perché ce n'è una dalle nostre parti altrettanto esclusiva. Questo fine settimana sarà il nostro litorale sloveno a regalare una serata indimenticabile con Obsession Red, l'evento più raffinato delle notti di Porto Rose, che prendono il via proprio oggi. Saranno 3 giorni dedicati alla musica, agli spettacoli, ai sapori del territorio, ma il momento più atteso sarà la cena sul molo di domenica, quando il lungomare si trasformerà in un ristorante a cielo aperto affacciato sul mare. Obsession Red non sarà una semplice cena, ma una vera esperienza sensoriale, un percorso in 5 portate accompagnato da vini selezionati del territorio. A firmare il menù saranno 2 grandi protagonisti della cucina istriana contemporanea: Philippe Mathiage, chef del ristorante Cobb di Porto Rose, insignito della stella Michelin, e Christian Zule, giovane talento alla guida della Staragostina, vecchia osteria di Pirano, segnalata dalla guida Michelin. 2 visioni diverse ma complementari, unite dalla valorizzazione delle materie prime locali e dall'amore per il territorio. Per rendere ancora più speciale l'atmosfera è stato scelto un dress code Total Red, un invito agli ospiti a vestirsi del colore simbolo della serata e a diventare parte integrante di uno spettacolo di gusto, emozione e bellezza sul mare. Anche qui veloci veloci, perché le prenotazioni andranno a ruba. Noi ci fermiamo, 8:30 notizie flash e poi Cale degli Ortigrandi ancora dopo la canzone della settimana. Restate con noi.

Abbiamo ritrovato anche Clara, gli uragani di Clara, ancora ben ritrovati a Calle degli Orti Grandi. Parliamo di libri, oggi lo faremo spesso, non solo con l'intervista che avremo nella prossima mezz'ora, ma anche con qualche notizia. E la prima, questa nello specifico, è davvero molto particolare. Per dirvi che a volte la storia più sorprendente non è quella raccontata in un libro, ma quella che succede intorno al libro stesso. Perché dietro ogni romanzo c'è sempre un autore, una voce, un percorso, e quando quel percorso sembra trasformarsi in un sogno, il finale può riservare anche qualche sorpresa. È quello che è successo a Jerry Falade, studente universitario americano, autore del romanzo crime Call Me, I'll Hide the Body. Il suo thriller aveva attirato l'attenzione del mondo editoriale a una velocità incredibile. Pensate che 14 editori erano interessati, tanti produttori cinematografici erano pronti già a valutare un possibile adattamento per il grande schermo, e un accordo che secondo le indiscrezioni avrebbe potuto valere circa 2 milioni di dollari per due libri. A credere per prima nel talento di Falade era stata un'agenzia letteraria di Brooklyn, tanto che l'agente aveva deciso di volare fino in Texas per incontrarlo personalmente. Sembrava davvero l'inizio della favola perfetta per un giovane scrittore, il libro giusto, nel momento giusto, con il mondo dell'editoria pronto ad accoglierlo. Tutto sembrava ormai pronto per il debutto, con la pubblicazione prevista per il 2028, poi però è arrivato un inatteso colpo di scena. L'agenzia che rappresentava lo scrittore ha deciso di fermare il progetto dopo aver espresso dubbi sul processo di creazione del manoscritto. Alcuni professionisti dell'editoria, analizzando stile, ritmo e alcune modifiche del testo, hanno ipotizzato un possibile utilizzo dell'intelligenza artificiale. Falade ha negato di aver scritto il romanzo con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, ma la vicenda ha portato alla sospensione della pubblicazione e alla fine della collaborazione con l'agenzia. Una storia che sembra uscita da un romanzo, ma che questa volta è realtà, e apre una domanda sempre più attuale nel mondo dei libri. Nell'epoca dell'intelligenza artificiale, come possiamo riconoscere la voce autentica di uno scrittore? E quanto conta ancora sapere che dietro una storia ci sia una persona con la sua esperienza, la sua fantasia e il suo modo unico di raccontare?

Dalle storie brevi di Tananai e Annalisa, una lunga storia, una storia tosta, lunga, quasi 400 pagine. Tra poco saremo con Andrea Mariani, autore di un romanzo molto particolare che si intitola Soltanto ragazzi.

0: Libri da mare.
1: Oggi abbiamo il piacere di ospitare Andrea Mariani, autore di Soltanto ragazzi, edizioni Il Viandante, un romanzo intenso ambientato nelle periferie di Roma che racconta l'amicizia, la crescita, le scelte, quel sottile confine che a volte separa il riscatto da una strada senza ritorno. Andrea, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti e grazie per lo spazio che mi state dedicando.
1: Partiamo dal titolo, è semplice ma allo stesso tempo molto evocativo. Chi sono davvero questi ragazzi? Sono soltanto Emiliano e Ivan oppure in fondo raccontano una parte di tutti noi anche quando ragazzi non lo siamo più?
2: Ma raccontano quella che può essere la storia un po' di tutti quelli che sono stati ragazzi nel periodo in cui è ambientata la storia, ma anche dei ragazzi di oggi che con le giuste differenze tuttavia si trovano a vivere comunque esperienze molto simili. Diciamo che siamo stati tutti ragazzi, noi di oggi lo siamo stati ieri e i ragazzi di oggi saranno i ragazzi di ieri e di domani, secondo me.
1: Il romanzo sembra interrogarsi continuamente sul rapporto tra destino e responsabilità personale, ma secondo te quanto siamo davvero liberi di scegliere?
2: Questa è una domanda a cui non saprei rispondere neanche adesso. Molto spesso io ho notato che le scelte che facciamo consapevolmente non producono i risultati voluti, mentre quelle che ci capitano, le strade che prendiamo a nostro malgrado oppure inconsapevolmente, altrettanto spesso sono quelle che poi ci conducono da qualche parte. Do molto, molto peso al caso su questo.
1: Raccontiamo qualcosa di Emiliano e Ivan. Crescono nello stesso quartiere, condividono gli stessi anni, più o meno le stesse esperienze, poi la vita li porta su strade completamente diverse.
2: Sì, l'inizio è comune, diciamo, ai due personaggi che crescono insieme fin da bambini. Diciamo poi il caso li porta su due strade opposte, ma questo succede anche perché nel loro sviluppo, nel contesto che io racconto, accadono appunto all'uno e all'altro delle cose che però suscitano effetti diversi. Nel corso della storia si scopre che la caratterizzazione dei due ragazzi inizialmente col passare del tempo cambia. In base a questo cambiamento cambiano anche le strade, appunto, come dicevamo prima, che si prendono e soprattutto dove li portano. La cosa interessante è che sempre, vogliamo dire grazie al caso, queste strade che all'inizio cominciano a divergere si ritrovano però a un incrocio loro malgrado e soprattutto senza che nessuno possa dare una spiegazione. Diciamo che il caso governa molto l'andamento della storia.
1: Senti, hai scritto Soltanto ragazzi qualche anno fa, diversi anni prima della sua pubblicazione, era il 2012, avevi anche vinto un premio, ma se l'Andrea Mariani di oggi potesse incontrare quello che aveva appena scritto l'ultima pagina del manoscritto, c'è qualcosa di particolare che gli direbbe?
2: Beh, sicuramente mi troverei a fare oggi scelte diverse. E in realtà il libro è stato scritto anche prima del 2012, più quasi 10 anni prima, e vinse questo premio nel 2012 per una serie di coincidenze, però all'epoca io facevo, diciamo, tutt'altro nella vita e vivevo anche un momento molto delicato, per cui la pubblicazione che sarebbe conseguita al premio ricevuto al concorso non andò a buon fine. E di questo ne sono contento perché non credo che all'epoca sarei riuscito a gestire tutto il post pubblicazione, diciamo, come invece sono riuscito a fare adesso, che con rispetto parlando ho qualche anno di esperienza più sulle spalle.
1: Non sei più un ragazzo allora?
2: Ma io mi ci considero sempre, però diciamo che anagraficamente sono più un ragazzo di ieri che un ragazzo di oggi.
1: Come molti di noi, d'altronde. Senti, torniamo un attimo ancora nelle pagine del libro. La storia è ambientata nelle periferie di Roma, ma leggendo il romanzo viene spontaneo pensare che potrebbe, insomma, svolgersi anche in altre città. Ecco, quanto questa è una storia profondamente romana, lo è sicuramente nello stile, nel linguaggio, nei luoghi, e quanto invece racconta una realtà che apparteneva, ma è attualissima, può appartenere a tanti ragazzi di oggi?
2: Sicuramente sì, la vicenda che io racconto è ambientata a Roma anche per mio piacere, perché io, ecco, nato e cresciuto a Roma, ma quel tipo di situazioni che io racconto sarebbero potute accadere in qualsiasi grande città dell'epoca in particolare, ma in realtà anche adesso, perché al di là di alcune dinamiche che sono molto cambiate nei giovani, come ho potuto vedere, diciamo, ultimamente negli incontri fatti per la presentazione del libro, alcune dinamiche basilari sono rimaste le stesse. Quando ci sono delle difficoltà si reagisce magari in maniera leggermente diversa, ma diciamo che di fondo le problematiche giovanili sono, credo siano sempre le stesse, per cui penso che quelle dell'epoca che io racconto potrebbero servire ai ragazzi di oggi per capire meglio quelli che potrebbero essere i loro genitori, e ai ragazzi di ieri, ossia i miei coetanei più o meno, a ricordarsi alcune dinamiche a cui adesso si dà meno importanza, che però io ritengo fondamentali nello sviluppo dei ragazzi: il gruppo, l'amicizia, la lealtà. Tutte cose che all'epoca secondo me erano più semplici perché si agiva di persona, faccia a faccia. Adesso, con tutti i filtri che abbiamo, diventa più complicato comunicare e soprattutto fare propri certi valori, secondo me.
1: Lasciamo per un momento il libro e parliamo di Andrea Mariani. So che hai una grande passione per le motociclette, protagoniste non secondarie nel romanzo. C'è qualcosa che andare in moto o essere a stretto contatto con questo mondo, con il mondo dei motori, ti ha insegnato e che in qualche modo ritrovi anche nella tua scrittura? Non lo so, magari il senso di libertà, l'equilibrio, forse il coraggio di affrontare ogni curva senza perdere la direzione?
2: L'insieme un pochino di tutte le cose che hai citato. Andare in moto, che per me è sempre stata una passione, è una cosa che fa parte della mia vita tuttora. Negli anni in cui ho ambientato il romanzo, devo dire, questo tipo di passioni erano un pochino più sentite nei giovani, era una cosa comune, diciamo, appassionarsi alle motociclette, alle auto e quant'altro. Nello specifico, quello che poi è diventato il mio lavoro quotidiano, con cui vivo tuttora, è che l'appassionarsi sia all'andare in moto, ma anche alla manutenzione della moto, diventa una specie di palestra per la precisione, la rigorosità. Quando ripari una moto, quando affronti una curva ad alta velocità, non puoi improvvisare, non si inventa niente. Devi rispettare alcune cose per cui ti metti nelle condizioni di affrontare la prossima curva o di riparare il motore attempato. Questo tipo di rigorosità, secondo me, funziona anche nella vita di tutti i giorni, perché comunque ti dà, diciamo, degli schemi che non permettono più di tanto di improvvisare, e questo forse è quello che un pochino manca ultimamente nelle passioni degli adolescenti.
1: A proposito di passioni, occuparti di motociclette non ha sicuramente spento la tua passione per la scrittura. C'è la possibilità che Soltanto Ragazzi abbia un seguito?
2: Ma in realtà Soltanto Ragazzi ha già un seguito, bello e tanto, okay. Ma è stato un caso. Io, quando cominciai a scriverlo e durante la stesura, non avevo ben chiaro, diciamo, il tipo di progetto letterario. Ne sono uscite una mole di pagine, per cui a un certo punto ho deciso, ecco, di chiudere Soltanto Ragazzi come primo volume di un certo argomento. Ma con quello che io avevo intenzione di inserire, che poi invece ho tolto, è venuto fuori la seconda parte di Soltanto Ragazzi, che spero troverà un editore al più presto.
1: Che cosa ti piacerebbe che i lettori portassero con sé di questo libro prima di aprire il prossimo capitolo della vicenda?
2: Mi piacerebbe che si appassionassero non tanto ai personaggi nella loro singolarità, quanto allo spirito di gruppo che io ho cercato di mettere nella storia, perché col passare del tempo, con diciamo l'avanzare dell'età, purtroppo è una parte fondamentale della vita che secondo me si perde. Quando siamo adolescenti c'era il gruppo di 20 persone, all'università si usciva sempre con i 4, 5, 6 amici, poi si mette su famiglia, ognuno si allontana e molto velocemente si rimane soli. Mi piacerebbe che, anche vedendo crescere i personaggi che io ho creato, si continuasse a dare importanza allo spirito di gruppo che comunque li accomuna.
1: Un'ultima domanda: se dovessi scegliere una canzone, noi siamo in radio e quindi una canzone come colonna sonora di Soltanto Ragazzi, anche come lettura, quale sarebbe e perché proprio quella canzone?
2: Mi piacerebbe Ho perso le parole di Luciano Ligabue. Questo perché, come chi leggerà il libro magari capirà, ci sono dei momenti nella vita, nella mia, ma anche in quelle che io ho raccontato, che si arriva a un certo punto e si dice adesso che facciamo, e non escono le parole per dire o per decidere. Quello è il momento più importante secondo me, perché quando tu non hai una risposta pronta, forse è proprio il momento in cui puoi prendere una strada che ti cambia la vita.
1: Andrea Mariani, grazie per essere stato con noi e per averci accompagnato dentro le pagine di Soltanto Ragazzi, ma anche della vita di tanti ragazzi di ieri e di oggi. Un libro che invita tutti noi a fermarci un momento e a riflettere su quanto possano contare le scelte, gli incontri e le opportunità che la vita ci mette davanti.
2: Vi ringrazio molto, è stato un piacere condividere con voi quello che ho cercato di mettere nel libro.
1: Al prossimo, allora.
2: Speriamo.
0: Libri da mare.

State leggendo un libro e non volete far sapere agli altri quale sia il titolo o l'argomento, magari perché è una lettura molto personale, perché riguarda un argomento delicato della vostra vita o semplicemente perché non avete voglia di rispondere a domande, dare spiegazioni? Beh, un'idea arriva dal Regno Unito e si chiama Safety Cover. Si tratta di una vera e propria copertina di sicurezza, una sovracopertina removibile che permette di nascondere la copertina originale di un libro lasciando all'esterno soltanto una grafica decorativa, senza titolo, autore o riferimenti al contenuto. A lanciarla è stata la casa editrice britannica Jessica Kingsley Publisher, specializzata in libri che affrontano temi delicati come autismo, identità di genere, sessualità. L'idea è semplice, ma nasce da una riflessione importante. Non tutte le persone si sentono libere di mostrare ciò che stanno leggendo. Un adolescente che cerca informazioni sulla propria identità, una persona che vuole capire meglio un aspetto della propria salute mentale o qualcuno che sta attraversando un momento difficile, ecco, potrebbe preferire mantenere quella lettura privata. La safety cover non è quindi un modo per nascondere qualcosa di cui vergognarsi, piuttosto uno strumento per difendere il diritto alla riservatezza. La casa editrice ha scelto con attenzione anche l'aspetto estetico, niente copertine anonime sospette, ma una veste elegante e colorata capace di sembrare semplicemente una normale copertina. Un'idea semplice ma utile, protegge la privacy di chi legge e, perché no, anche il libro stesso da qualche piccolo incidente quotidiano. Ancora un po' di bella musica e poi andremo a Torino, preparatevi, perché andremo a riscoprire una storia tutta italiana fatta di design, passione e libertà.

Alzi la mano chi almeno una volta non ha sognato di salire su una Vespa e partire senza una meta precisa. Io lo ammetto, sono un caso disperato perché ho il terrore di salirci sopra. Moto, Vespa, tutto quello che è motorizzato su due ruote mi mette un po' di ansia. Fatta eccezione per la bicicletta, quella sì, dai, insomma. Perché la Vespa, al di là di chi la guida davvero o di chi la sogna soltanto, è molto più di un mezzo di trasporto, è libertà, stile. E se quest'estate siete dalle parti di Torino, c'è una mostra che racconta proprio tutta questa magia. Si intitola Vespa, icona italiana, ed è allestita al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino fino al 30 agosto, in occasione dell'80° anniversario del deposito del brevetto della mitica due ruote. Era il 1946, infatti, quando nasceva la Vespa, grazie all'intuizione della Piaggio e al progetto dell'ingegnere aeronautico Corradino D'Ascanio. Un mezzo rivoluzionario per l'epoca, leggero, pratico, elegante, con una struttura completamente innovativa e quella carrozzeria capace di proteggere anche gli abiti di chi la guidava. Da allora la Vespa ha attraversato epoche, mode, generazioni, è diventata uno dei simboli più riconoscibili del Made in Italy. È passata dalle strade del dopoguerra ai grandi film, dalle campagne pubblicitarie alle opere d'arte, trasformandosi da semplice scooter a vera icona della cultura popolare. La mostra di Torino racconta proprio questo straordinario viaggio attraverso la collezione di Marco Fumagalli, un appassionato che dal 1991 ha iniziato a raccogliere tutto ciò che riguardava il mondo Vespa. Una passione diventata nel tempo un archivio incredibile. Oltre ai principali modelli prodotti per il mercato italiano e alle versioni destinate all'estero, la raccolta comprende anche modellini, manifesti, riviste, locandine cinematografiche, pubblicità e tantissimi oggetti di memorabilia. A completare il percorso espositivo c'è anche un dialogo con l'arte contemporanea, con un focus dedicato a Mimmo Rotella, maestro del décollage, le cui opere raccontano quanto l'immagine della Vespa sia diventata parte della cultura visiva. Insomma, una mostra per chi ha avuto una Vespa, per chi magari ne conserva ancora una in garage, per chi l'ha sempre desiderata e anche per chi, come me, preferisce guardarla con ammirazione.

Parliamo di Sanremo, del Festival di Sanremo 2027, che è ancora lontano, ma la cui macchina organizzativa è già partita. La prossima edizione, attesa dal 16 al 20 febbraio al Teatro Ariston, rappresenterà un passaggio importante, soprattutto per Stefano De Martino, chiamato a guidare per la prima volta la kermesse nelle vesti di conduttore e direttore artistico. De Martino è già al lavoro sulla costruzione del festival e, secondo le prime indiscrezioni, la nuova edizione potrebbe presentare anche alcune novità nella formula. La gara dovrebbe coinvolgere 24 artisti senza la tradizionale distinzione tra big e nuove proposte. Un'unica sfida con l'obiettivo di alleggerire le serate e lasciare più spazio allo spettacolo, agli ospiti e ai momenti di intrattenimento. E come sempre, il primo grande gioco prima del festival è quello dei Toto cantanti. Tra gli artisti accostati con maggiore insistenza all'Ariston figurano Mahmood, Elodie, Emma Marrone e Blanco, insieme a Venerus, Anna, Tedua, Geolier, Madame e Achille Lauro, ma la lista delle possibili presenze è molto più ampia. Tra i nomi circolati ci sono anche Tananai, Fred De Palma, Samurai J, The Colors, Clara, Nada e Paola Turci. Le indiscrezioni citano anche Cristina D'Avena, Coez, Emma Nolde e California, ex componente dei Coma Cose. Oltre al cast, sotto osservazione c'è anche il regolamento. Una delle possibili novità riguarda le nuove proposte che potrebbero essere integrate nella gara principale. Il vincitore di Sanremo Giovani, la cui finale dovrebbe svolgersi il 18 dicembre, avrebbe infatti accesso diretto al festival tra gli altri concorrenti. Anche la struttura delle 5 serate potrebbe cambiare. Oltre al tradizionale appuntamento del giovedì dedicato alle cover, il venerdì potrebbe ospitare una serata speciale dedicata alle performance, un momento pensato anche per individuare il rappresentante italiano a Eurovision Song Contest 2027, separando così la partecipazione europea dalla vittoria finale del festival. Tra i progetti legati alla nuova era di Sanremo si parla inoltre di una maggiore apertura internazionale, con l'ipotesi di un tour mondiale dal titolo Italia 2027 da sviluppare nei mesi successivi alla manifestazione. E naturalmente non mancano i grandi sogni. Tra i nomi che continuano a circolare c'è quello di Tiziano Ferro, da anni accostato al festival e che, in caso di partecipazione, rappresenterebbe sicuramente uno degli ingressi più prestigiosi dell'edizione 2027. Per gli ospiti internazionali il desiderio porta invece a Bruno Mars e Dua Lipa, mentre per la musica italiana si guarderebbe a protagonisti come Vasco Rossi e i Maneskin, che per l'occasione tornerebbero a riunirsi. Insomma, il festival è ancora lontano, ma il conto alla rovescia è già iniziato e a Sanremo si sa, spesso lo spettacolo comincia ben prima di salire sul palco dell'Ariston.

Soldi, soldi, soldi. A proposito di soldi, voi cosa fate con quelle monetine da 1, 2 o 5 centesimi che ogni tanto vi ritrovate nel portafoglio, nelle tasche dei pantaloni o magari in un vecchio salvadanaio? Le mettete da parte pensando prima o poi le userò? Beh, forse vale la pena dare loro un'occhiata più da vicino, perché alcune potrebbero nascondere una piccola sorpresa. Quelle che oggi consideriamo quasi insignificanti, infatti, per i collezionisti possono diventare veri tesori. Certo, non tutte le monetine valgono una fortuna. A fare la differenza sono l'anno di emissione, il numero di pezzi prodotti e soprattutto lo stato di conservazione. Tra gli esemplari più ricercati ci sono ad esempio alcune monete da 1, 2 e 5 centesimi del Vaticano del 2002 e quelle di San Marino del 2002 e 2003, particolarmente interessanti perché coniate in quantità molto più limitate rispetto alle monete comuni. Ma il caso più curioso riguarda proprio una moneta italiana da un centesimo. Normalmente sul centesimo italiano troviamo raffigurato Castel del Monte, mentre sulla moneta da due centesimi compare la Mole Antonelliana di Torino. Ebbene, nel 2002 alcuni esemplari da un centesimo furono coniati per errore, proprio col disegno e le dimensioni della moneta da due centesimi, con la Mole Antonelliana al posto del castello pugliese. Un errore di produzione che ha trasformato quelle piccole monete in pezzi rarissimi. Una di queste nel 2023 è stata venduta all'asta, pensate, per ben 6.600 euro. E non è finita qui, perché tra le monete più preziose c'è anche un centesimo tedesco del 2002. Anche qui, a causa di un errore di conio, vale fino a 50.000 euro. Quindi la prossima volta che vi danno il resto al bar o al supermercato, magari non liquidate quelle monetine come semplice spicciolo. Potrebbero essere solo pochi centesimi, oppure l'inizio di una piccola fortuna. D'altra parte, anche Paperon de Paperoni, nella fantasia di Walt Disney, aveva iniziato proprio da una monetina speciale.

0: Vigilia di Ferragosto, oggi niente novità ma solo un viaggio nei ricordi delle estati che ci hanno fatto cantare e ballare. Tormentoni indimenticabili, melodie che bastano poche note per riportarci subito sotto il sole di ieri. Estate 2001, estate 2017, estate 2020. Baila, zucchero, Despacito, Luis Fonsi con il featuring di Daddy Yankee e Gerusalemme, Master KG con il featuring Non Cebo Zicode. Partiamo dall'estate 2001. Baila, Sexy Thing è diventata una delle canzoni simbolo dell'estate italiana. Con il suo inconfondibile mix di blues, rock e ritmi latini, continua a far ballare intere generazioni e resta uno dei brani più amati del repertorio di Zucchero. Nel 2026 il successo di Baila è stato celebrato con l'uscita di un vinile in edizione limitata che raccoglie le quattro versioni principali rimasterizzate, italiano, inglese, spagnolo e il duetto con i Manà. Passando al tormentone dell'estate 2017, Despacito è diventata una delle canzoni latine più celebri di sempre, conquistando il pubblico di tutto il mondo e riscrivendo il record dello streaming con miliardi di ascolti. Il brano ha dominato le classifiche internazionali per settimane, riportando la musica in lingua spagnola al centro della scena pop mondiale. Una curiosità, il successo planetario è stato amplificato dal remix con Justin Bieber, che ha contribuito a far conoscere la canzone a un pubblico ancora più vasto. Il videoclip è stato tra i primi nella storia di YouTube a superare miliardi di visualizzazioni, trasformando Despacito in un vero fenomeno culturale. E infine la colonna sonora dell'estate 2020, Gerusalemme, del produttore discografico sudafricano Master KG. La canzone è diventata un fenomeno mondiale grazie alla celebre Challenge Gerusalemme, nata da un gruppo di amici in Angola che ideò una coreografia ballando con un piatto di cibo in mano. La sfida è stata replicata da milioni di persone, comprese personalità e leader di tutto il mondo, contribuendo a portare il brano in vetta alle classifiche internazionali. Il successo è stato ulteriormente consolidato dal remix con la superstar nigeriana Burna Boy. Ce l'ascoltiamo queste tre splendide canzoni estive in una sequenza mixata. Buon ascolto!
1: Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Ai.
1: Fonzie!

La testa gira e dopo questa notizia direi che il titolo della canzone è davvero azzeccato. Se soffrite di vertigini, forse è meglio non guardare le immagini di quello che vi sto per raccontare. In Svizzera, sulle Alpi, è stata installata un'altalena gigante che promette emozioni forti, anzi fortissime. Per provarla bisogna salire a 2110 metri di altitudine sul crinale del Grand Chamosser nel comprensorio di Villars-Grion-Diableret. Qui, proprio accanto all'arrivo della seggiovia, è stata realizzata un'altalena alta ben 12 metri. Si può salire in tre alla volta. Una volta agganciati alle imbracature, un sistema di cavi solleva lentamente l'altalena fino a sfiorare i 90 gradi e poi via! Lo sgancio è una spettacolare oscillazione sospesa nel vuoto, con il panorama delle montagne e delle vallate tutte intorno. Un'esperienza che a quanto pare non è consigliata a chi soffre di vertigini o ai deboli di cuore in ogni caso. Ma dietro a questa attrazione non c'è soltanto la voglia di regalare adrenalina, l'obiettivo è anche quello di portare più visitatori in montagna durante l'estate. Oggi infatti la località richiama circa 700.000 persone in inverno contro appena le 100.000 nella bella stagione. L'idea e di valorizzare gli impianti già esistenti, come la seggiovia che conduce direttamente all'altalena, senza costruire nuove infrastrutture e con un occhio di riguardo ovviamente per l'ambiente. Insomma, c'è chi in montagna cerca il silenzio, chi una bella passeggiata e chi preferisce farsi dondolare a oltre 2000 metri d'altezza. Io, sinceramente, vi aspetto con i piedi ben piantati a terra, ma non la prossima settimana, perché mi prendo un po' di vacanza. Al mio posto a tenervi compagnia saranno Miriam e Rosanna. Grazie ragazze. Noi ci ritroviamo a settembre. Ciao a tutte e a tutti e ancora buona estate.

girando il mondo, in queste onde tutto a fondo. Arriva un'onda e il mare sembra respirare qui, un'onda ancora sento respirare, un'onda poi raggiungerà il mio mondo, in queste onde tutto a fondo.

mette la notte su questa città. Sarà stato un appuntamento o la forza di gravità, oppure un falso movimento a scaraventarci qua.

0: souvenir d'Italie.
1: Solo musica italiana su Radio Capodistria.
2: Questo viaggio in cui c'è ancora una canzone per noi che sfuma col tramonto sul deserto.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Da annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Ricordiamo che l'area di servizio Gruaro Ovest sulla 28 Porto Gruaro Conegliano in direzione della 4 non eroga carburante. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

won't back down. Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza, a cura di Barbara Aurizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: Well then, well, okay, cos'è che devo dire? Oh god, I forgot about it. Oh yes, indeed, yeah, London Calling è un programma di musica rock che arriva a voi ogni sabato sera dalle 18:45 alla frequenza di Radio Capodistria, che anche su internet naturalmente, whatever you are, www.rtvslo.c and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, don't forget it. The best alternative rock show con Mimmo Cacchio. Bye!
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione, con le notizie flash delle 7:15 di questo sabato, datato 15 agosto. Oggi la festa dell'Assunta, una delle ricorrenze più sentite nel mondo cattolico, si celebra l'Assunzione di Maria al Cielo, la solennità mariana per eccellenza dell'anno liturgico, una solennità che ricorda il momento in cui la Madre di Gesù, al termine di una della sua vita terrena, è passata alla gloria celeste. Il mondo cattolico ha celebrato la vigilia della festa dell'Assunta con le tradizionali messe nei santuari mariani, che proseguono anche oggi in occasione della ricorrenza. Nella nostra regione la meta di pellegrinaggio per antonomasia è il santuario di Santa Maria della Visione di Strugnano, località strettamente legata all'apparizione della Vergine avvenuta 5 secoli fa. Il santuario accoglie ogni anno fedeli della regione, ma anche di altre parti della Slovenia e dalle vicine Italia e Croazia. La costa croata alle prese con una serie di incendi che hanno colpito diverse aree della Dalmazia. Il rogo più grave è divampato giovedì sera nella zona di Lokvarogoznica e si è esteso fino ad Almissa, Omish, provocando incendi danni, almeno un morto e 42 feriti, di cui 7 attualmente ricoverati in terapia intensiva. Altri incendi sono scoppiati ieri sulla penisola di Peliash, Sabbioncello, sopra Trogir, Traue e nell'area di Zara. In serata rogo anche sull'isola Lunga, Dujotok. Le fiamme hanno distrutto tra 900 e 1000 ettari di territorio e circa 1000 persone sono state evacuate, bruciate case e automobili. Ad Almissa sono arrivati ieri il primo ministro croato Andrej Plenković e il presidente della Repubblica Zoran Milanović. Plenković ha definito l'incendio uno dei più gravi registrati in Croazia negli ultimi anni, ha promesso il sostegno del governo alla città e alla regione Spalatino-Dalmata per affrontare i danni. Un violento terremoto di magnitudo 7,7 ha colpito l'Indonesia orientale, provocando diverse vittime, secondo un primo e parziale bilancio fornito dai servizi di emergenza. Le autorità locali sono attualmente al lavoro per accertare l'entità complessiva dei danni materiali e stimare il numero definitivo delle vittime, dati che verranno comunicati ufficialmente non appena saranno disponibili informazioni più approfondite sulla situazione nelle aree colpite. Il violento sisma ha interessato in particolare la regione dell'isola di Flores. In seguito alla forte scossa, l'Agenzia indonesiana di meteorologia, climatologia e geofisica ha diramato un'allerta tsunami per diverse aree costiere. L'Università del Litorale ha ricevuto la notifica dell'entrata in vigore definitiva del permesso per costruire la... permesso di costruzione per la realizzazione della nuova facoltà di scienze della salute nell'area adiacente all'ospedale generale di Isola. Con il completamento dell'iter amministrativo i lavori potranno iniziare a breve. Il trasferimento nella nuova struttura è previsto per il 2030. La costruzione dei nuovi spazi della facoltà di medicina aveva ricevuto il via libera nel 2024, lo scorso maggio. Tuttavia l'Agenzia Nazionale per la Qualità dell'Istruzione Superiore aveva respinto la richiesta di accreditamento del corso di medicina. L'Ateneo ha comunque annunciato l'intenzione di presentare nuovamente domanda mentre prosegue il progetto di costruzione dei nuovi spazi della facoltà. In Slovenia persistono condizioni di estrema siccità, nella maggior parte del paese si segnala una forte carenza di precipitazioni, sebbene la situazione sia leggermente migliorata nell'ultima settimana, soprattutto nelle regioni settentrionali. Secondo l'Agenzia per l'Ambiente, le condizioni sono però peggiorate nel sud-est, precipitazioni sono previste comunque per la prossima settimana. Alla clinica oculistica di Lubiana sono stati trattati 3 pazienti che, dopo aver osservato l'eclissi solare di mercoledì, hanno registrato problemi alla vista. Tutti e 3 avevano osservato l'eclissi a occhio nudo, quindi senza protezione adeguata, nonostante gli avvertimenti degli esperti. Fortunatamente non ci sono stati danni gravi alla vista e nessuno ha riportato lesioni alla macula, la piccola area centrale della retina che garantisce una visione dettagliata, la percezione dei colori, la lettura e il riconoscimento dei volti. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 8.30 con il giornale del mattino, sempre da Radio Capodistria. Sono le 7:19 minuti e 50 secondi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in compagnia della nostra redazione. Traffico regolare sui tratti in gestione ad autostrada Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Ne approfittiamo quindi per ricordarvi che dal 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, Latisane e Venezia Est rimangono chiusi al pubblico da lunedì 3 agosto e aperto al pubblico solo un nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. Con questo è tutto. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste, ricordiamo che è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GER del mattino dalle 8:30. Oggi la festa dell'Assunta, una delle ricorrenze più sentite nel mondo cattolico. Inferno di fuoco in Dalmazia, un morto e decine di feriti. Violento terremoto in Indonesia, numerose le vittime, allarme tsunami. Luce verde per la costruzione dell'edificio che ospiterà la facoltà di medicina presso l'ospedale di Isola. Angelica Zacchigna in concerto a Capodistria, la voce delle tre anime dell'Istria. Slovenia ancora nella morsa della siccità. Dopo la riduzione per il caldo, la centrale di Krško torna al 90%. Per il momento è tutto, appuntamento alle 8:30 con il giornale del mattino da Radio Capodistria.
3: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
4: Ed eccoci qua, è arrivato anche Ferragosto, come se fosse Capodanno praticamente. Buona mattinata. Oggi è il 15 di agosto, Ferragosto appunto. Per questa nostra mattinata cambia qualcosa per quel che riguarda la programmazione, ma comunque sia, ci teniamo compagnia anche questa mattina, ovunque voi siate, se siete già su qualche spiaggia, qualche monte, qualche città a visitarla, oppure se siete ancora in strada per raggiungere l'agognata meta in questo lungo fine settimana appiccicato, no? Il sabato oggi festivo, domenica anche domani festivo, eccetera eccetera. Quindi staremo insieme comunque fino alle 10:30, fra poco, meglio fra una mezz'oretta, il giornale del mattino qui su Radio Capodistria, e poi tutte le nostre cose che snoccioleremo. Parleremo appunto anche di questo Ferragosto, ma parleremo di aste molto particolari, parleremo pure di panettone. Vi ho detto prima che è come se fosse Capodanno dire è Ferragosto. No, non è come Capodanno, però c'è un'usanza tipicamente natalizia che viene sdoganata anche nel periodo estivo, e l'avete notato. Queste sono alcuni degli ingredienti, ma iniziamo subito questo nostro sabato insieme. Buona mattinata dalle nostre frequenze.
5: Per

Ebbene sì, un classicone per iniziare questo nostro sabato di Ferragosto insieme qui su Radio Capodistria con Piero Focaccia. Stessa spiaggia, stesso mare, chissà se è la stessa spiaggia e lo stesso mare che avete visitato e state visitando anche voi quest'oggi. Ma Ferragosto ovviamente si conferma il momento centrale dell'estate, appuntamento irrinunciabile per convivialità per italiani e turisti stranieri. Hanno fatto un sondaggio, quelli del centro studi FIPE Confcommercio in Italia, e agosto è in effetti il mese dell'anno in cui si spende di più per colazioni, aperitivi, pranzi e cene fuori casa, spesa complessiva per i consumi alimentari che raggiungerà quest'anno i 10,8 miliardi di euro, di cui 1,6 miliardi generati da turisti stranieri. I ristoranti assorbiranno 6,2 miliardi, seguiti dai bar con 2,2 miliardi. La sola giornata di oggi registrerà il picco della domanda, con oltre 1 miliardo di euro spesi nei pubblici esercizi. Tra pranzi, cene di Ferragosto, la spesa nei ristoranti sarà di almeno 500 milioni di euro. La cena rappresenterà la principale occasione di consumo del mese con 5,5 miliardi di euro, seguita dal pranzo con 2,7. Colazioni e aperitivi genereranno 700 milioni di euro ciascuno. Break e dopo cena valgono più o meno 400 milioni a testa. Poi, vabbè, località balneari e montane, come nei borghi e nelle città d'arte, quindi la ristorazione si conferma il punto di riferimento dell'accoglienza. Per chi non sarà in vacanza, magari il pranzo di Ferragosto comunque rimane un must. Per i turisti il pasto principale è soprattutto la cena. A conclusione di una giornata magari dedicata al mare, dedicata alla montagna, dedicata alla cultura, perché molti musei sono anche aperti quest'oggi, colazioni, pranzi, aperitivi, cene e pause scandiscono quindi il tempo libero anche in questa giornata, confermando il ruolo dei pubblici esercizi nella vita sociale e anche come volano per i consumi. In effetti altri 500 milioni di euro nella giornata di oggi se ne andranno appunto per questo. E vabbè, insomma, quindi passatelo nel migliore dei modi questo Ferragosto. La musica continua per quel che ci riguarda. La prossima che ascoltiamo è quella di Taylor Swift e si intitola Elizabeth Taylor.

Antidroga da parte di Emma e di Fabri Fibra insieme in questo progetto che ci accompagna per questa estate 2026. Fra poco avremo lo spazio dedicato alle notizie, il nostro giornale del mattino, quindi aggiornamenti su tutto ciò che succede nel mondo in questa parte appunto della mattinata in questo 15 di agosto, e poi la nostra mattinata invece qui su Radio Capodistria a Calle degli Ortigrandi continua e staremo insieme fino alle 10.30. Ma intanto c'è Beyoncé con noi e questa è la sua If I Were a Boy. If I were

0: But you're just a boy.
1: Radio Capodistria, un mare di musica.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Un anticiclone indebolito si è spostato dall'Europa centrale verso est. Venti orientali convogliono sulle nostre regioni aria calda e secca. Le previsioni: oggi sereno, vento da est nell'interno, da ovest nel litorale. Temperature massime da 30 a 35 gradi. Domani generalmente sereno, con temperature elevate e vento sud-occidentale. Possibilità di isolati temporali sull'arco alpino. Temperature minime da 12 a 20 gradi, massime da 31 a 36. Lunedì nuvolosità variabile con locali precipitazioni temporali più frequenti nelle ore pomeridiane. Martedì schiarite, nel pomeriggio ancora isolati acquazzoni. Temperature in lieve calo. La viabilità. Il Centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto sulla rete viaria della Slovenia. Riaperto al traffico il traforo delle Caravanche con l'Austria, che era chiuso a causa dell'incidente all'interno della galleria. Lunghe colonne sia sul versante austriaco che su quello sloveno. Per chi è diretto a Kranjska Gora si consiglia l'uscita Jesenica Est Lipce. A causa di un incidente sull'autostrada della Stiria, chiusa la corsia di marcia all'altezza dell'allacciamento Zelia Ovest verso Lubiana, si formano code. Sulla A1 Lubiana-Capodistria, incolonnamenti tra Unez e Postumia verso la costa. Sull'autostrada della Stiria, rallentamenti tra Slovenske Konjice e il traforo Golo-Rebro verso Lubiana. Incolonnamenti sull'autostrada che porta a Gruškovia, il confine con la Croazia, coda di circa 2 km. Nella regione costiera, traffico intenso sulla Capodistria Dragonia e sulla isola Santa Lucia. Ricordiamo che oggi sulle strade slovene è previsto movimento veicolare molto intenso, soprattutto dall'Austria verso la Croazia e viceversa, avverte il Centro per le informazioni sul traffico. In concomitanza con la festa dell'Assunta, traffico molto sostenuto in direzione dei Santuari. Ancora le limitazioni al traffico pesante fino alle 22, divieto di circolazione per i camion di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate. Ore 8:30.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datata sabato 15 agosto. Oggi la festa dell'Assunta, una delle ricorrenze più sentite nel mondo cattolico. Inferno di fuoco in Dalmazia, un morto e decine di feriti. Violento terremoto in Indonesia, numerose le vittime, allarme tsunami. Luce verde per la costruzione dell'edificio che ospiterà la facoltà di medicina presso l'ospedale di Isola. Angelica Zacchigna in concerto a Capodistria, la voce delle tre anime dell'Istria. Slovenia ancora nella morsa della siccità. Dopo la riduzione per il caldo, la centrale di Krško torna al 90%. Sport, ancora medaglie per l'Italia agli europei di atletica e nuoto. Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria. Oggi la festa dell'Assunta, una delle ricorrenze più sentite nel mondo cattolico. Si celebra l'Assunzione di Maria al Cielo, la solennità mariana per eccellenza dell'anno liturgico. La solennità ricorda il momento in cui la madre di Gesù, al termine della sua vita terrena, è passata alla gloria celeste. Il mondo cattolico ha celebrato la vigilia della festa dell'Assunta con le tradizionali messe nei santuari mariani, che proseguono anche oggi in occasione della ricorrenza. Nella nostra regione la meta di pellegrinaggio per antonomasia è il santuario di Santa Maria della Visione di Strugnano, località strettamente legata all'apparizione della Vergine avvenuta 5 secoli fa. Il santuario accoglie ogni anno fedeli della regione, ma anche di altre parti della Slovenia e dalle vicine Italia e Croazia. Ieri sera, dopo la messa officiata del vescovo di Capodistria Peter Stumpf. C'è stata la processione fino alla croce e la veglia notturna. Oggi le sante messe a partire dalle 7 del mattino. La CAN di Pirano, in collaborazione con l'associazione Bacum, ha organizzato stamani una pedalata per conoscere il paesaggio rurale da Pirano a Strugnano, con l'ascesa a piedi alla chiesa di Santa Maria della Visione per partecipare alla messa in lingua italiana. In merito alla ricorrenza e all'apparizione della Madonna di Strugnano, sentiamo lo storico piranese Christian Knetz.
2: L'evento accaduto nella notte tra il 14 e il 15 agosto 1512, quindi l'apparizione della Madonna a due guardie campestri della vicina chiesa di Roccata, ha rappresentato il via a questa vita religiosa e devozionale. Il sito era già interessato da un edificio sacro fin dal Medioevo, ma da quel momento in poi si entra in una fase nuova. La prima messa e la prima celebrazione ufficiale con un pellegrinaggio da Pirano è datato 19 settembre 1512. Il santuario di Strugnano ha svolto nel corso dei secoli un'importanza molto notevole come luogo mariano di primo ordine per un'area geografica molto vasta, perlomeno dall'Istria, dal canale di Leme fino a Trieste. Quindi la documentazione storica ci parla di pellegrinaggi anche nel corso dell'anno, non soltanto nel mese di agosto, di tutta quest'area geografica, e poi un luogo importante sia dal punto di vista devozionale e religioso, ma anche per la storia in senso lato, per l'arte, diciamo anche un'arte popolare povera, come si evince dagli ex voto che sono giunti a noi in numero direi ancora copioso e che ci parlano soprattutto della vita vicino al mare, sul mare, e degli uomini di mare, dei marittimi, storie anche minime che senza questi ex voto queste storie oggi sarebbero completamente accantonate e dimenticate.
1: La costa croata alle prese con una serie di incendi che hanno colpito diverse aree della Dalmazia. Il rogo più grave è divampato giovedì sera nella zona di Lokvarogoznica e si è esteso fino ad Almissa Omish, provocando ingenti danni, almeno un morto e 42 feriti, di cui 7 attualmente ricoverati in terapia intensiva. Altri incendi sono scoppiati ieri sulla penisola di Pelješac, Sabbioncello, sopra Trogir, Trau e nell'area di Zara. In serata rogo anche sull'isola Lunga, Dugi Otok. Le fiamme hanno distrutto tra 900 e 1000 ettari di territorio e circa 1000 persone sono state evacuate, bruciate case e automobili. Ad Almissa sono arrivati il primo ministro croato Andrej Plenković e il presidente della Repubblica Zoran Milanović. Plenković ha definito l'incendio uno dei più gravi registrati in Croazia negli ultimi anni e ha promesso il sostegno del governo alla città e alla regione Spalatino-Dalmata per affrontare i danni. Le autorità assisteranno inoltre i turisti coinvolti, aiutandoli a contattare le rispettive rappresentanze diplomatiche e a trovare sistemazioni alternative. Anche le autorità slovene stanno monitorando la situazione e invitano i cittadini presenti nelle aree interessate a prestare la massima attenzione. Ad esprimere preoccupazione è stata pure la presidente Natasha Pirc-Musar, che ha espresso solidarietà e vicinanza alle persone colpite dalla tragedia. E i vigili del fuoco sloveni sono impegnati nelle operazioni di spegnimento dei vasti incendi che stanno interessando diverse aree della vicina Croazia e dell'Italia. La Slovenia ha inviato nel territorio di Udine una squadra di pompieri di Nova Gorica e 3 aerei Air Tractor nell'ambito del protocollo di cooperazione transfrontaliera. Proprio l'intervento dal cielo può rivelarsi decisivo nel contenimento degli incendi che interessano terreni impervi e difficilmente raggiungibili dalle squadre a terra. A sottolinearlo è Marco Adamic, vice comandante dell'Associazione dei Vigili del Fuoco della Slovenia e responsabile dell'unità tattica antincendio di Sesana. 3 vigili del fuoco di Domžale hanno preso parte anche alle operazioni sull'isola croata di Brača, dove si trovavano per uno scambio formativo con i colleghi croati. E un violento terremoto di magnitudo 7,7 ha colpito l'Indonesia orientale, provocando diverse vittime, secondo un primo e parziale bilancio fornito dai servizi di emergenza. Le autorità locali sono attualmente al lavoro per accertare l'entità complessiva dei danni materiali e stimare il numero definitivo delle vittime. dati che verranno comunicati ufficialmente non appena saranno disponibili informazioni più approfondite sulla situazione nelle aree colpite. Il violento sisma ha interessato in particolare la regione dell'isola di Flores. In seguito alla forte scossa, l'Agenzia indonesiana di meteorologia, climatologia e geofisica ha diramato un'allerta tsunami per diverse aree costiere, invitando le autorità locali e la popolazione a tenersi lontani dalle spiagge e dalle zone costiere. Dalla regione, l'Università del Litorale ha ottenuto il via libera definitivo per la costruzione della nuova facoltà di scienze della salute nell'area adiacente all'ospedale generale di Isola e dopo il completamento dell'iter amministrativo il cantiere potrà aprire a breve e il trasferimento nella nuova struttura è previsto per il 2030. Sentiamo Maya Novak.
3: Il progetto per la nuova sede della Facoltà di Scienze della Salute aveva ottenuto il via libera nel 2024, spinto dalla necessità di far fronte all'attuale carenza di spazi e al contempo di ampliare l'offerta formativa dell'Ateneo con l'introduzione del corso di laurea in medicina. Su questo fronte, tuttavia, l'Università del Litorale ha incontrato un ostacolo. A maggio, l'Agenzia Nazionale per la Qualità dell'Istruzione Superiore ha respinto la richiesta di accreditamento del corso di medicina. L'Ateneo ha annunciato che presenterà nuovamente la domanda, mentre l'iter per la realizzazione del nuovo edificio prosegue. L'entrata in vigore definitiva del permesso di costruire segna ora un ulteriore passo avanti. I lavori saranno suddivisi in due fasi. Inizialmente verranno effettuati lo scavo e il consolidamento della fossa di fondazione, dopodiché si passerà alla costruzione dell'edificio. I terreni sono stati messi a disposizione dell'Università dallo Stato nel 2024 attraverso un accordo per la cessione gratuita di immobili pubblici. Il progetto prevede un edificio su più piani con una superficie complessiva di circa 6.000 metri quadrati che sorgerà accanto all'ospedale generale di Isola, favorendo così il collegamento tra la formazione universitaria e il settore sanitario. L'investimento è stimato in circa 18 milioni di euro e sarà finanziato con fondi statali ed europei, oltre che con risorse proprie dell'Università del Litorale. Il completamento dei lavori e il trasferimento nella nuova sede sono previsti per il 2030. Il progetto rappresenta uno degli interventi più rilevanti per lo sviluppo delle infrastrutture dell'Ateneo e potrebbe in prospettiva offrire anche gli spazi necessari all'eventuale introduzione di nuovi percorsi formativi nel settore sanitario.
1: Rimaniamo in regione per parlare di musica. Angelica Zacchini è in concerto a Capodistria, la voce delle tre anime dell'Istria. Questa sera la cantante istriana Angelica Zacchini torna dunque ad esibirsi a Capodistria assieme al suo gruppo The Fan Caravan. Promette di offrire un Ferragosto ricco di emozioni. Il concerto è occasione per scoprire qualcosa di più sulla performer istriana. Sentiamo Lionella Posina Quavita.
4: Nella centralissima piazza Tito, Angelica Zacchini, voce riconoscibile del panorama musicale istriano e non solo, proporrà un repertorio composto dalle sue più recenti canzoni d'autore, ma anche un mix di pop, funk, jazz e rhythm and blues, con alcuni brani del panorama musicale sloveno. Una scaletta che conferma la sua identità personale, musicale e professionale, nella quale convergono le tre anime dell'Istria, quella italiana, croata e slovena.
5: Ci provo perché io adoro questo mix, queste diversità e similitudini allo stesso tempo di questi tre paesi, tutti e tre istriani, no?
4: Racconta la Zacchini e spiega.
5: E quando sei soltanto in un luogo per tanto tempo ti

0: forte presenza scenica. La carriera di Angelica Zacchigna comprende numerosi riconoscimenti in concorsi canori nazionali ed internazionali, oltre a partecipazioni a programmi radiofonici e televisivi in Croazia, Slovenia ed Italia. Nel 2016 è stata eletta Miss Croazia ed ha rappresentato il paese alla finale mondiale di Washington, dove si è classificata tra le prime 10 nella categoria talent e seconda nella categoria sport. Un episodio che a 10 anni di distanza ricorda con grande soddisfazione.
1: Un'esperienza molto bella, molto impegnativa. Diciamo che quando sono ritornata non ero più la stessa persona. Vedi il mondo in un altro modo, le differenze culturali che sono bellissime. E quindi sì, non sei lo stesso.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
3: Il graduale raffreddamento dell'aria registrato negli ultimi giorni, soprattutto durante le ore notturne, insieme alla diminuzione della temperatura del fiume Sava, ha consentito alla centrale nucleare di Krško di aumentare progressivamente la potenza del reattore. L'operatore dell'impianto ha annunciato che a partire da ieri sera la potenza è stata gradualmente portata dall'80 al 90%. La centrale nucleare di Krško continuerà a monitorare costantemente le condizioni idrologiche e meteorologiche, adeguando il proprio funzionamento alla situazione ambientale e rispettando tutti i limiti previsti per la tutela dell'ambiente. La potenza del reattore era stata ridotta all'80% il 6 agosto a causa delle condizioni meteo eccezionali che questa estate hanno combinato siccità e temperature elevate per ridurre l'impatto sul fiume Sava. E in Slovenia persistono condizioni di estrema siccità. Nella maggior parte del paese si segnala una forte carenza di precipitazioni, sebbene la situazione sia leggermente migliorata nell'ultima settimana. Erika Paternusche.
4: Gli ultimi 30 giorni sono stati caratterizzati da temperature nettamente superiori alla media e scarse precipitazioni, lasciando gran parte della Slovenia in condizioni di grave siccità. Le piogge della scorsa settimana hanno contribuito a migliorare la situazione, soprattutto nelle regioni settentrionali, nel nord-est e nel nord-ovest del paese. Nel sud-est, con l'eccezione dell'area di Kočevje, le condizioni sono invece peggiorate. Una situazione di siccità estrema si segnala in particolare nell'Alta Carniola, nella Carniola interna e nella Bassa Carniola, nella zona di Lubiana e dintorni, nella Marca Bianca, nel basso corso del fiume Sava e in alcune aree del Goriziano e della Savinska. Precipitazioni sono previste comunque per la prossima settimana e dovrebbero far leggermente diminuire il deficit idrico. L'entità del miglioramento dipenderà però principalmente dalla quantità e dalla distribuzione delle piogge. Nella maggior parte del paese è comunque previsto un miglioramento delle condizioni sulla superficie del suolo. Anche la portata dei fiumi continua ad essere bassa in tutta la Slovenia. L'Arso registra livelli idrici bassi in oltre la metà delle stazioni idrometriche. Tra i fiumi con la portata più bassa il Mura, l'Isonzo, il Sava nel suo corso inferiore e il Krka. All'inizio della prossima settimana comunque il livello di alcuni fiumi aumenterà temporaneamente, soprattutto nella parte occidentale del paese. Con piogge temporali le condizioni di siccità potrebbero migliorare localmente, in particolare in alcune zone del nord-ovest. Nel resto del paese il livello dei fiumi rimarrà invariato e persisteranno le condizioni di siccità, soprattutto in alcune zone della Savinska e della Bassa Carniola, dove potrebbero addirittura peggiorare ulteriormente, afferma ancora l'Agenzia per l'Ambiente. Ritiene inoltre che le precipitazioni previste per la prossima settimana non avranno alcun impatto sullo stato delle falde acquifere.
3: Importanti testimonianze del passato sono emerse durante i lavori di costruzione della nuova strada di accesso a Sermino, alle porte di Capodistria. Gli archeologi hanno riportato alla luce, tra l'altro, l'antico alveo del fiume Risano, risalente a oltre 2000 anni fa, i resti di 6 strade di epoca romana. Le ricerche hanno inoltre confermato che in epoca preistorica Sermino era circondata dalle acque e costituiva di fatto un'isola. Le indagini archeologiche sono iniziate nel 2020 e stanno ora entrando nella fase finale. Tutti i materiali rinvenuti sono stati consegnati man mano che procedevano gli scavi al Museo regionale di Capodistria per la conservazione e lo studio. Un drone entrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto nella notte tra giovedì e venerdì da 2 caccia italiani delle forze NATO. Ancora ignota l'origine del velivolo senza pilota, ma è probabile si trattasse di un drone ucraino che ha deviato la rotta mentre si dirigeva verso la Russia. Alessandro Martegani.

0: È il secondo drone non identificato che viene abbattuto da aerei della NATO nello spazio aereo della Lettonia. Questa volta a intercettare ed abbattere ad alta quota il velivolo senza pilota sono stati due Eurofighter italiani che partecipano alla missione di difesa aerea della NATO nei paesi baltici. I caccia in pattugliamento, dopo che era scattato l'allarme nel corso della notte, avevano raggiunto il drone nella regione di Balva, nel nord-est del paese. A seguito dell'identificazione certa, ha fatto sapere il comando lettone, uno degli Eurofighter italiani ha neutralizzato la potenziale minaccia sopra l'area disabitata. Contemporaneamente ai caccia italiani erano stati fatti decollare anche due aerei turchi. L'intera operazione è stata coordinata con il Centro Combinato di Operazioni Aeree della NATO a Wedem e con il Comando Aereo Alleato presso la base aerea di Ramstein in Germania. Il velivolo è stato abbattuto ad alta quota, cosa che fa aumentare la possibilità che i pezzi si siano dispersi in una zona piuttosto ampia. Le dichiarazioni ufficiali non hanno menzionato chi abbia lanciato il drone, ma la scorsa notte droni ucraini avevano nuovamente attaccato un porto russo vicino a San Pietroburgo con un percorso che passa proprio vicino ai confini orientali della Lettonia ed Estonia. L'origine ucraina è quindi data per probabile. Il velivolo avrebbe deviato dalla rotta durante un attacco contro obiettivi nel nord-ovest della Russia. Un altro drone non identificato era stato abbattuto in Lettonia da caccia francese inizio giugno.
1: Gorizia conquista il primato nazionale per la disponibilità di verde urbano destinato ai più giovani. Si conferma i vertici anche considerando l'intera popolazione. Secondo i dati Istat rielaborati da Open Policy dal Sole 24 Ore, in città ci sono oltre 1000 metri quadrati di verde fruibile per ogni residente under 18 e circa 140 metri quadrati per abitante, contro una media italiana di appena 22. Davide Fifacco.
2: Gorizia, regina italiana del verde urbano, il capoluogo isontino conquista il primo posto nazionale per superficie di verde fruibile destinata ai minori, con oltre 1000 metri quadrati a disposizione per ogni residente sotto i 18 anni. A certificare il dato sono le elaborazioni di Open Police sui numeri dell'Istat. E il risultato non riguarda soltanto le giovani generazioni. Anche considerando l'intera popolazione, Gorizia si mantiene stabilmente ai vertici della classifica nazionale, con una dotazione compresa tra i 130 e i 140 metri quadrati di verde urbano fruibile per abitante. Un dato particolarmente significativo se confrontato con la media italiana, che si ferma circa a 22 metri quadrati per residente. Il primato goriziano si inserisce in un quadro regionale particolarmente positivo. Anche Pordenone, infatti, si piazza ai vertici delle graduatorie. È seconda in Italia per verde fruibile per minore con 705 metri quadrati e rientra tra le prime 10 città italiane per verde pro capite con circa 110 metri quadrati per abitante. A Gorizia il patrimonio verde comprende realtà molto diverse, dalla Valletta del Corno al Parco Coronini, dal Parco del Castello a quello del Municipio, fino agli spazi lungo l'Isonzo, e ancora i giardini di Corso Verdi, il Parco della Rimembranza, il Giardino Viatori, oltre a numerose aiuole e aree verdi distribuite nel tessuto urbano. Numeri che secondo l'amministrazione comunale rappresentano un elemento importante della qualità della vita e dell'attrattività della città. Il sindaco Rodolfo Ziberna sottolinea come la grande disponibilità di aree verdi, dai parchi storici alle aree naturalistiche e ai giardini, costituisca un patrimonio per tutti i cittadini. Un risultato che rafforza dunque l'immagine di Gorizia e, più in generale, del Friuli Venezia Giulia, come territorio particolarmente ricco di spazi verdi urbani fruibili e capaci di incidere sulla vivibilità delle città.
1: Il turismo sloveno continua a crescere e a luglio ha raggiunto un nuovo record. Nel corso del mese sono stati registrati 3,6 milioni di pernottamenti, il 9% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si tratta del primo luglio nella storia del paese a superare la soglia dei 3 milioni di pernottamenti. I turisti sloveni hanno effettuato poco più di 550.000 pernottamenti, il 4% in più rispetto a luglio 2025. Le località preferite dai visitatori nazionali sono state soprattutto Pirano, Isole e Ancarano. Ancora più marcata la crescita della componente straniera. I turisti provenienti dall'estero hanno totalizzato 2,7 milioni di pernottamenti, con un aumento del 10% su base annua. Le destinazioni che hanno registrato il maggior numero di presenze sono state Lubiana, Pirano e Bled. Alla clinica oculistica di Lubiana sono stati trattati 3 pazienti che, dopo aver osservato l'eclissi solare di mercoledì, hanno registrato problemi alla vista. Tutti e 3 avevano osservato l'eclissi a occhio nudo, quindi senza protezione adeguata, nonostante gli avvertimenti degli esperti. Fortunatamente non ci sono stati danni gravi alla vista e nessuno ha riportato lesioni alla macula, alla piccola area centrale della retina che garantisce una visione dettagliata, la percezione dei colori, la lettura e il riconoscimento dei volti.
3: Lo sport.
1: Brevemente lo sport. L'Italia chiude la quinta giornata degli europei di atletica in testa al medagliere dell'europeo con 5 ori, 2 argenti e 3 bronzi. Ci saranno altre gare con gli azzurri in grado di giocarsi il podio. Ieri oro di Nadia Battocletti nei 10.000 dopo aver vinto in precedenza anche i 5.000. Oro di Gianmarco Tamberi nell'alto dove Matteo Scioli è bronzo. Bronzo anche per Fausto De Salu nei 200 metri. E all'europeo di nuoto Simona Quadarella è oro nei 1500, bronzo azzurro nella 4% stile libero mista. Si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in sala di regia Davorin Lovricic. 8:52 minuti e 27 secondi, per il momento è tutto, torniamo alle 10:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Buona giornata e buona festa dell'Assunta.
3: Questa è Radio Capodistria.
4: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
5: Forse non contento di aver cantato e mitizzato Roma e la sua esistenza romana sotto ogni possibile punto di vista, Achille Lauro si sposta a Los Angeles con La città degli angeli.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Dobbiamo segnalare un incidente avvenuto sulla tangenziale di Mestre tra Mira Oriago e la barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste. In questa direzione, sempre sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso tra Terraglio e l'innesto con la 27. Sulla 4 Venezia Trieste, code sempre per traffico sostenuto alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste, code per traffico sulla 31 della Valdastico in uscita allo svincolo di Piovene Rocchette in direzione Piovene. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Capodistria, un mare di musica.
3: Eccoci tornati in queste nostre mattinate, in questo sabato, in questo 15 del mese di agosto, il Ferragosto che passiamo insieme sulle nostre frequenze qui su Radio Capodistria. Sono Sergio Lebelli insieme a voi fino alle 10.30, adesso anche con qualcosa da parte di Madame e la sua canzone che si intitola Mama non mama.
4: Sì.

0: Sentito la Street of Dreams, la Calle de los Sueños da parte degli U2 qui su Radio Capodistria. Così appaiono dal nulla gli U2, presentano delle canzoni, ce le fanno ascoltare in quest'estate, in questo ferragosto. Allora vi accennavo ad inizio del nostro appuntamento di oggi che oggi si può anche un po' sdoganare uno dei alimenti dolci che in genere è abbinato alle festività dicembrine. Parliamo del panettone, che esce definitivamente dai confini del Natale. Che se ne dica, se ne trovano nei supermercati, ma non quelli tipicamente invernali, quelli che mangiamo appunto sotto Natale, ma in altre versioni. Conquistano in effetti anche l'estate, compresa la giornata di oggi, il Ferragosto. Quindi questo lievitato milanese, simbolo della pasticceria italiana, sta vivendo questa nuova stagione. E pare sia sempre più consumato anche fuori dal periodo natalizio e si candida per sino ad avere una prima e propria giornata nazionale. In particolare potrebbe essere la giornata nazionale non a dicembre, assolutamente no, ma il 24, che potrebbe giocare semplice con il fatto 24 dicembre, vigilia, no, 24 di luglio, giornata nazionale del panettone. Non è ancora stata istituita, però c'è una proposta di legge che è all'esame della Camera. Beh, non è che ci vuole poi molto, cioè istituiamola e via, cioè non è di discuterci poi sopra tanto. Tant'è. Comunque il panettone non è più quindi percepito soltanto come un dolce delle feste di fine anno. I consumatori, ma anche i professionisti del settore, hanno iniziato nel mondo, prima che in Italia, a proporlo e gustarlo lungo tutti i 12 mesi. Da New York a Tokyo, mi citano qua ad esempio, ci sono dei pasticceri e dei maestri dell'arte che reinterpretano il panettone in chiave contemporanea, quindi non solo versione classica con ovetti canditi, ma anche in varianti salate abbinate a frutta fresca, gelato, utilizzo che quindi lo trasforma da prodotto stagionale a base versatile per dessert, colazioni e brunch, fino addirittura alla ristorazione gourmet. I puristi, gli intenditori magari storceranno il naso, in effetti, anche perché stiamo parlando di prodotti non fatti in Italia, quindi non legati alla vera e propria tradizione. Il successo comunque è totalmente globale. Pensate che il Perù è indicato come paese con il più alto consumo pro capite al mondo di questo dolce, e il Brasile invece all'estero è tra i maggiori produttori a livello internazionale. Beh, l'Italia ha dato i Natali al panettone, però adesso si distingue in particolare come modello per quelle che sono le produzioni artigianali di alta qualità. Il prodotto italiano diventa riferimento anche per chi cerca panettone come eccellenza gastronomica, ok dolce della ricorrenza natalizia, ma anche come lievitato da pasticceria di fascia alta consumato in ogni stagione. Quindi c'è la rilevanza sempre crescente del panettone per l'immagine del Made in Italy che ha portato a questa iniziativa appunto della giornata, della proposta di legge della giornata nazionale del 24 di luglio. L'obiettivo sarà quello di difendere l'autenticità di questo prodotto simbolo della tradizione italiana, conteso da imitazioni estere come vi accennavo, e allo stesso tempo restituirgli la sua dimensione più autentica. Diciamo che al di là di tutti gli aspetti culturali, marketing eccetera, ci sono anche delle ragioni tecniche e sensoriali che rendono il panettone, tornando sul discorso appunto di mangiarlo in estate o meno, particolarmente adatto, pensate, al consumo estivo, in particolare proprio nel periodo di Ferragosto, in questo che stiamo vivendo, associato in effetti sempre a momenti di convivialità. Allora sappiamo che d'inverno il panettone, per essere un po' gustato meglio, viene magari scaldato vicino ai termosifoni per esaltarne i profumi e morbidezza. D'estate non servono i termosifoni, il caldo c'è già, soprattutto in questo periodo, quindi è il caldo naturale a svolgere questa funzione di rendere la scioglievolezza del burro ancora più sentita. Consente in effetti anche agli aromi complessi del lievito madre di diffondersi senza degli sbalzi termici. Questa è una cosa veramente da gustare. Non ho mai mangiato panettone in estate, ve lo dico, cioè sto parlando di una cosa che sto pensando di fare ancora. Il risultato comunque, come dicono appunto gli esperti, quelli che hanno già assaggiato, è una texture più classica, più elastica, leggo una parola per l'altra, ma anche più soffice, cioè una struttura interna dell'impasto che appare più morbida, ariosa e piacevole al palato. E quindi rende il panettone particolarmente adatto ad abbinamenti freschi, ad esempio da mangiare assieme al gelato o alla frutta, che stanno prendendo piede nelle pasticcerie e nelle proposte estive. Quindi, se trovate dei panettoni tra virgolette estivi in questo periodo, magari un po' più scritto estivo, perché in effetti questo dovrebbe essere, non storcete del tutto il naso, perché potrebbe essere una cosa anche molto sfiziosa da provare. A me è capitato di vederlo in un'auto, quelle cose là, insomma, da autostrada, entro e vedo proprio all'ingresso all'ingresso panettone estivo con la frutta candita, eccetera eccetera. Ho detto ma sogno son desto, e in effetti era vero, cioè non erano gli anticipi dei dolci natalizi, perché sappiamo che magari i Pandoro soprattutto escono già a settembre, quelli nel sacchetto di nylon, prima poi appunto della stagione vera e propria, però questi panettoni erano proprio dedicati, e lo sono, dedicati alla stagione estiva, per cui secondo me sarà da provare. Per chi è amante di questo dolce sarà assolutamente una cosa per questa estate 2026. Rassegniamoci positivamente all'idea. Musica per noi, arrivano anche Gabri Ponte e Jovanotti con questa loro DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Watch It Burn era la voce di Katy Perry qui su Radio Capodistria in questo sabato, in questo Ferragosto, ma continuiamo con qualcosa di italiano. Lui è Saif e la sua Parlare d'amore.

Calvin Harris con Summer questa mattina, in questo sabato, in questo Ferragosto. Oggi giornata festiva, per cui non abbiamo le notizie flash delle 9.30, avevamo il notiziario prima, ne avremo una del GR prima alle 8.30, ne avremo un altro di aggiornamento flash appena alle 10.30, per cui noi continuiamo con la musica, perché no, anche perché questa giornata dovremo passarla al miglior modo possibile. Molti saranno tornati o torneranno in questo weekend festivo e ferragostano nella propria città natia, come ad esempio ci raccontano Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Mi sento una...

Tanta gente per le strade in questi giorni, ovviamente, ma attenzione anche a comportamenti che possono essere sbagliati, più che sbagliati, proprio contrari a tutte le regole della strada, delle leggi che ci sono riguardo appunto il codice della strada. Ma c'è qualcuno che ha pensato di inventarsi qualcosa di totalmente diverso per riuscire a colpire quelli che si comportano male. E nel New Jersey, in effetti, è capitato di vedere un poliziotto travestito da pianta per multare gli automobilisti senza essere visto. Discutibile la cosa, perché certe volte no, si dice non è possibile fare questo perché, cioè, deve essere visibile la cosa, non deve essere preso come per beccare le persone così in flagranza, non deve essere fatto dei camuffamenti, eccetera. Però uno stratagemma che è stato voluto da quelle parti, dal dipartimento di Dunellen, che così ha multato la bellezza di 74 guidatori di auto che praticamente hanno commesso delle infrazioni nel giro di 6 ore, cioè 74 in 6 ore. A quanto pare quindi un modo originale, ma anche efficace, sembrerebbe, per scovare i guidatori che guidano mentre sono al cellulare. Per cui diciamo che la cosa è in effetti, c'ha un motivo valido. Ecco, la gente si è coperto di foglie, dalla testa ai piedi, e da lontano sembrava veramente un arbusto rigoglioso. Però in mezzo alle foglie nascondeva il binocolo, in modo da vedere subito in dettaglio chi infrangeva le regole. Il poliziotto albero si è messo sul marciapiede di una strada molto trafficata con tanti pedoni ed è stato molto impegnato a scovare queste infrazioni. L'obiettivo, comunque, dicono, non è fare cassa e tutelare i passanti e proteggere la loro incolumità quando attraversano la strada. E beh, insomma, in effetti il motivo è più che valido. Poi, vabbè, il mezzo qualcuno potrebbe discuterci sopra, ma non saremo noi a farlo. Con noi c'è Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con questo progetto che hanno fatto insieme, che si intitola La Costiera Amalfitana. Vedimi.

Fever Dream con Alex Warren qui su Radio Capodistria. Parliamo di soldi, quelli che hanno gli altri, ovviamente. Il più delle volte è meglio far così. E parliamo di personaggi del mondo dello spettacolo e quelli che sono i più ricchi. Ecco, in particolare pare che Scarlett Johansson continui a dominare la scena hollywoodiana non soltanto al botteghino, ma anche dal punto di vista economico. Un quadro che è stato tracciato sui compensi delle star del cinema, ricostruzione praticamente pubblicata da Money.it, basata sulle stime di Enterprise Wired, che colloca appunto l'attrice al vertice di quelle più pagate nel 2026. Guadagno stimato 56 milioni di dollari. Beh, in effetti la struttura, diciamo così, dei guadagni nell'industria cinematografica e televisiva adesso si sviluppa con diverse entrate complementari. Ad esempio, per le interpreti più affermate, la recitazione, diciamo così, è soltanto una componente di un modello di business che include invece anche accordi con piattaforme di streaming, case di produzione di proprietà, campagne pubblicitarie per marchi globali, investimenti immobiliari, progetti nel settore beauty, attività sui canali digitali, quindi alla fine ci sono varie altre cose. Diciamo che questa classifica vede alcune posizioni interessanti, come appunto dicevamo Scarlett Johansson, primo posto, ma al secondo posto c'è Margot Robbie, la conosciamo benissimo con Barbie, no? 50 milioni di dollari. Poi seguono Sofia Vergara con 43, c'è Nicole Kidman con 41 milioni, Jennifer Aniston con 38, Zendaya con 35, Angelina

Jolie, poverina, 35 milioni, Reese Witherspoon con 34, Gal Gadot con 31 e Jennifer Lawrence con 28 milioni di dollari. Come precisato, in effetti, dalle fonti analizzate, tali cifre rappresentano delle stime finanziarie, dal momento che i dettagli contrattuali delle star comprendono spesso delle clausole riservate, poi ci sono degli incentivi, ci sono le partecipazioni agli utili che non sempre sono quantificabili con precisione, per cui diciamo che ci sono delle stime, ma chissà poi alla fine la realtà qual è, ed è soltanto affare loro, diciamocelo pure. Con noi c'è Merk Cremont con The Colors e Serena Brancale, che ritroviamo molto volentieri in un altro progetto, non soltanto in quello che lei ha fatto con Levante e Delia, ma in questo caso anche con questi altri. Si chiama Partenope e noi ce l'ascoltiamo questa mattina.

Arriveremo allo spazio dedicato all'informazione sulla viabilità tra poco, il nostro viaggiando, come di consueto a cavallo dell'ora. E poi, nella nostra ultima mezz'ora insieme anche per oggi.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Le uniche notizie riguardano il traffico intenso, code sulla 4 Venezia Trieste in entrata allo svincolo di Latisana e alla barriera di Trieste Lisert in entrambe le direzioni di marcia. Sempre per traffico intenso si procede in coda sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'innesso con la 27 in direzione Trieste e per lo stesso motivo code sulla 31 della Valdastico in uscita allo svincolo di Piovene Rocchette in direzione Piovene. Con questo è tutto. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: Nuovo singolo dei Train e anche la title track del loro 12° album, che vuole fare omaggio ai loro inizi, i loro ricordi e la loro città, San Francisco, con il nome di uno storico pub dove la band è praticamente cresciuta, il Mad Dog in the Fog.

Runway da parte di Dueci assieme a Lady Gaga, colonna sonora del film, ovviamente lo ricordiamo ma lo sanno i muri, Il Diavolo Veste Prada 2. Beh, sappiate che il guardaroba di questo film molto presto potrebbe cambiare proprietario, perché c'è una ricca selezione di abiti, scarpe e accessori di grande prestigio, perché tutta roba di marca, usati durante le riprese del Diavolo Veste Prada 2, finirà all'asta molto presto, dal 1 al 15 di settembre, alla prestigiosa Casa d'Aste Christie's a New York. È una iniziativa voluta fortemente e sostenuta da Meryl Streep in persona e che ha anche un importante scopo benefico, forse proprio per questo, anzi proprio per questo, cioè perché l'intero ricavato delle vendite sarà devoluto al Committee to Protect the Journalists e al Council of Fashion Designers of America. Beh, ovviamente tra i capi più attesi c'è il maglione a trecce ceruleo di J. Crew, indossato da Anne Hathaway. Questo forse è quello che costa meno. La stima di partenza tra i 100 e i $200, però sono stime di partenza. Poi se arriva quello che è appassionato rilancerà fino ad averlo, cioè a migliaia di dollari. Salendo di valore di partenza, c'è il guardaroba di Miranda Priestly, che ovviamente propone il giubbotto con frange di Dries Van Noten, ma anche la giacca bianca e nera di Schiaparelli, entrambi stimati tra i $4,000 and $6,000. Ci sono anche gli accessori, dicevo, la borsa Fendi ad esempio con motivo tigrato, è stimata tra i $3,000 and $4,000, era stata sfoggiata nella scena milanese davanti all'ultima cena. L'asta riceverà anche dei pezzi particolari, c'è anche l'abito patchwork di Gabriella Hearst, che è stato indossato da Andy Sachs, stimato tra i $3,000 and $4,000. Viene venduto comprensivo della macchia del film, è uguale, stessa cosa. Tra le guest star spiccano comunque il completo bianco di Elisab, che è stato portato da Lucy Liu, che è stato stimato tra i $2,000 and $3,000, ma c'è anche, e questo forse quello che, anzi non è forse, quello che è stimato più alto, l'abito, o meglio, l'anello, l'abito nero con anello di piume, sono tante cose da descrivere, che è stato indossato da Lady Gaga proprio nel video della canzone Runway che abbiamo ascoltato poco fa. È appunto il lotto più prezioso, la stima è tra i $15,000 and $20,000. Come già accaduto comunque 20 anni fa con il primo capitolo, questo franchise del Diavolo Veste Prada unisce il mondo della moda all'universo cinematografico, appunto con questi abiti griffati, regalando però poi ai collezionisti la possibilità di aggiudicarsi all'asta dei veri e propri pezzi di storia del cinema. Quindi dal 1 al 15 di settembre presso la Casa d'Aste Christie's a New York per aggiudicarvi qualche capo appunto utilizzato nel Diavolo Veste Prada 2, e chissà, magari finirà qualcosa anche dalle nostre parti. Con noi c'è la musica di Olivia Dean, qui con noi, questa è Lady Lady, restate con noi.

The Time of My Life da parte di Benson Boone qui su Radio Capodistria per chiudere il nostro appuntamento di oggi per questo sabato 15 di agosto, Ferragosto pieno proprio. Ci risentiamo settimana prossima, mercoledì a giochi fatti praticamente, per qualcuno significherà fine delle ferie e ritorno alla normalità, come spesso accade appunto quando succede, quando arriva Ferragosto più o meno le cose poi diventano un countdown verso la fine dell'estate, no? Se vi ricordate le canzoni, estate sta finendo, vabbè, come un comunque sia, non ascolteremo questa canzone adesso, ma vi saluto intanto, vi ridò l'appuntamento appunto a mercoledì, fra poco arriveranno le notizie flash, quelle delle 10:30, e quindi un bacio, un abbraccio, un buon Ferragosto da Sergio Rebelli e a mercoledì. Ciao ciao!

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Ancora buongiorno da Radio Capodistria con le notizie flash delle 10.30. Oggi la festa dell'Assunta, una delle ricorrenze più sentite nel mondo cattolico. Si celebra l'Assunzione di Maria al Cero, la solennità mariana per eccellenza dell'anno liturgico. Il mondo cattolico ha celebrato la vigilia della festa con le tradizionali messe nei santuari mariani, messe che proseguono anche oggi per tutta la giornata in occasione della ricorrenza. Nella nostra regione la meta di pellegrinaggio per eccellenza il santuario di Santa Maria della Visione di Strugnano, località strettamente legata all'apparizione della Vergine avvenuta 5 secoli fa. Nel suo messaggio in occasione della festa dell'Assunta, il premier Yanis Janša ha rivolto un invito a tutti i cittadini, credenti e non, a ritrovare speranza, coraggio, rispetto reciproco e valori condivisi, sottolineando come la tradizione cristiana costituisca un pilastro fondamentale dell'identità e della storia slovena, come testimoniato dalla scelta di sancire l'Assunzione come festa nazionale non lavorativa dopo l'indipendenza. Janša ha evidenziato il valore anche patriottico della ricorrenza. In conclusione ha ribadito che la coesione e la forza del paese nascono dalla tutela delle proprie radici culturali e dalla determinazione nel costruire il futuro della nazione sui principi fondamentali del cristianesimo. I vigili del fuoco croati hanno lottato tutta la notte contro un vasto incendio scoppiato ieri sera sull'isola lunga Dugi Otok. Il rogo è ora sotto controllo, il suo spegnimento è reso difficile dal terreno inaccessibile e dalla fitta vegetazione. Per aiutare nelle operazioni di spegnimento stamattina sono arrivati sul posto gli aerei antincendio, riporta il portale croato Index. Il comandante dei vigili del fuoco della contea di Zara, Matej Rudice, ha spiegato alla televisione RTL che tutta la notte si sono impegnati attivamente per proteggere le case e le strutture turistiche dalle fiamme e ci sono riusciti. Tuttavia l'incendio scoppiato vicino al paese di Brbin non è stato ancora domato. Nella zona di Zara, sulla terraferma, durante la notte sono scoppiati altri 4 incendi, ma i vigili del fuoco li hanno messi sotto controllo. La costa croata è stata colpita da diversi incendi giovedì e venerdì. Il più grande è scoppiato giovedì sera nella zona di Lok Varogoznica e durante la notte si è esteso fino alla città di Almissa, causando ingenti danni materiali e purtroppo un morto e decine di feriti. E proseguono i soccorsi e le ricerche dopo il sisma di magnitudo 7,7 che ha colpito le acque al largo dell'Indonesia, causando almeno 20 morti. Il responsabile dell'agenzia di ricerca e soccorso ha dichiarato che i soccorritori hanno recuperato almeno 20 corpi dalle macerie. In precedenza era stata emessa un'allerta tsunami per alcune aree dell'Indonesia orientale, spingendo i residenti ad abbandonare le zone costiere, ma l'allarme è stato revocato dopo che non sono state rilevate variazioni significative del livello del mare. A scopo precauzionale sono stati evacuati i pazienti da diversi ospedali, mentre le forti scosse hanno provocato il panico sull'isola di Flores. Nuova denuncia da parte delle Nazioni Unite sulla grave crisi umanitaria in Cisgiordania causata dalle crescenti restrizioni alla libertà di movimento imposte da Israele. La portavoce della Segreteria Generale dell'ONU, Daniela Grossa, ha segnalato la presenza di oltre 900 ostacoli fisici, tra cui checkpoint, blocchi e cancelli militari che impediscono in modo sistematico il passaggio dei soccorsi, limitando l'accesso della popolazione ai beni di prima necessità e alle cure mediche. Di fronte a questo scenario, l'organizzazione ha sollecitato la rapida rimozione di tali barriere per consentire agli operatori di prestare assistenza in sicurezza. Ora la rassegna stampa in prima pagina.
1: Prima pagina.
2: Iniziamo dal Primorski Dnevnik, quotidiano della minoranza slovena in Italia. Incendi devastanti dalla Carnia alla Dalmazia, emergenza in Friuli Venezia Giulia, in aiuto anche aerei dalla Slovenia. In Croazia una vittima dal Nissa, sulla costa adriatica decine i feriti. Turismo, Muggia, meno ressa sulle spiagge ma anche meno ombra. Il piccolo, infermieri, più gli stipendi più alti, tra rinnovo contrattuale, incentivi regionali in un quinquennio incrementati del 15% per chi lavora nell'emergenza in Friuli Venezia Giulia, il top in Italia a seconda dei reparti, fino a 3.500 euro lordi in busta paga. La morsa degli incendi in Dalmazia e in Carnia, centinaia di ettari in cenere. Il Corriere della Sera, Israele, lo scontro sui coloni, anche 5 italiani costretti dall'esercito a lasciare il villaggio assediato. Aumenta la tensione in Cisgiordania, la pressione degli Stati Uniti, Netanyahu condanni l'assedio. Nuoto e atletica, la notte del triplete per l'Italia agli europei. La Repubblica, la vitola non è finita, il setaccio, telefoni e PC per capire tutti gli intrecci e i contatti del faccendiere. Ipotesi di un terzo livello, Tavares del Camerun, tornerò in Italia, non merito il carcere. Ranucci, il governo vuole sostituirmi. Un normale ferragosto di apocalisse con caldo estremo e incendi. Ancora la Stampa, manovra, duello sulle banche, tassa ai big del credito, tensione Lega Forza Italia, Meloni media e aspetta l'esito per la procedura UE sugli deficit, trattativa in salita, IRPEF, contratti e pensioni, gli altri punti chiave per il governo, bonus casa, ipotesi proroga. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 12.30 con il GR, sempre da Radio Capodistria. If you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia. Dobbiamo segnalare che a causa del traffico intenso sulla 4 Venezia Trieste si verificano code in entrata allo svincolo di Latisana, code alla barriera di Trieste Lisert in entrambe le direzioni e sempre per traffico sostenuto code in uscita allo svincolo di Re di Puglia. Sulla 4 Venezia Trieste sempre per traffico ritroviamo code in prossimità dell'innesto con la 23 in direzione Trieste, sulla 31 della Valdastico code per traffico in uscita lo svincolo di Piovene Rocchette in direzione Piovene. Vi ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Vagando, in cerca di voci, storie e orizzonti. Una trasmissione a cura di Barbara Urizzi.
3: Buongiorno, benvenuti, un saluto da parte di Barbara Urizzi e ben ritrovati a Radio Vagando in pillole, questo spazio che trovate in onda ogni sabato durante l'estate alle ore 11, dove vi riproponiamo alcune delle interviste che sono andate in onda durante la trasmissione Radio Vagando, che ritornerà in autunno con il palinsesto autunnale. Beh, invece Radio Vagando in pillole va in onda durante tutta l'estate. Oggi vi riproponiamo un'intervista a Cesidio Pandolfi, che è una guida della Compagnia dei Cammini, e lui ci racconta un viaggio che ha fatto nel Sahara con gli altri compagni, con le altre guide della Compagnia dei Cammini, un viaggio tra dune, culture nomadi, carovane. Vediamo un po' che cosa ci ha raccontato.
4: Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno, allora sei rientrato da poco, ecco, e senti, io vorrei ricordare appunto, la compagnia ha scelto il Marocco come luogo dell'incontro annuale delle guide, ecco, come mai avete scelto proprio il deserto, ecco, che tipo di energia cercavate come gruppo?
4: Ma guarda, dopo tanti anni che ci siamo visti in varie zone d'Italia facendo questo incontro annuale che noi facciamo con le guide di compagnia e lo staff tutto, ci troviamo ogni anno nel mese di novembre e scegliamo una settimana, e quindi l'anno scorso venne fuori che per gioco vediamoci in Marocco, e la cosa invece è diventata vera, concretizzata grazie soprattutto all'impegno che ci hanno messo Marina e Said, che sono le due persone che hanno organizzato insieme allo staff di compagnia questo evento, ma loro si sono impegnati in prima persona e quindi hanno reso tutto possibile, perché muovere quasi 30 persone che partono dall'Italia,
3: da zone diverse
4: d'Italia, concentrarci con i voli nelle varie località, qualcuno come Stefano è partito dalla Francia, Nico è partito dalla Spagna e così via, quindi è stato un lavoro, uno sforzo notevole per poi vederci tutti in Marocco, insomma.
3: Senti, io la prima cosa che ho pensato e penso quando vivi, penso, ecco, voi come guide, io ne conosco tante della Compagnia dei Cammini, siete tutti leader, siete tutti dei bei personaggi tra l'altro, ecco, e appunto è tu che sei guida, questa volta però invece eri un viandante, ecco, com'è stato ritrovarti dall'altra parte con una guida appunto che vi conduceva, che è comunque una guida della Compagnia dei Cammini, però insomma non avevi il ruolo da guida, e soprattutto siete stati bravi, vi siete comportati bene. la guida può parlare bene di voi?
4: Allora guarda, secondo me no. Che siamo indisciplinati.
3: Okay. Anche Gianotti, quindi... scusa.
4: Ma no, non lo posso dire perché no. Okay. Allora, no, siamo stati tutti bene, c'è stato un bel clima tra di noi, ormai ci conosciamo un po' di anni, poi ci sono le guide nuove. Allora, molto interessante il fatto di stare dall'altra parte, no? Perché appunto, come dicevi tu, siamo tutte prime donne, insomma, no? Quindi questo aspetto di vedere con un'angolazione diversa quello che potenzialmente i clienti, i camminatori che vengono con noi vedono o percepiscono di noi. Insomma, è stato molto interessante questo esperimento di poterlo fare al contrario anche, no?
3: Ecco, ma allora, prima di chiederti del viaggio di per sé, ti vorrei chiedere una mia curiosità. Come ci si orienta a camminare nel deserto? Quando vedi dune, sabbia, ecco, non ci sono, no, dei sentieri tracciati con l'indicazione Marrakesh o come funziona?
4: Ma guarda, diciamo che l'orientamento è stato molto un esercizio che abbiamo fatto durante questo camminare in mezzo al deserto, e prendere dei punti di riferimento rispetto a quello che noi siamo abituati a fare, comunque dei riferimenti diversi, la duna, quell'albero molto sporadico che sembrano vicinissimi ma le prospettive cambiano, e quindi ci siamo messi veramente in gioco. Non ci sono sentieri, però la capacità di queste persone che vivono nel deserto, appunto, Said, no? O gli altri ragazzi che erano nel campo, hanno questa grandissima capacità di orientarsi in mezzo al deserto. Dove tu non vedi il sentiero, dove tu non vedi la direzione, loro la vedono, insomma, no? E cosa bella è che si vedeva che c'era indicazione Timbuktu, 52 giorni di cammino, ecco, in mezzo al deserto. Ma lì non è che ti perdi, il problema è che devi trovare l'acqua.
3: Ah sì, perché certo,
4: facendo un viaggio, appunto, non riguardava noi, ma chi fa questo viaggio all'interno di un deserto, è chiaro che deve avere dei riferimenti soprattutto legati a questo, che è il bene principale, che è questo dell'acqua, insomma, no?
3: Ma il vostro viaggio è sempre stato itinerante? Cioè, siete partiti da un punto e dovevate arrivare in un punto che segnava il termine del cammino?
4: No, questo no, noi siamo stati, abbiamo avuto questo campo nel deserto, poi ci muovevamo la mattina o il pomeriggio a secondo delle nostre attività, delle riunioni che facevamo, perché noi abbiamo anche questo incontro annuale tra di noi, insomma, dove
3: dovete confrontarvi, certo.
4: Ci confrontiamo, e quindi abbiamo parlato molto di questo, di quello che deve essere la compagnia in futuro, insomma, no? Quindi questo è stato uno dei temi che abbiamo dibattuto, che abbiamo tirato fuori, insomma, e poi si facevano queste uscite. Il campo era fisso, però ci muovevamo in varie direzioni.
3: Ecco, tra l'altro la carovana impone un ritmo che è un po' diverso, no? Forse da quello del cammino, forse più lento, più naturale, ecco. E che cosa succede quando, come dire, si cammina nel deserto per tanti giorni? Hai visto, come dire, dei cambiamenti nel gruppo dal primo giorno all'ultimo, o forse in te stesso?
4: Allora, guarda, è molto, molto interessante, molto bello il fatto di adeguarsi, di stare nel luogo, insomma, no? Di mettersi in sintonia con questo luogo, quindi pian piano di spogliarsi di quelle che sono le tue abitudini e così via. Considera anche, per esempio, il fatto che condividi la tenda con altre persone, abbiamo condiviso in 4-5 le tende, e poi anche il resto, ma soprattutto scegliersi il tuo luogo dove andare in bagno, no? Per capire qual è la tua duna.
3: Certo, no? Altre abitudini.
4: Altre abitudini, quindi degli accorgimenti importanti. E l'importanza dell'acqua, io ribadisco questa cosa, nel senso che, per esempio, quando cammini nel deserto non hai questa sensazione di che ti stai disidratando, no? Quindi vedere le persone del luogo, i Sahrawi in questo caso, Said e anche altri, andare tutti vestiti mentre noi col caldo intentiamo a spogliarci, e in questo modo tu perdi e disperdi tutto, no? E quindi c'hai bisogno di più acqua. No? E allora impari delle cose, delle piccole cose che ti permettono di stare bene in un territorio come questo.
3: Ma voi vi siete portati l'acqua oppure avete trovato quella che viene chiamata l'oasi nel deserto?
4: Ma l'immaginare è quello di trovare l'oasi, no? Sì. Se lì c'è l'acqua, no, prendevamo le nostre borracce, facevamo rifornimento e pian piano riesci a capire, sperimentando nella con te stesso, quello che c'è il tuo fabbisogno, quali sono le tue esigenze e così via. Quindi pian piano ognuno di noi si è modellato, ha cercato di capire qual era il suo stato migliore in quel momento, affrontando queste temperature, per esempio camminare su luoghi dove non ci sono i sentieri, quindi passare sulla duna. All'inizio sembravamo tutti dei bambini che vogliamo salire sulle dune per poi scendere velocemente, insomma, no? Quella sensazione come quando qualcuno non ha mai visto la neve, io questo pensiero ho avuto, no?
3: Sì, ci sta.
4: Siamo sulla neve, buttiamoci giù. Era questo il desiderio. Poi pian piano cominciare a capire che devi anche in qualche modo rallentare, devi come dire, ascoltare il tuo corpo, perché in quel momento ti sta dicendo che sei in una situazione che non sei abituato, insomma, e quindi pian piano ti metti in quella ottica di adeguarti al luogo e non viceversa.
3: Mm. E le temperature quali erano quelle appunto durante il mese di novembre nel Sahara?
4: Allora Marina diceva insolito come caldo, perché faceva caldo, e comunque faceva molto caldo, e poi pensa a me che appunto io vivo in montagna e arrivo in un posto dove fa caldo, quindi io
3: certo,
4: vado subito in difficoltà. E però la sera la famosa escursione termica.
3: Ah, quindi, beh, certo, nel deserto.
4: Ti metti a dormire e prima ti copri un po' col sacco a pelo, poi ti copri con l'altra copertina e così via. Quindi c'è questa bellissima escursione che ti fa variare molto i gradi rispetto al giorno, e nella mattina presto, che è il momento più freddo, insomma, penso che eravamo andati sui 8-9 gradi, 10, ma anche qualcosina in meno rispetto alle temperature durante il giorno, ecco.
3: Ecco, ma allora io comunque dando un po' un'occhiata anche al sito della Compagnia dei Cammini, che è cammini.eu, ho visto che comunque questo viaggio è uno dei viaggi che ci sono nel catalogo della Compagnia dei della Compagnia dei Cammini, ecco. Allora, è così, mi sono presa un po' di appunti di posti e di esperienze che avvengono all'interno di questo cammino, e ad esempio c'è il Giardino della Dra, che praticamente mostra vita e coltivazioni in mezzo al deserto, ecco, e so che voi immagino l'abbiate incontrato, ecco, e per cui com'è questo giardino?
4: Guarda, noi siamo passati per andare verso la porta del deserto a Mamid, quindi non abbiamo visto, passando col pulmino, insomma, dove comunque c'è il viaggio di Capodanno per la Valle del Dra, e quindi è insolito vedere questo paesaggio brullo e poi tutta la valle piena di vegetazione che è molto particolare. Noi però non abbiamo camminato in questo luogo in questo momento, perché noi siamo stati fermi nel deserto e poi siamo andati a casa di Said, dove c'è appunto sempre la porta del deserto, questo piccolo villaggio, insomma.
3: C'è una battuta, una scena divertente nata durante il cammino con il vostro staff di guide e di leader, e come dicevi te, un po' di prime donne?
4: Guarda, bello molto, ci sono stati tantissimi momenti, per esempio uno molto emozionante dal punto di vista dell'emozione è stato quando i ragazzi con Said hanno fatto questo pane cotto nella sabbia, no? E quindi vedi crescere, tu immagina col fuoco acceso fuori la sera dopo cena, e poi loro hanno impastato questo pane e tu da sotto la sabbia vedi crescere questa pagnotta, che è stata una emozione pazzesca, no? Unica, no? Vedere questa cosa che prendeva forma da sotto la sabbia, è come se stesse uscendo qualcosa.
3: Ma era quello che potrebbe assomigliare, non lo so, a un pane arabo?
4: A una pagnotta nostra, diciamo.
3: A una pagnotta nostra, ok. Nostra. Senti, gli incontri con le culture nomadi, berbere, del Sahara.
4: Abbiamo fatto degli incontri con questa ragazza che ci ha spiegato un po' quello che lei stava facendo con questa scuola per per adulti, ci ha raccontato questa bellissima esperienza, e lei, una ragazza di 27 anni, che ci ha raccontato questo suo appunto progetto per le persone adulte in questi villaggi. E lei ci ha detto una frase molto bella, dicendoci proprio: le donne sono tutte uguali, a una domanda fatta da uno di noi, rispondendo a questo, dicendo: le donne sono tutte uguali, ma c'è chi c'ha tanto e chi non c'ha niente. E questa cosa a noi ci ha praticamente lasciato con questa riflessione importante, insomma, no? Perché sempre la nostra visione delle cose, e tu vedi invece lì che qualcosa è diverso, insomma, no? Quello che hai per scontato. Sono altri episodi molto belli, anche questo racconto di Said su una loro passeggiata di qualche giorno, dove avevano calcolato male l'approvvigionamento di acqua, per questo prima dicevo questo, con questo tuo amico lì che era nel campo, raccontavano questa cosa, Said rideva mentre raccontava questa cosa, la cosa che era venuta fuori perché stavano praticamente quasi morendo, dice mi fa l'altro: perché ridi raccontando questo? Perché almeno se moriamo ci trovano che siamo morti ridendo. Non voglio che ci trovino.
5: Voglio che la morte ci trovi che ridiamo.
4: Esatto, ridiamo.
5: Esatto. Beh, insomma, immagino è stata veramente un'avventura di quelle che ti aprono molto la mente, no? Uscire da cammini italiani, europei, e fare un'esperienza e camminare sulla sabbia, camminare nel deserto. Allora, senti Gesidio, io rimando al sito ancora della Compagnia dei Cammini, che è cammini.eu. Ti ringrazio per aver condiviso con noi questa tua esperienza. Tra l'altro ci avete dato spunto per mettere un pezzo di Bombino, per cui insomma questo compositore e chitarrista Tuareg. Grazie per essere stato assieme a noi e salutaci la compagnia.
4: Grazie, grazie sempre per l'ospitalità e un caro saluto a tutti. Ciao.
5: Ciao, un saluto a Cesidio Pandolfi, guida della Compagnia dei Cammini, e ci salutiamo proprio così, andando un po' verso queste atmosfere. Dicevamo, Bombino è noto per questo suo stile che viene definito un po' desert rock, perché ha un blues che comunque è molto influenzato anche quelle che sono le sue origini, da quella che poi è la lingua, ed è uno dei massimi esponenti, dicevamo, del genere rock del deserto, così come viene definito.

0: musica di Bombino qui su Radio Capodistria in questa puntata di Radio Vagando in Pillole, e adesso sentiamo il collega di Cosmo Italiano, che era l'ex Radio Colonia. Mi sto riferendo a Tommaso Pedicini, collega della comunità radiotelevisiva italofona, che ci racconta un podcast molto interessante sugli italiani che oggi, al giorno d'oggi, arrivano in Germania e provando a smontare anche alcuni miti, come quello ad esempio dei cervelli in fuga. Vediamo un po' che cosa ci ha raccontato.
1: Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti.
0: Allora, come va da quelle parti? So che, come dire, tra un po' ritornerai in Italia, credo, per le vacanze.
1: Esatto, non vedo l'ora di tornare, chiaramente portandomi dietro la famiglia tedesca o italo-tedesca, e sì, non vediamo l'ora di tornare per un paio di settimane.
0: E noi oggi vorremmo chiederti, intanto commentare il bel podcast che avete pubblicato alcune settimane fa, dove voi avete preso spunto da quello che è il rapporto italiani nel mondo, appunto il rapporto del 2025, per fare un pochino anche l'identikit di chi oggi arriva in Germania dall'Italia. E tra l'altro sfatando il mito dei cervelli in fuga. Questa è stata forse anche la prima informazione che ho letto, che così un pochino mi ha fatto riflettere. Ecco, però innanzitutto ti chiedo, com'è nato questo lavoro? Da dove avete attinto in modo particolare? Immagino appunto dal rapporto italiano italiani nel mondo.
1: Allora sì, sicuramente, perché questo è un rapporto che c'è da più di 20 anni, della Fondazione Migrantes, che fa riferimento alla comunità cattolica italiana dei vescovi, e loro praticamente danno uno sguardo a quella che è l'immigrazione italiana in tutto il mondo, lo fanno ogni anno con un rapporto con focus diversi, spesso la Germania, chiaramente ospitando una delle comunità italiane più grandi nel mondo,
0: certo.
1: È oggetto di più approfondimenti. Noi però poi l'abbiamo fatto anche perché questo è un anno molto importante per gli italiani in Germania. Saranno 70 anni dell'inizio della vita italiana in Germania, perché il 20 dicembre del 55 vennero firmati dai due governi, quello di Bonn e quello di Roma, gli accordi per lo scambio di mano d'opera, quindi l'inizio di quell'epoca che viene chiamata qui in Germania dei Gastarbeiter, cioè dei lavoratori ospiti. I primi furono proprio italiani ed iniziano ad arrivare dopo di allora. Quindi noi come redazione guardiamo sicuramente per il rapporto, andiamo un po' a vedere quelli che sono i numeri, le tendenze, ma lo facciamo anche perché per noi, per la nostra comunità italiana in Germania, che è cresciuta molto anche negli ultimi anni, e ormai siamo veramente alla quarta generazione in parte, è un anniversario molto importante che abbiamo cercato poi di fermare anche in modo diverso, con video, con podcast e così via. Quindi sono almeno due i motivi che ci hanno portato a fare il podcast di cui parli.
0: Ecco, io tra l'altro poi vorrei ricordare che c'è anche un bellissimo podcast che racconta la storia della vostra emittente e tratta ovviamente questi argomenti, che lo troviamo all'interno della serie Radio Miniature, appunto su Rai Play. Ecco, però quello che ti vorrei chiedere innanzitutto, ecco, qual è l'aspetto più sorprendente che avete scoperto nel documentare questi flussi migratori, che ovviamente insomma quelli degli ultimi 20 anni sono indubbiamente differenti da quelli iniziati appunto 70 anni fa?
1: Ma due sono particolarmente interessanti come aspetti. Questi riguardano non solo l'immigrazione verso la Germania, ma diciamo un pochino tutta l'immigrazione verso i paesi europei. Ed è innanzitutto il dato che mi ha colpito in assoluto è stato il fatto che tutte le persone che sono immigrate dall'Italia verso soprattutto, come dicevo, i paesi europei negli ultimi 20 anni, una persona su 5 è un nuovo italiano, cioè erano persone arrivate in Italia magari anche da più tempo, da decenni, addirittura anche da più generazioni, che avevano la cittadinanza italiana e che in pratica dopo la tappa migratoria in Italia hanno deciso di andare anche in altri paesi, questo per una serie di motivi dovuti anche appunto al mercato del lavoro, alla crisi economica in Italia. Questo, diciamo, è il primo elemento che mi ha colpito, perché non pensavo che fossero così tanti. Proprio il dato riferito all'ultimo anno parla di una persona su cinque come italiano, come dire, acquisito, che è stato in Italia ma che in realtà ha origini in un altro paese ancora, in un paese terzo. L'altro dato che colpisce e con cui sono completamente d'accordo, però appunto avevo bisogno anch'io di leggerlo per capirla questa cosa, cioè non si parla più nel rapporto tanto di fenomeni di flussi migratori, ma si parla di mobilità. Essendo l'emigrazione è molto spesso un'emigrazione che viene fatta dall'Italia, da persone giovani, soprattutto tra i 18 e i 34 anni. Si va 2 anni magari in Germania, poi si passa in Belgio, poi si ritorna in Italia per una fase, poi si riparte, e al tempo stesso per le persone che arrivano in Germania, dalla Germania ce ne sono sia di tedeschi ma anche di italiani o di altre nazionalità che partono, tornano negli altri paesi, si spostano, quindi siamo di fronte soprattutto a un mercato del lavoro che proprio basa sulla circolazione e sulla mobilità il proprio essere, quindi c'è, diciamo, molto meno rispetto ai decenni passati un'emigrazione che poi porta a una stanzialità. Ma meno.
0: Certo, appunto, infatti hai detto mobilità e hai descritto perfettamente la situazione. Ecco, io volevo un attimo contestualizzare. Allora, la meta preferita, diciamo, continua a essere ovviamente l'Europa, degli italiani che decidono di lasciare l'Italia, con la Germania seconda, cioè seconda soltanto alla Gran Bretagna. I connazionali sono cresciuti a 250.000 unità. Ecco, questi sono i dati che ho letto. Ecco, visto che la Germania
1: 250.000,
0: appunto,
1: scusa, questo precisiamo, 250.000 sì, in più negli ultimi 20
0: negli
1: anni,
0: ultimi
1: però
0: 20 anni. Detto,
1: la comunità italiana in Germania conta oltre 900.000 persone ufficialmente, per cui comunque è una comunità veramente molto grande.
0: Ecco, comunque la Germania rimane tra le mete preferite. Ecco, e questo è dovuto alla sua economia, diciamo, solida, perlomeno lo è sempre stata, ecco, diciamo, non so, la facilità di trovare lavoro. Ecco, secondo te che cosa rende così attrattivo questo paese rispetto ad altre destinazioni come Regno Unito o la Svizzera?
1: Proprio facendo il confronto con questi altri due paesi, che sono altri due paesi dove vi sono grandissimi flussi di italiani e anche da altri paesi, c'è il fatto che innanzitutto per gli europei la Gran Bretagna è diventata un posto un pochino più difficile dove emigrare, dove andare a lavorare per la loro uscita appunto dall'Unione Europea. La Svizzera è sicuramente un posto importante, che però anche non fa parte dell'Unione Europea, anche se si trova al centro dell'Europa, e però la differenza con la Germania è che fondamentalmente è anche un paese piccolo, cioè che può accogliere ma un numero alla fine anche limitato di decine di migliaia di persone, ma non ha una capacità attrattiva infinita. Questo porta al fatto che un paese come la Germania, nonostante si trovi in crisi economica, ormai si parla di recessione da più di 2 anni per una serie di motivi legati al contesto internazionale, la crisi energetica e via dicendo, comunque rimane un paese dove ancora si può lavorare bene, anche se comunque, insomma, tutti i dati, tutti gli indicatori parlano di crisi anche qui. Però, come dire, è una crisi che mette in discussione un sistema che funzionava molto bene, quindi, come dire, una crisi, si parte da livelli anche di, diciamo, sociali, di prestazioni sociali, anche in caso di disoccupazione, che sono molto importanti rispetto ad altri paesi, anche rispetto all'Italia. Quindi, nonostante la crisi, rimane una meta prediletta. Se sarà così anche nei prossimi anni, questo è tutto da vedere.
0: Comunque il rapporto evidenzia che un terzo degli italiani che arrivano in Germania sono laureati. Un pochino viene sfatato, no, il mito dei cervelli in fuga, sono insomma laureati, ecco, diciamo, però molti lavorano anche in settori che sono diversi da quello per cui loro hanno studiato. Ecco, come mai c'è questa discrepanza? Soprattutto quali sono, diciamo, i settori dove trovano maggiormente impiego?
1: Il discorso di sfatare il mito dei cervelli in fuga, quantomeno di soli cervelli in fuga, sì, è anche una cosa giusta e meritoria fatta da quest'ultimo rapporto sugli italiani nel mondo, perché cioè, è vero che sono una componente importante, però come dicevi tu, gli altri due terzi chi emigra è fatto da persone che hanno titoli di studio, diciamo, medi o medi superiori, per cui non è solo fuga dei cervelli. Tra anche le persone laureate e qualificate, però chi non trova lavoro, diciamo, in ambito universitario, di ricerca, in ambito accademico, dove chiaramente può usare, se non sa il tedesco, anche l'inglese molto spesso, ecco, chiaramente quelle sono le persone che poi per adattarsi, benché laureate, benché abbiano come progetto di vita fare altro, ricerca o diventare professionisti in un determinato settore, essendo veramente formati ad alto livello, all'inizio, proprio per un problema linguistico, perché il tedesco non è una lingua semplice,
0: per
1: questo
0: niente,
1: immagino che i nostri ascoltatori,
0: certo,
1: lo sanno, specie ad impararlo da adulti, e si adattano chiaramente con quelli che vengono definiti i lavoretti. E ancora una volta il settore della ristorazione, dove appunto l'Italia domina in Germania, c'è una presenza di ristoranti italiani che spesso poi magari non sono neanche italiani, ma usano, come dire, l'italianità o i nomi o il brand italiano,
0: certo,
1: per avere successo, che accolgono magari anche laureati o dottorati che, insomma, perlomeno per il primo periodo accettano lavori nella ristorazione, in cucina, per tirare avanti, sistemarsi, imparare la lingua e poi vedere come continuare. Quindi questo qua, come dire, è un primo passaggio che hanno molte persone in comune. Se non riescono a lavorare in inglese, non riescono a lavorare in tedesco conoscendo la lingua e non hanno contatti sufficienti con l'Italia per poter magari lavorare anche da remoto dalla Germania per un'azienda italiana.
0: Ecco, un dato particolare è, come dire, una crescita dell'emigrazione verso la Germania di over 50, che sono quelli che vogliono raggiungere i figli, e in effetti questo dato è abbastanza così particolare, diciamo, sorprende, no? Pensando che uno dopo i 50 o magari forse anche la pensione, immagino, voglia raggiungere la famiglia, i figli, i nipoti e cambiare totalmente vita.
1: Ah, sì, ma infatti questo è un altro degli aspetti interessanti di quest'ultimo rapporto. Il fenomeno era già noto, nel senso che noi riceviamo anche redazioni in mail o tramite Facebook delle richieste di consigli, d'aiuto da parte di persone di una certa età che proprio anche nell'età della pensione si trasferiscono per stare vicino ai figli, dare una mano con i nipoti che appunto sono magari nati in Germania. E queste persone appunto vogliono sapere spesso come comportarsi sul discorso della doppia tassazione della pensione, l'assicurazione sanitaria,
0: certo,
1: ci si iscrive all'AIRE, si perde l'assicurazione sanitaria italiana, come fare? E quindi, come dire, i patronati, che sono molto presenti e fanno un lavoro eccezionale e meritorio, i patronati italiani in Germania, si trovano confrontati con un nuovo filone di lavoro che appunto, invece di occuparsi di assistenza ai lavoratori o a chi deve andare in pensione, adesso arrivano sempre di più, adesso diciamo è un fenomeno relativamente limitato, ma c'è persone in età della pensione che vengono e hanno questo tipo di problematiche a cui facevo riferimento prima.
0: Certo, beh, io come dire, bazzicando con insegnanti di lingue straniere, sento molto spesso di chi si iscrive a un corso per imparare una lingua proprio perché deve andare a trovare il figlio, vuole trasferirsi, vuole parlare con i nipoti, per cui come tendenza un po' l'ho vista anch'io. Però invece io vorrei chiederti qualcosa a te sulla tua storia. A te cosa ti ha spinto a trasferirti in Germania? Quali sono le sfide che hai incontrato in questo trasferimento da credo l'Alto Adige forse a Colonia?
1: Allora, innanzitutto io partivo avvantaggiato perché avevo fatto come tutti gli italiani, certo, che crescono in Alto Adige, avevo il tedesco quantomeno come lingua straniera invece dell'inglese a scuola, e quindi quantomeno una base di tedesco ce l'avevo e non ho dovuto impararlo da adulto. No, in realtà il mio progetto era, come spesso accade, tutta un'altra cosa. Cioè, sono venuto in Germania ormai tantissimi anni fa, ho passato, se ci penso, più della metà della mia vita in Germania ormai, ma sono venuto per fare il dottorato di ricerca in filosofia, che non ho mai concluso, e poi ho iniziato a fare il giornalista, ho conosciuto la mia attuale moglie, sono nati figli e alla fine sono passati in un baleno 28 anni, ho iniziato a fare il giornalista, ho incontrato questa realtà multilinguistica e multiculturale del VDR, che era Penthouse Europe, adesso è Cosmo, in cui c'è anche il nostro programma, e niente, ho avuto la possibilità di occuparmene e quindi eccomi qua. Però tu dicevi difficoltà o problematiche, sì, ce ne sono state tantissime, appunto col vantaggio di conoscere già un pochino la lingua, però come dire, sempre con la consapevolezza di essere un privilegiato, che appunto non è dovuto scappare dall'Italia per avere un'esistenza dignitosa, come capita purtroppo a molti ragazzi in questi ultimi anni, ma sono una venuto scelta per fare una cosa pensando di starci 2 anni e poi ci sono rimasto, no?
0: Quindi ti sei trovato bene.
1: Vita, no? Ecco. Sì, assolutamente, assolutamente. Cioè, mi mancano tante cose, ma cioè, alla fine bisogna anche decidersi per un posto e viverci. E poi sempre con il piacere, torniamo all'inizio del discorso, di poter tornare a casa ogni volta che è possibile.
0: Qual è la cosa che ti manca di più dell'Italia?
1: La luce.
0: Ah, la luce.
1: La luce. Definitivamente la luce, perché perlomeno questa parte della Germania, diciamo il Reno, il corso medio del Reno, è una zona estremamente grigia, non è mai freddo neanche d'inverno, ma c'è poca luce, molto grigio. Oggi è una giornata eccezionale perché c'è il sole, però capita spesso di non vederlo per settimane intere o per mesi, o di avere questo grigio anche per terra, in alto, i palazzi grigi. Ecco, questo mi manca molto dell'Italia in genere. Poi vabbè, insomma, per entrare, come dire, nello scontato, chiaramente il cibo, però lì ci siamo arrangiati bene ormai, quindi si trova tutto quello che c'è di importante anche qui.
0: Ultima cosa, Tommaso, adesso dopo di te metteremo un pezzo di De Gregori, Viva l'Italia. Ecco, io ti chiedo se la musica italiana, forse io direi classici, secondo te può essere o è stato un bel veicolo, diciamo così, per mantenere un legame con la cultura italiana, no? Ad esempio, se hai i tuoi figli, che immagino siano bilingue, fai sentire anche qualcosa di italiano.
1: Sì, assolutamente sì, è un veicolo molto importante quello della musica, e vedo soprattutto mia figlia, che poi è quella più appassionata anche di musica, se vedo la sua lista, playlist su Spotify, molte canzoni sono italiane, quindi insomma ho fatto centro, insomma, in qualche modo sono riuscito a trasmetterle questa passione, soprattutto per i cantautori italiani, tra l'altro questa di De Gregori è una delle mie canzoni preferite.
0: Ah, bene, io non lo sapevo, per cui ho scelto bene. Allora senti, Tommaso, noi ti ringraziamo, ti auguriamo un buon rientro in Italia e salutaci Cosmo Italiano, salutaci Colonia.
1: Grazie, un caro saluto.
0: Alla prossima.
2: L'Italia liberata.

viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

venire all'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: l'Italia sulla luna.
1: Lasciamo la musica di Francesco De Gregori e andiamo a risentire, a riascoltare un'ultima intervista, e in questo caso andiamo anche nell'Artico assieme a Flavio Stroppini, anche lui collega in questo caso della Radio Svizzera in lingua italiana e autore di Passeggiata Artica, che è il racconto di 30 giorni a bordo di un ex rimorchiatore rimasto bloccato nei ghiacci di un fiordo. Andiamo a sentire quello che ci ha raccontato su questa esperienza.
2: Oggi 2 ore di cammino, attraversato la banchisa per una 8 chilometri più o meno, penso, all'incirca, per andare sull'isola che c'è di fronte. E qua sono salito sulla montagna più alta, non c'è quasi vento, fa molto freddo. Ho scoperto che sentono meno 20 quando ti congelano i peli del naso. Ecco, sta succedendo, quindi di sicuro è meno 20. Vabbè, continuo, che stare fermi, la staticità non mi aiuta e le gambe cominciano a danzare la danza degli scheletri. Mi piace chiamarla così.
3: Io realmente non riuscirei neanche a immaginarmi cosa significhi meno 32 gradi. Allora, noi Flavio Stroppini ce l'abbiamo al telefono. Buongiorno, buona mattinata, ciao!
4: Ciao, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno, allora, benvenuto su Radio Capodistria. Come va, come stai?
4: Bene, molto bene. Fa sempre un po' freddo quando risento queste cose, infatti anche io mi domando come ho fatto a meno 32 ogni tanto.
3: ce lo dovrei spiegare. Senti, però partiamo dall'inizio. Che cosa ci facevi a bordo di un ex rimorchiatore bloccato nel ghiaccio di un fiordo artico? Come ci sei finito? Come è iniziato tutto?
4: Ma allora, tutto è iniziato dal fatto che avevo un po' quella sindrome della pagina bianca, insomma. Diciamo che continuavo a scrivere storie, ma mi sembrava di essere come un cuoco di un'osteria che cucina da 30 anni lo stesso menù. Ero un po' stufo, mi dicevo, ma riesco ancora a trovare qualcosa di nuovo? E così mi sono messo un pochettino a cercare dove potessi andare. Ho trovato questa particolare residenza artistica di una fondazione franco-canadese, ho applicato, ho passato svariate selezioni, sia quelle dall'inizio da curriculum, poi colloqui, poi psicologi, eccetera, eccetera. E così sono, assieme a 3 colleghi, come una barzelletta, uno scozzese, un francese, un canadese e uno svizzero, ci siamo ritrovati su in Groenlandia, in questa nave arenata a un fiordo a 5 ore di cammino dal primo piccolo villaggio.
3: Ma va, e anche gli altri colleghi, gli altri 3 erano là per un motivo simile al tuo, cioè per, come dire, perché erano forse un po' bloccati dal punto di vista della creatività?
4: Ma in realtà ognuno aveva le sue motivazioni, ognuno arrivava con un progetto particolare da cercare di portare in avanti, ma non è che poi ci siamo parlati più di quel tanto, perché ognuno era abbastanza immerso nel suo mondo. Avevamo delle cose da fare ogni giorno sulla nave, immaginate una nave non era messa benissimo, insomma, corrente elettrica 1 ora al giorno, non c'era acqua corrente, dovevamo andare a una fonte a prenderla a 4 ore a piedi, perché se si scioglie il ghiaccio è come bere dal radiatore dell'automobile, quindi non ha proprietà sia dei minerali, e quindi avevamo da fare, ognuno portava avanti un pochettino la sua solitudine con i 2 membri dell'equipaggio, dove ci si ritrovava a mangiocchiare qualcosa di precotto la sera.
3: Una cosa appunto che mi ha colpito è questo camminare a meno 32 gradi. Tu dicevi appunto 4 ore di cammino per trovare il primo villaggetto, per trovare l'acqua. Ho letto che tu hai, tu sondavi il terreno con il tuk. Ecco, che cos'è? Ecco, cioè prima di ogni passo usavi questo bastone, forse. Ci spieghi questa cosa?
4: Esatto, allora quello che mi ero dato da fare lassù era costruire una mappa, quindi in poche parole lì non è che funziona Google Maps, non c'è connessione se non quando soffia vento e passa Starlink, insomma, e quindi bisogna muoversi con le stelle o agganciandosi un pochettino alla natura, a dei rilievi, a delle piccole montagnette. Il problema è che se poi nevica non vedi più nulla, e quindi mi costruivo questa mappa. Il mio obiettivo in questi 30 giorni era pian piano, circolarmente, dividere dividere il settore e andare sempre un po' più là. Per muovermi usavo questo tucca, che è un pezzo di legno alto all'incirca 2 metri, con in cima un arpione, in poche parole, col quale sondare il terreno per vedere se sei sulla banchisa, se il ghiaccio tiene, insomma non sprofondi, o se sei sulla neve, capire se la neve è solida o non solida. E lì è molto importante appunto fare un passo dopo l'altro, perché se non hai la possibilità di far, se fai in un altro modo, diciamo che rischi di rimanere lì e non è che chiami qualcuno e ti viene a prendere.
3: Ma che attrezzatura avevi per riuscire, quando uscivi dal rimorchiatore, ad affrontare delle temperature del genere?
4: Allora, mi vestivo...
3: Ad affrontare delle temperature del genere?
4: Allora, mi vestivo caldo, diciamo che sono più o meno...

0: quindi con una sega o con il tuc, a scavare un buco nella banchisa, immergere poi una lenza, e lì il problema era che dopo una mezz'oretta, 40 minuti per scavare questo buco, il mio corpo era riscaldato e anche sudato, poi dovevo stare fermo immobile per cercare di precipitare, e questa cosa era veramente terrificante. Ricordo quel freddo che mi assaliva, forse erano i momenti peggiori, però la ricompensa era se prendevo un pesce.
1: E li hai presi i pesci?
0: Qualcuno sì, e anche sono anche molto contento perché non ho dovuto ucciderli, perché era proprio, li toglievo e si congelavano sul momento, come andare da Picardo o in qualche luogo dove ci sono surgelati.
1: Ma senti Flavio, nel libro tu parli di vertigine artica e di allucinazioni, ecco, qual è stata la visione più assurda e quanto sei sicuro che fosse vera poi?
0: Ma allora, la vertigo artica si divide in tre step. Il primo è di sentirsi osservato, quindi tu cammini solo a 4-5 ore di distanza da qualsiasi altro essere umano, anche di più, e ti senti osservato e quindi hai molto timore. Il secondo è avere delle visioni che arrivano perché però il territorio, essendo tutto bianco e nero, non ti dà prospettiva e quindi non sai cosa è vicino, cosa è lontano, eccetera eccetera, e con il freddo la tua mente ti fabbrica delle immagini che conosci ma aggressive, un po' come lo Yeti di Messner sull'Himalaya.
1: Okay.
0: Io ricordo benissimo di aver visto un orso polare a distanza, e quindi ero abbastanza vicino al Manghi, alla nave, quindi per 2 ore ho camminato all'indietro con il mio tuc, con la mia arma, insomma, usato in quel caso come arma, un passo dopo passo, ma come un gambero, per ritornare alla barca. In quelle 2 ore ho lasciato dei messaggi che non ho mai fatto sentire ai miei cari, insomma, ho salutato tutti, sono rientrato sulla nave e ho scoperto che era una visione, ma io l'avevo vista, era lì, insomma.
1: Mamma mia.
0: Il terzo step è di spogliarsi e correre nudi sulla banchisa, che è documentato da Atmundsen addirittura, questo terzo step. Per fortuna non ho mai visto nessuno, non mi è capitato.
1: Ok. Ecco, senti, a un certo punto dici che lì sopra i problemi si ridimensionano. Ecco, c'è stato un problema gigantesco che, insomma, dopo l'Artico ti è sembrato improvvisamente piccolo. Beh, a parte che appunto quando sei lì a meno 32 gradi uno direbbe vabbè, io sto cercando l'ispirazione per fare cose nuove, ma anche se non ce l'ho, chi se ne frega, a sto punto voglio sopravvivere, forse io la vivrei così, ecco. Però appunto dal tuo punto di vista...
0: Ma direi che hai colto completamente, diciamo che la mia grande crisi d'autore, che come nel libro la chiamo pomposamente così perché è abbastanza ridicola, alla fine era ridicola. Alla fine un po' tutti i problemi diventano, lì si guarda in un'altra prospettiva, le cose importanti sono appunto mettere un piede dopo l'altro, che sembra quasi un qualcosa di filosofico quando invece è pura realtà, e quindi tutto si ridimensiona, le nostre urgenze, tutto quel rumore che abbiamo nella nostra quotidianità diventa un qualcosa di molto più semplice, di molto più malleabile, ci si lascia scivolare di dosso un po' tutte le cose non importanti che siamo circondati.
1: Senti, ma appunto si parla di queste temperature incredibili, meno 32 gradi, ecco. E però all'interno appunto del rimorchiatore, cioè, com'era la temperatura? Cioè, almeno lì c'era caldo o anche lì comunque non si stava proprio benissimo?
0: Ma diciamo che non si stava proprio benissimo. Allora, dormivamo sotto coperta ed erano 2 gradi, mentre nel piccolo quadro comune, che era, immaginiamo, una ventina di metri quadri, non di più, erano sui 16-18, ma statici, quindi appena si stava fermi, insomma, lo si sentiva. Comunque il mattino uno dei compiti che a me piaceva moltissimo era svegliarmi prima di tutti e accendere la stufa, sperando che la legna che avevamo messo all'interno la sera si fosse un po' sciolta, e lì quella tiepida fiammella che pian piano riscaldava sembrava un qualcosa di beatificante.
1: Ecco, prima hai parlato appunto del fatto che camminavi qualche chilometro per trovare il primo villaggetto, ma com'è un villaggetto in Groenlandia? Non riesco tanto ad immaginarmelo, cioè mi immagino pochissime persone, case bellissime, insomma, con questo paesaggio tutto bianco, però insomma immagino che non ci sia il pub per bersi la birra, forse, no? E com'è sto villaggetto?
0: Ma allora, in realtà il villaggetto si chiamava Akunak, che significa paradiso, ed è un villaggetto molto particolare, una cinquantina di abitanti, una

0: trentina di case, e anche lì uno si sente un grande esploratore, poi arriva in questo villaggetto e si scopre che una donna ha appena avuto un figlio e lo sta allattando, e quindi il grande esploratore che è lì per un mese, tra virgolette, di passeggiate, si ritrova con chi è lì per tutta la vita, insomma qualcosa di diverso. È un paese con molti problemi la Groenlandia, diciamo c'è un grosso problema di alcolismo, c'è un grosso problema, c'è un tasso di suicidio tra i più alti del mondo, ci sono degli inuit appunto non hanno particolari, una situazione particolarmente facile nella quale vivere, quindi non c'è il pub, ma in realtà bevono tantissimo per tutto il tempo e finiscono tra virgolette anche molto male. Ne ho fatto un audiodocumentario, lo potete ascoltare su Spotify, si intitola Vivere in Paradiso, dove si racconta un po' questa realtà, insomma un po' diversa. Il luogo è beatificante, idilliaco, con le slitte, con i cani, con le aurore boreali, ma probabilmente per 30 giorni è così, per una vita è tutta un'altra cosa.
1: Immagino. Ecco, ma senti, ma a questo punto tu consigli la Groenlandia a chi è in crisi creativa, o forse è meglio cominciare con qualcosa di un po' meno estremo?
0: Ma sai, c'è una cosa molto particolare, ho scoperto lassù che esistono i Kivitok, che sono delle persone che per un motivo, che può essere sono stufi della gente, hanno avuto una crisi d'amore, hanno perso il lavoro, si ritirano a vivere da soli in una casupola o in una nave abbandonata in Groenlandia, e pian piano diventano come degli spiriti maligni che tutti evitano perché non capiscono, perché non vogliono vivere in comunità.
1: Come si chiamano? Scusa, ripetici il nome?
0: Kivitok.
1: Ok. Kivitok. Ok.
0: E questa cosa è molto interessante, io devo dirti che non mi sono sentito un Kivitok per nulla, però penso che ognuno di noi abbia bisogno di un attimo di essere un po' in eremita ogni tanto per distogliersi dal rumore della quotidianità, quindi consiglio a chiunque, ma non solo chi è in crisi creativa, di ogni tanto ritagliarsi uno spazio di solitudine nella natura per cercare di stare un po' meglio.
1: Ecco, ma e invece guardando al futuro, tu pensi che questo viaggio artico sia stato un capitolo a sé della tua vita, oppure magari anche l'inizio di tutta una serie di progetti creativi in luoghi così, diciamo, apparentemente vuoti?
0: Ma allora, di progetti particolari non ne ho già fatti parecchi, sono finito al più grande cantiere smantellamento navi del mondo al nord dell'India, al confine col Gujarat, dove ci sono navi cargo che vengono smantellate a mano, insomma, oppure deserti o montagne o camminate con un asino per 500-600 chilometri scavallando le Alpi. Diciamo che per una volta mi piacerebbe andare ai Caraibi, stare nel caldo, magari indagando su qualcosa. No, scherzo, mi piacerebbe molto vivere un deserto, questo è il sogno che ho. Questo richiamo della natura, del cercare un confine, mi piace parecchio. Poi ovviamente facendolo come lavoro ci vogliono degli anni per poter preparare le condizioni per poi poter riuscire a realizzare un progetto. Da questo artico è uscito sì adesso il libro, ma prima c'è stato uno spettacolo teatrale, dei reportage radiofonici, podcast, articoli di giornale, insomma cioè, sono state parecchie cose da riuscire a costruire.
1: Beh, insomma, direi che assolutamente, insomma, il blocco creativo se n'è proprio andato. Allora, senti Flavio, è stato un piacere. Ricordo Flavio Struppini, che è l'autore del libro Una passeggiata artica, e poi ci dicevi appunto anche il podcast su Spotify, giusto?
0: Esatto, sì.
1: Allora, noi ti ringraziamo.
0: Esatto, lo trovate sia su Spotify che sul nucleomeccanico.com, che è un po' la casa di produzione del progetto dal punto di vista audio-teatrale.
1: Grazie Flavio per essere stato assieme a noi su Radio Capodistria. Alla prossima.
0: Grazie a voi, alla prossima.

0: Dopo la musica di Bon Iver siamo arrivati al termine di questa puntata di Radio Vagando in pillole. Vi diamo appuntamento a sabato prossimo, sempre qui in compagnia di Barbara Rizzi e sempre qui alle ore 11 su Radio Capodistria. Buon weekend!
1: Radio Vagando, voci dal mondo, passi verso il futuro.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia. A causa del traffico intenso si verificano code sulla 4 Venezia Trieste in entrata allo svincolo di Latisana, alla barriera di Trieste Lisert in entrambe le direzioni di marcia, in uscita allo svincolo di Re di Puglia. Code sulla stessa autostrada sempre per traffico in prossimità dell'innesto con la 23 in direzione Trieste. Sulla 31 della Valdastico code in uscita allo svincolo di Piovene Rocchette in direzione Piovene. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ancora buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GR delle 12:30. Oggi la festa dell'Assunta, una delle ricorrenze più sentite nel mondo cattolico. Giornata festiva di traffico intenso su strade e autostrade. Luce verde per la costruzione dell'edificio che ospiterà la facoltà di medicina presso l'ospedale di Isola. Angelica Zacchigna in concerto a Capodistria, la voce delle tre anime dell'Istria. In Slovenia diminuisce il numero dei giovani, positivi dati su istruzione e ingresso nel mondo del lavoro. Violento terremoto in Indonesia, numerose le vittime. Per il momento è tutto, appuntamento alle 12:30 con il GR da Radio Capodistria.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Un anticiclone indebolito si è spostato dall'Europa centrale verso est. Venti orientali convogliono sulle nostre regioni aria calda e secca. Le previsioni. Questo pomeriggio sereno, vento da est nell'interno, da ovest nel litorale. Temperature massime da 30 a 35 gradi. Domani generalmente sereno con temperature elevate e vento sud-occidentale. Possibilità di isolati temporali sull'arco alpino. Temperature minime da 12 a 20 gradi, massime da 31 a 36. Lunedì nuvolosità variabile con locali precipitazioni e temporali più frequenti nelle ore pomeridiane. Martedì schiarite, nel pomeriggio ancora isolati acquazzoni, temperature in lieve aumento. La viabilità. Il Centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare molto sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, incolonnamenti sulla A1 Lubiana-Capodistria, lungo la tangenziale lubianese da Vicia-Cosese verso Cosarie, tra Cosarie e Dragomer verso Capodistria, tra Raubarkomanda e Postumia sempre verso la costa, tra Logates e Vrhnika verso Lubiana. Sull'autostrada della Stiria, tra l'area di sosta Tepanje e il traforo Golorebro verso Lubiana, tra Dramlje e il traforo Pletovarje verso Maribor, la galleria viene chiusa a tratti per sicurezza. Prima dell'allacciamento Scentil verso l'Austria, coda di 2,5 km. Sull'autostrada della Gorenska, incolonnamenti tra l'allacciamento Krajn Ovest e Naklo verso le Caravanche. Prima del traforo delle Caravanche verso l'Austria, coda di 3 km. Per chi è diretto a Krajnska Gora si consiglia l'uscita Jesenica Est, Lipse, coda di 5 km. Poi sul versante austriaco delle Caravanche per entrare in Slovenia. Circa 2 km di coda anche sull'autostrada che porta a Gruškovje con la Croazia. Traffico molto intenso con incolonnamenti sulle strade statali e regionali Socerga-Gračišće, sulla Capodistria-Dragonja e sulla isola Santa Lucia-Succiole in ambo le direzioni e sulla Lesce-Bled. Ancora le limitazioni al traffico pesante fino alle 22, divieto di circolazione per i camion di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate. Ore 12:31.
0: I fatti del giorno.
1: Ancora buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione del GR delle 12:30 da Radio Capodistria. Oggi la festa dell'Assunta, una delle ricorrenze più sentite nel mondo cattolico. Giornata festiva di traffico intenso su strade e autostrade. Luce verde per la costruzione dell'edificio che ospiterà la facoltà di medicina presso l'ospedale di Isola. Angelica Zacchigna in concerto a Capodistria, la voce delle tre anime dell'Istria. In Slovenia diminuisce il numero dei giovani, positivi i dati su istruzione e ingresso nel mondo del lavoro. Sotto controllo l'incendio sull'Isola Lunga in Dalmazia. Violento terremoto in Indonesia, numerose le vittime. Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa edizione del GR delle 12:30 da Radio Capodistria. Come avete sentito dai titoli, oggi la festa dell'Assunta, una delle ricorrenze più sentite nel mondo cattolico, celebra il momento in cui la madre di Gesù, al termine della sua vita terrena, è passata alla gloria celeste. Questa solennità mariana, che ha visto lo svolgimento di numerose funzioni religiose già a partire dalla vigilia, spinge molti fedeli a riunirsi in preghiera e a partecipare alla Santa Messa nei principali santuari del paese per rinnovare la propria devozione. Tanti messaggi di pace e unità da parte dei parroci e dalla politica. Giornata molto sentita anche nella nostra regione. Il servizio di Alessia Mitar.
2: Festa nazionale non lavorativa, la solennità dell'Assunzione di Maria rappresenta una delle ricorrenze di maggior richiamo per i fedeli in tutta la Slovenia. Secondo quanto ricordato dalla Conferenza Episcopale Slovena, la festa costituisce un profondo omaggio alla figura femminile e alla sua dignità, offrendo al contempo un messaggio di speranza che invita ad affrontare l'esistenza terrena in vista dell'eternità. I festeggiamenti hanno visto una grande partecipazione nei principali luoghi di culto mariani del paese, a partire dal Santuario Nazionale di Brezje, dove l'arcivescovo di Lubiana Stanislao Zore ha presieduto la solenne celebrazione di fronte a una vasta folla di pellegrini. Nella sua omelia Zore ha definito l'Assunzione una festività incentrata sulla speranza e sulla fiducia, cogliendo l'occasione per toccare temi di forte impatto sociale come i conflitti bellici e l'aborto, ed esortando i credenti a superare la tentazione del controllo ossessivo per aprirsi alla fede, all'amore e alla capacità di lasciarsi andare. Riflessioni analoghe sono state espresse a Zaplas dal vescovo di Novo Mesto Andrei Saie, che ha sottolineato il valore del pellegrinaggio come metafora della vita e l'importanza di fondare il futuro della patria sui valori dell'unione, della solidarietà e del rispetto della vita. A rimarcare la rilevanza spirituale e civile della giornata è stata anche la politica. Nel suo messaggio istituzionale il premier Janez Janša ha rivolto un invito a tutti i credenti e non a ritrovare speranza, coraggio e rispetto reciproco, ricordando come le radici cristiane costituiscano un pilastro fondamentale dell'identità e della storia slovena, tutelato anche dalla scelta di sancire l'Assunzione come festività nazionale all'indomani dell'indipendenza. La ricorrenza è particolarmente sentita anche nella nostra regione. La meta di pellegrinaggio per antonomasia è infatti il santuario di Santa Maria della Visione di Strugnano, località strettamente legata all'apparizione della Vergine avvenuta oltre 5 secoli fa, che continua ad attirare fedeli, famiglie e visitatori uniti dal legame con la tradizione e dalla ricerca di un momento di raccoglimento.
1: E in occasione della solennità dell'Assunta, da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha sottolineato il valore profondo di questa ricorrenza centrale sia per la teologia cattolica sia per la devozione popolare. La Madonna, assunta in cielo nella pienezza del suo corpo e del suo spirito, rappresenta una figura cardine per la Chiesa, colei che ha donato carne e sangue al Verbo incarnato, seguendolo fedelmente fino all'unione perfetta nel suo sacrificio d'amore. Leone ha identificato proprio nell'amore la chiave per cogliere la vera bellezza dell'essere umano, mettendola in netto contrasto con i canoni estetici effimeri proposti dalla società dei consumi. Il Papa infine ha esortato a ricercare questa bellezza in ogni fase della vita, dal volto di un neonato ai tratti segnati di un anziano. Ed è un sabato festivo caratterizzato da un traffico intenso, con code sui vari tratti autostradali per l'esodo ma anche per i primi controesodi. Incolonnamenti vengono segnalati sulla A1 Capodistria e Lubiana in ambo le direzioni, sull'autostrada della Stiria, alle Caravanche a Scentila, alla frontiera con l'Austria e a Gruškovje con la Croazia. Sia in entrata che in uscita stato, il traffico come previsto è fortemente aumentato in transito dalla Croazia verso l'Austria e viceversa. Oltre 10 km di coda sul versante austriaco delle Caravanche per entrare in Slovenia, e sulla Lubiana Capodistria il tempo di percorrenza può allungarsi fino a mezz'ora. E traffico di forte intensità sulla rete viaria della vicina Croazia. Ai flussi estivi si aggiunge il tradizionale pellegrinaggio dei fedeli ai santuari mariani del paese. Valmer Kusma.
3: Nella giornata di Ferragosto tanti vacanzieri in entrata in Croazia e tanti in uscita per l'esodo e il controesodo turistico. L'Automoto Club rende noto che ai valichi istriani di Castelvenere e Dragogna si è formata una colonna di 2 chilometri di veicoli in direzione della Slovenia. In generale traffico sostenuto sull'intera rete stradale e autostradale, nonché agli scali traghetti per le isole adriatiche. Ai flussi estivi si aggiunge il tradizionale sentito pellegrinaggio dei fedeli ai santuari mariani per la celebrazione dell'Assunta. I fari sono puntati principalmente sul santuario della Madonna di Tersato a Fiume, meta storica di migliaia di pellegrini provenienti soprattutto dall'area istro-quarnerina. Come comunicato dalle autorità locali, l'intera area collinare di Tersato è chiusa al traffico veicolare fino alle 22 di questa sera. Per raggiungere il colle sono attivi bus navetta gratuiti in partenza dalla Fiumara. La viabilità cittadina Fiume registra forti rallentamenti in tutte le arterie di accesso alla zona. Code e rallentamenti intensi si segnalano anche lungo le direttrici che portano agli altri grandi santuari mariani del paese, in particolare verso Maria Bistrizza nell'entroterra e Signo Sign in Dalmazia. A chi viaggia si ricorda inoltre che causa i disastrosi incendi rimane chiusa la tangenziale di Almissa, Omish, mentre sono in atto restrizioni su alcuni segmenti della penisola di Sabbioncello.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Dalla Regione, l'Università del Litorale ha ottenuto il via libera definitivo per la costruzione della nuova facoltà di Scienze della Salute nell'area adiacente all'Ospedale Generale di Isola. Dopo il completamento dell'iter amministrativo, il cantiere potrà aprire a breve e il trasferimento nella nuova struttura è previsto per il 2030. Sentiamo Maya Novak.
4: Il progetto per la nuova sede della Facoltà di Scienze della Salute aveva ottenuto il via libera nel 2024, spinto dalla necessità di far fronte all'attuale carenza di spazi e al contempo di ampliare l'offerta formativa dell'Ateneo con l'introduzione del corso di laurea in medicina. Su questo fronte, tuttavia, l'Università del Litorale ha incontrato un ostacolo. A maggio, l'Agenzia Nazionale per la Qualità dell'Istruzione Superiore ha respinto la richiesta di accreditamento del corso di medicina. L'Ateneo ha annunciato che presenterà nuovamente la domanda mentre l'iter per la realizzazione del nuovo edificio prosegue. L'entrata in vigore definitiva del permesso di costruire segna ora un ulteriore passo avanti. I lavori saranno suddivisi in due fasi. Inizialmente verranno effettuati lo scavo e il consolidamento della fossa di fondazione, dopodiché si passerà alla costruzione dell'edificio. I terreni sono stati messi a disposizione dell'università dallo Stato nel 2024 attraverso un accordo per la cessione gratuita di immobili pubblici. Il progetto prevede un edificio su più piani con una superficie complessiva di circa 6.000 metri quadrati che sorgerà accanto all'Ospedale Generale di Isola, favorendo così il collegamento tra la formazione universitaria e il settore sanitario. L'investimento è stimato in circa 18 milioni di euro e sarà finanziato con fondi statali ed europei, oltre che con risorse proprie dell'Università del Litorale. Il completamento dei lavori e il trasferimento nella nuova sede sono previsti per il 2030. Il progetto rappresenta uno degli interventi più rilevanti per lo sviluppo delle infrastrutture dell'Ateneo e potrebbe in prospettiva offrire anche gli spazi necessari all'eventuale introduzione di nuovi percorsi formativi nel settore sanitario.
1: Ancora dalla Regione, per parlare di musica, Angelica Zacchigna in concerto a Capodistria, la voce delle tre anime dell'Istria. Questa sera la cantante istriana torna ad esibirsi a Capodistria, come detto accompagnata al pianoforte da Eugen Stefancic, promette di offrire un Ferragosto ricco di emozioni. Il concerto è occasione per scoprire qualcosa di più sulla performer istriana. Sentiamo Dionella Pausina Quavita.
5: Nella centralissima piazza Tito, Angelica Zacchigna, voce riconoscibile del panorama musicale istriano e non solo, proporrà un repertorio composto dalle sue più recenti canzoni d'autore, ma anche un mix di pop, funk, jazz e rhythm and blues, con alcuni brani del panorama musicale sloveno. Una scaletta che conferma la sua identità personale, musicale e professionale, nella quale convergono le tre anime dell'Istria, quella italiana, croata e slovena.
6: Ci provo perché io adoro questo mix, queste diversità e similitudini allo stesso tempo di questi tre paesi, tutti e tre istriani, no?
5: Racconta la Zacchigna e spiega.
6: E quando sei soltanto in un luogo per tanto tempo ti mancano gli altri due pezzettini, è come se mancasse qualcosa, no? E quindi siamo costretti a viaggiare costantemente fra questi tre posti.
5: Laureata in canto jazz al Conservatorio Tartini di Trieste, la performer istriana unisce composizione, improvvisazione e sperimentazione sonora, dando vita ad un linguaggio personale in cui convivono vari generi musicali. Le sue esibizioni sono accompagnate anche grazie a studi e masterclass con artisti di fama internazionale da una forte presenza scenica. La carriera di Angelica Zacchigna comprende numerosi riconoscimenti in concorsi canori nazionali ed internazionali, oltre a partecipazioni a programmi radiofonici e televisivi in Croazia, Slovenia ed Italia. Nel 2016 è stata eletta Miss Croazia ed ha rappresentato il paese alla finale mondiale di Washington, dove si è classificata tra le prime 10 nella categoria talent e seconda nella categoria sport. Un episodio che a 10 anni di distanza, ricorda con grande soddisfazione.
6: Un'esperienza molto bella, molto impegnativa. Diciamo che quando sono ritornata non ero più la stessa persona. Vedi il mondo in un altro modo, le differenze culturali che sono bellissime. E quindi sì, non sei lo stesso.
1: In Slovenia diminuisce il numero dei giovani, ma i dati sul loro percorso di istruzione e sull'ingresso nel mondo del lavoro restano nel complesso positivi e il quadro che emerge dai dati diffusi dall'Ufficio di Statistica sloveno in occasione della Giornata Internazionale della Gioventù tra occupazione, istruzione e autonomia abitativa. Sentiamo Beatrice Zizza. Occupazione, istruzione e autonomia abitativa. Sentiamo Beatrice Zizza.
7: In Slovenia i giovani tra i 15 e i 20

0: ai vertici dell'UE, seconda solo alla Grecia. Anche l'ingresso nel mercato del lavoro presenta risultati incoraggianti. Nel 2025 il tasso di disoccupazione giovanile è stato dell'8,7% contro una media europea dell'11,7%. Inoltre solo il 7,6% dei giovani tra i 15 e i 29 anni non studia, non lavora e non segue percorsi di formazione, un indicatore che pone la Slovenia tra i tre paesi più virtuosi dell'Unione. Resta invece elevata la permanenza in casa con la famiglia. Secondo i dati diffusi dall'Ufficio di Statistica sloveno, 4 giovani su 5 tra i 16 e i 29 anni vivono ancora in famiglia e l'età media in cui si lascia la casa d'origine è di 28,8 anni. Gli uomini si trasferiscono intorno ai 30 anni, mentre le donne lo fanno in media a 27 anni e mezzo. Lo studio evidenzia infine che i giovani sloveni possiedono competenze digitali superiori rispetto al resto della popolazione, anche se la Slovenia rimane ancora di sotto della media europea in questo ambito.
1: I vigili del fuoco croati hanno lottato tutta la notte contro un vasto incendio che è scoppiato ieri sera sull'isola lunga Duje Otok. Il rogo è ora sotto controllo, il suo spegnimento è reso difficile dal terreno inaccessibile e dalla fitta vegetazione. Per aiutare nelle operazioni di spegnimento stamattina sono arrivati sul posto gli aerei antincendio, riporta il portale croato Index. Il comandante dei vigili del fuoco della contea di Zara, Matej Rudice, ha spiegato che tutta la notte si sono impegnati attivamente per proteggere le case e le strutture turistiche dalle fiamme e ci sono riusciti. Tuttavia l'incendio scoppiato vicino al paese di Burbin non è ancora completamente sotto controllo. Nella zona di Zara, sulla terraferma, durante la notte sono scoppiati altri 4 incendi, ma i vigili del fuoco li hanno messi sotto controllo dopo un'ora o due. La costa croata è stata colpita da diversi incendi giovedì e venerdì. Il più grande è scoppiato giovedì sera nella zona di Lokva Rogoznica e durante la notte si è esteso fino alla città di Almissa, causando ingenti danni materiali e purtroppo un morto e decine di feriti. E proseguono i soccorsi e le ricerche dopo il sisma di magnitudo 7,7 che ha colpito le acque al largo dell'Indonesia, causando almeno 20 morti. Il responsabile dell'agenzia di ricerca e soccorso ha dichiarato che i soccorritori hanno recuperato almeno 20 corpi dalle macerie. In precedenza era stata emessa un'allerta tsunami per alcune aree dell'Indonesia orientale, spingendo i residenti ad abbandonare le zone costiere, ma l'allarme è stato revocato dopo che non sono state rilevate variazioni significative del livello del mare. A scopo precauzionale sono stati evacuati pazienti da diversi ospedali, mentre le forti scosse hanno provocato il panico sull'isola di Flores. Nuova denuncia da parte delle Nazioni Unite sulla grave crisi umanitaria in Cisgiordania causata dalle crescenti restrizioni alla libertà di movimento imposte da Israele. La portavoce della Segreteria Generale dell'ONU, Daniela Gross, ha segnalato la presenza di oltre 900 ostacoli fisici, tra cui checkpoint, blocchi e cancelli militari, che impediscono in modo sistematico il passaggio dei soccorsi, limitando l'accesso della popolazione ai beni di prima necessità e alle cure mediche. Di fronte a questo scenario, l'organizzazione ha sollecitato la rapida rimozione di tali barriere per consentire agli operatori di prestare assistenza in sicurezza. Si chiude qui il giornale radio delle 12.30 da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Alessia Mitar, in sala di regia Daniel Matice. Grazie dell'ascolto, 12:47 minuti e 55 secondi, per il momento è tutto, torniamo alle 13.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria. Buon proseguimento di giornata e ancora buona festa dell'Assunta.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 Venezia-Trieste. Per il traffico sostenuto si è reso necessario chiudere il tratto tra il bivio per la 34 e Re di Puglia in direzione Trieste, con code in uscita allo svincolo di Re di Puglia, e si verificano code anche tra Palmanova e il bivio per la 34. In direzione Venezia si verificano code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Ci spostiamo sulla statale 309 Romea di competenza ANAS. A causa di un incidente è presente un restringimento di carreggiata all'altezza di Lido degli Estensi in direzione Mestre Ovest. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Baira Papà, il cocchiteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miriam Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria con le notizie flash delle 13.30. Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato oggi un tentativo di centinaia di migranti, in prevalenza subsahariani, di raggiungere in maniera irregolare l'enclave spagnola di Ceuta. Lo riferiscono fonti della sicurezza di Rabat, citate dall'agenzia EFE, secondo cui il gruppo si era nascosto in un'area montuosa a sud-ovest dell'enclave iberica in Marocco. Intanto le autorità spagnole hanno rafforzato la sicurezza a Melilla per i timori che la pressione migratoria possa spostarsi verso la seconda enclave iberica dopo Ceuta. Le forze di sicurezza spagnole hanno rilevato movimenti di migranti verso Ben Ensar, il principale valico di frontiera terrestre tra Melilla e il Marocco. Il presidente sudcoreano Lee Jae-myung ha proposto alla Corea del Nord di avviare negoziati per porre formalmente fine alla guerra di Corea, ferma al solo armistizio del 1953, offrendo al contempo di discutere la sospensione del programma nucleare di Pyongyang. Durante il discorso per l'anniversario della liberazione dal dominio giapponese, Lee ha invitato a superare le ostilità e a dialogare senza precondizioni, segnando un netto cambio di rotta rispetto al precedente governo. L'apertura arriva alla vigilia delle esercitazioni militari congiunte tra Seoul e Washington, ma finora Pyongyang ha ignorato le offerte di pace, preferendo rafforzare i propri legami militari con la Russia. 5 anni fa i talebani riconquistavano Kabul dopo il ritiro delle truppe statunitensi, riprendendo il controllo dell'Afghanistan e ripristinando un regime fortemente repressivo. Oggi il paese versa in un profondo collasso economico e in un'emergenza umanitaria che piega oltre 20 milioni di persone, mentre la popolazione femminile risulta quasi totalmente esclusa dall'istruzione e dalla vita pubblica. Nonostante la sistematica violazione dei diritti umani e il mancato riconoscimento internazionale, con l'eccezione della Russia, la comunità globale e l'Unione Europea mantengono contatti pragmatici con le autorità di Kabul per gestire i rischi legati a sicurezza, migrazioni e aiuti alla popolazione. Secondo le autorità locali in Indonesia, il bilancio delle vittime del terremoto è salito a 38. Il capo dell'Agenzia Nazionale Indonesiana per la gestione delle catastrofi ha fornito la cifra aggiornata durante una conferenza stampa, riferisce Sky News UK. L'agenzia ha inoltre comunicato un aggiornamento sui social media che 54 abitazioni in 3 regioni dell'isola di Flores sono state gravemente danneggiate, altre 9 abitazioni hanno subito danni moderati e 11 danni lievi. Tra gli edifici danneggiati figurano 6 uffici governativi, 5 strutture sanitarie e un istituto scolastico. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 15.30 con le notizie flash sempre da Radio Capodistria.
0: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: weekend, il sabato e la domenica, perché riascoltiamo tutte le novità della settimana. Bentrovati, buon sabato da Riccardo Pellegrini con voi nei prossimi minuti per ascoltare parte delle novità che vi ho presentato da lunedì sino ieri. Tra poco partiamo con l'ascolto, subito ad aprire un classico.
1: Ora musica story.
0: 1980.

Tritogni con Luna, oggi nello spazio dedicato ai grandi classici, spazio che apre ogni giorno il nostro viaggio all'interno delle novità discografiche indipendenti, e questo è stato veramente un grande successo dell'estate 1980. Novità al primo ascolto, nuovo singolo firmato World Goes Around.

0: intervista. Tati S, ovvero Tatiana Silvestri, 26 anni, in radio con L'Incontro, brano che stiamo proponendo qui a Ora Musica. E allora ci colleghiamo con la capitale, Roma, per chiacchierare con lei. Ciao Tatiana, ben trovata.
1: Ciao a tutti i radioascoltatori, ciao Riccardo.
0: Allora, ben trovata. L'Incontro, come ci racconti questo brano che parla di due ragazzi che si conoscono tramite i social, no? Quindi tema molto attuale.
1: Sì, è un tema molto attuale, l'ho voluto fare insomma, ecco, proprio su questo tema che adesso va tantissimo.
0: Ma è autobiografico? È successa a te davvero sta cosa?
1: Sì, una volta mi è successa, infatti mi sono proprio ispirata a questa storia qua. Tutti i miei brani sono comunque autobiografici. Diciamo, questo brano racconta un po', diciamo, di questi due ragazzi che si incontrano sui social, si danno, diciamo, un nome. Così, un diminutivo,
0: un nick,
1: sì, esatto, un nickname, e si danno un appuntamento su questo locale, vanno lì in questo locale, si cercano insomma tra la folla e niente, alla fine quello che succede direte tramite ascoltando la mia canzone, insomma.
0: È ecco. Giusto, giustamente, come si fa in un film, come si fa in un libro, non si dice mai il finale, ma lo scopriremo tra poco ascoltando questo brano che stiamo trasmettendo. Chi ci segue già magari lo sa perché l'ha già sentito, perché l'abbiamo già trasmesso, però per chi ci sta ascoltando adesso, abbiamo creato un po' di curiosità, però

0: aggiungere quella dei social per seguirti e rimanere aggiornati.
1: Esatto, allora su tutti i miei canali social Tati S, proprio scritto E, S-S-E, che poi sarebbe poi l'iniziale, l'S del mio cognome.
0: Di Silvestri, esatto. Tati S, oggi qui a Ora Musica andiamo ad ascoltare l'incontro e a scoprire come va a finire questo incontro. Grazie Tati per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, è stato un piacere e buon ascolto.

Stai ascoltando Ora Musica, il nostro spazio quotidiano con le novità indipendenti. Ogni giorno a quest'ora ascoltiamo novità indipendenti di artisti indipendenti. E questo era una novità al primo ascolto. Così come novità al primo ascolto è il nuovo singolo di Nicola Ferrari, da Sassuolo.

Nicola Ferrari, ennesimo singolo, lui ne sforna uno dietro l'altro di singolo. Arriva da Sassuolo, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. E a chiudere la puntata, Balla Bella, il singolo firmato Linea 43.

0: Balla Bella, linea 43, oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto dalla nostra redazione, buon pomeriggio e buon Ferragosto a tutti all'ascolto. Migliora la situazione sulle autostrade del nord-est di nostra competenza. Al momento da segnalare sulla A4 Venezia-Trieste in entrambe le direzioni, code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Isert. Nel salutarvi vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Radio Capodistria presenta. This is
5: Worldwide Top Chart, le classement mondiale, officielle bel chart, top chart mondiale, la classifica mondiale.
6: Svetlana resvestito.
5: Nerave rating, shizia paeming, teca in ranking.
7: Bring the action.
8: The weekend starts here. 5, 4, 3, 2, 1.
9: Slot Parade. Conduce in studio Ferruccio Mike Crevatin.
10: I motori di Slap Parade sono ai massimi giri anche a Ferragosto e noi partiamo da una esilarante novità, il singolo di Madonna e Kylie Minogue, Love Sensation, pubblicato appena 8 giorni fa.
11: This is greatest new entry all over.

0: Una dichiarazione d'amore al house music e alla disco. Parla del potere rassicurante dell'amore. M-Zona ha descritto il pezzo come pura gioia, dove le due artiste sono tutt'altro che in competizione tra loro. Questa era la Hot Track, la nuova entrata più alta, e ora Disco Number One.
1: Disco Number One.
0: È il disco number one, ci conduce in Brasile, dove in testa alle vendite campeggia Ariana Grande con il suo nuovo singolo Petal, Petalo, apripista dell'ottavo album da studio pubblicato lo scorso 31 luglio. Ariana ha descritto questa canzone come una metafora della crescita. Un petalo è delicato, ma può nascere e sopravvivere anche nelle condizioni più difficili. In questo brano, invece di mettere in mostra l'estensione vocale, Ariana sceglie un canto quasi sussurrato, creando un'atmosfera piuttosto intima e malinconica. Il videoclip ha suscitato accesi dibattiti. Ariana interpreta diverse versioni di sé, giudicate e respinte da una commissione interamente maschile che le rivolge critiche come non sei abbastanza o non sei autentica. In definitiva, ogni rifiuto fa appassire il fiore che lei porta in sé, e nella parte finale del video Ariana reagisce in modo surreale e cinematografico, impugnando una motosega contro i suoi giudici con sparci di sangue e parti anatomiche che schizzano, degne di un film horror. Uno sfogo allegorico, dice soavemente Ariana, non un invito alla violenza. Questa è Ariana Grande con Petal.
2: Numero 1 Brasil.

0: una canzone in cui Ariana Grande sembra interessata più a raccontarsi che a inseguire la classifica, con un gigantesco abbraccio per la sua anoressia che speriamo risolva al più presto. Ora andiamo invece a spadellare i campioni di incasso mondiali.
1: World Wide Hit Single Desk.
2: Olivia Rodrigo, she charts number one in
3: Indonesia.

0: Drop Dead is in number 6 all over the world.
1: Slot Parade.
2: La 23enne statunitense Olivia Rodrigo dimora al 10° posto con canzone stupida Stupid Song. Al numero 9 debutta il cantautore country USA Morgan Wallen con Been By Now, acqua passata. Al numero 8 rimaniamo negli Stati Uniti con la girl group delle Cat's Eye, Animal. Al 7° posto, direttamente dal passato di qualche anno fa, Justin Bieber e Nicki Minaj con Beauty and the Beat, mentre al numero 6 incontriamo ancora Olivia Rodrigo, Morire Drop Dead. Era uno spizzico dei campioni di incasso mondiali dell'ultimo mese e ora affacciamoci sui numeri 1.
3: Worldwide Hit Parade Top Number 1.
4: I'm Kate Ottenham.
5: Top chart in UK.
6: Irlanda e Regno Unito.

0: Not Parade.
1: La band anglosassone dei Jungle con Un giorno da qualche parte, Someday Somewhere, conclude i numeri uno mondiali. Siete a Slap Parade, ovvero il tempio delle vendite discografiche universali, secondo una miscellanea di Billboard e Media Traffic, insieme a Ferruccio Mike Crevatin fino alle 14.30, e adesso scaliamo la vetta.
2: Worldwide hit single desk. This is fifth best in New Zealand.
3: Number 5
2: in the world.

0: Impala Dracula.
1: Slot Parade. Michael è ancora Michael al quinto posto con la mitologica Billie Jean. Al numero 4 la statunitense Ella Longley e Choosing Texas. Al terzo ancora Ariana Grande con Hate That I Made You Love Me, odio averti consentito di amarmi. In seconda posizione quello che è il pezzo più itinerante di questa estate, ovvero Dracula per Tame Impala, è in testa ai singoli più venduti in tutto il mondo durante l'ultimo mese. Chi persiste?
2: La numero uno mondiale spiazza il podio di Olanda, Francia, Italia, Norvegia, Portogallo, Svizzera, Croazia, Germania, Polonia, Finlandia, Panama, Arabia Saudita. Number one.

0: Brano dal titolo italiano con incursioni in lingua francese e giapponese, mentre parte dei proventi sostiene un'iniziativa che mira a finanziare progetti educativi per bambini in tutto il mondo. Shakira, colei la quale è oramai definita World Cup Queen, la regina del campionato mondiale di football, consolida il primato in testa alle vendite globali con Dai Dai, egregiamente affiancata dal nigeriano Burna Boy.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Slot Parade.
2: Sei così bella, anzi bellissimissima. Lascia un punto e una virgola quando scrivo di te.
0: Il cantautore genovese Alfa sarà questa sera allo stadio comunale Moretti di Cesenatico. Slap Parade torna sabato 29 agosto con la radura dei pretendenti alle classifiche internazionali. Prudenza sulle strade in questo ponte di Ferragosto, grazie da Ferruccio Mike Crevatin.
3: Inizia sempre con un

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Forse non contento di aver cantato e mitizzato Roma e la sua esistenza romana sotto ogni possibile punto di vista, Achille Lauro si sposta a Los Angeles con La città degli angeli.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e bentrovati a questo nuovo appuntamento. L'unica notizia al momento arriva dalla A4 Venezia Trieste, dove si registrano code per traffico intenso alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Souvenir d'Italie,
3: la collezione di sola musica italiana
2: su Radio Capodistria.

due note il ritornello era già nella pelle di quei due, il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sex spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga, la canzone andava avanti sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, da lei saliva a fror di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera.

qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto, esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo, altri sternotivano senza malizia e la canzone andava elegante. L'orchestra era partita, decolava, decolava. E

musicisti un tutt'uno, col soffitto e il pavimento. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi. Una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scane. Gnugnam, gnugnam, gnugnam, gnugnam, gnugnam, gnugnam. Ah, quella musica continuava. Era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un pallizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare. Boghe, boghe.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Vediamo le notizie delle 15.30. L'ente radiotelevisivo pubblico può attualmente indebitarsi presso la tesoreria dello Stato fino a un massimo di 9,5 milioni di euro senza possibilità di ottenere ulteriori risorse statali a causa del peggioramento della propria situazione finanziaria. Lo ha reso noto il Ministero delle Finanze tramite i propri canali governativi. Questo tetto, valido fino alla fine dell'anno, si rivela inferiore di 2,5 milioni di euro rispetto ai 12 milioni inizialmente previsti, complici l'incertezza legata al bilancio e al rinvio di alcuni fondi statali. Tali da 14,4 milioni. Per far fronte alla minore liquidità e garantire la restituzione dei prestiti attinti mensilmente per gli stipendi, la dirigenza di RTV Slovenia è al lavoro per reperire risorse alternative, valutando anche il ricorso a crediti presso banche commerciali. La situazione nell'area della città balneare croata di Omiš-Almisa si sta gradualmente stabilizzando dopo il devastante incendio che ha provocato una vittima, oltre 40 feriti, di cui 8 gravi, e costretto circa 2.500 persone, compresi molti turisti, ad abbandonare la zona. L'ente nazionale croato per il turismo ha confermato che la maggior parte delle attività ricreative prosegue regolarmente, garantendo assistenza medica e alloggi di emergenza nella regione di Spalato ai visitatori colpiti. Nel frattempo, i soccorsi restano operativi sul territorio per mettere in sicurezza l'area, mentre il Ministero degli Esteri sloveno invita i propri connazionali alla massima cautela e a seguire le indicazioni delle autorità locali per emergenze o assistenza consolare. Durante l'incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'omologo egiziano Abdel Fattah al-Sisi, Zelensky ha denunciato la grave minaccia agli approvvigionamenti alimentari in Africa e Medio Oriente causata dagli attacchi russi nel Mar Nero, concordando con al-Sisi di collaborare per evitare rincari e carenze. Sul fronte interno, il leader ucraino ha poi annunciato l'invio di rinforzi nella regione di Donetsk, prevedendo l'eliminazione di almeno 30.000 soldati russi entro agosto, e ha sottolineato la necessità di fondi aggiuntivi dai partner internazionali per droni e difesa. Infine ha confermato l'estensione delle operazioni militari nel sud della Russia e la preparazione di contromisure basate sui dati dell'intelligence. In Slovenia l'area delle Alpi Giulie si trova ad affrontare una forte pressione dovuta all'aumento costante dei flussi turistici estivi, un fenomeno che causa erosione, inquinamento e gravi problemi di viabilità all'interno e all'esterno del Parco Nazionale del Triglav Tricorno. Di fronte al rischio di un collasso del territorio, l'ente parco e le amministrazioni locali, tra cui il comune di Kranjska Gora, sottolineano l'urgenza di passare dal calcolo delle capacità di carico a misure concrete di gestione. Tra le soluzioni proposte figurano la moderazione del traffico a motore, la limitazione normativa dei posti letto turistici e l'introduzione di un sistema di prenotazione online tramite QR code per contingentare gli accessi ai punti più sensibili, garantendo così la tutela dell'ambiente e una migliore vivibilità per residenti e visitatori. E con questa notizia per il momento è tutto. Il prossimo appuntamento con l'informazione è fissato alle 17.30 sempre sulle onde di Radio Capodistria. Grazie della cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. Più tardi. One, two.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: E in replica la sera dalle 21 alle 22.
2: Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza a cura di Barbara Urizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon sabato pomeriggio e ancora un buon Ferragosto a voi tutti all'ascolto e in viaggio sulle autostrade del Nord-Est. È tranquilla la situazione sulle autostrade in gestione a CAV, Brescia-Padova e autostrade Alto Adriatico. Vi ricordo che sulle autostrade di nostra competenza, ma anche sulle altre autostrade del territorio nazionale, i mezzi pesanti non potranno circolare fino alle 22 di oggi, sabato 15, e dalle 7 alle 22 di domani, domenica 16 agosto. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
1: Buon pomeriggio a tutti e buon weekend di Ferragosto da Tilly. Oggi sono da sola a condurre Hot Hits e a portarvi le 25 migliori hit della settimana, quelle più trasmesse su Radio Capodistria. I brani che stanno conquistando le radio, le classifiche e soprattutto gli ascoltatori. Successi italiani, ma anche internazionali, grandi nomi e anche nuove proposte per una selezione tutta da cantare e, perché no, da scoprire insieme. Mettetevi dunque bene bene comodi comodi, perché la musica sta per partire e queste sono le canzoni più programmate. Sigla!
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Canzoni che parlano di amori finiti, ma riescono comunque a lasciare una sensazione di calore e nostalgia. Ed è proprio questo il caso di Old Lovers, il brano che vede insieme Tom Odell e The Lumineers, due nomi che hanno fatto dell'intensità e delle emozioni una parte fondamentale della loro musica. Dunque, da una parte, dicevo, c'è Tom Odell, cantautore britannico, conosciuto per il suo modo molto personale di raccontare sentimenti, relazioni e momenti di fragilità, spesso anche attraverso melodie intime e un pianoforte che diventa quasi un secondo narratore. E dall'altra parte invece ci sono i The Lumineers, la band americana che ha conquistato il pubblico internazionale con il suo stile folk dalle atmosfere calde e anche un po' malinconiche. In questo brano, Old Lovers, queste due sensibilità si incontrano in una canzone che guarda un po' al passato e a quelle persone che, anche quando non fanno più parte della nostra vita, continuano comunque in qualche modo a lasciare un segno su di noi. E per chi ama Tom Odell, c'è ancora un appuntamento dal vivo da non perdere, perché la prossima settimana, il 23 agosto, sarà a Pola per una serata in cui sarà possibile ascoltare dal vivo le sue canzoni e vivere tutta l'intensità delle sue esibizioni. E tutto questo ovviamente nella bellissima arena di Pola. Ma ora lasciamo spazio alla musica. Tom Odell insieme ai The Lumineers con Old Lovers.

E andiamo avanti, abbiamo la prima new entry di questa puntata, una novità che arriva con la firma di Alex Warren e che da oggi entra nella nostra selezione delle canzoni più programmate. Si chiama Rescuer e già dal titolo ci porta dentro una storia fatta di emozioni, di legami e di quella sensazione di poter contare su qualcuno quando ne abbiamo davvero bisogno. Un tema molto umano, quello del bisogno di sentirsi sostenuti e di avere accanto una persona sulla quale poter contare. Alex Warren è ormai un nome conosciuto in tutto il mondo e nel corso della sua carriera ha saputo costruirsi questa identità musicale molto riconoscibile, arrivando al grande pubblico con grandi successi che hanno fatto anche il giro delle radio e delle classifiche internazionali. E oggi arriva con Rescuer, entra anche nella nostra di classifica come new entry della puntata. Una di quelle novità che vale la pena ascoltare con attenzione perché potrebbe accompagnarci molto spesso anche nelle prossime settimane. Alex Warren con Rescuer.

E ora torniamo a parlare di una delle artiste francesi più originali della scena pop internazionale, Jane, che conosciamo per il suo stile molto personale, per i successi come Makeba e Come. La sua musica ha sempre avuto la capacità di mescolare influenze diverse, dal pop alla world music, fino alle sonorità anche un po' elettroniche, creando questa identità immediatamente riconoscibile. E anche con il suo nuovo singolo, Kill It With The Beat, Jane continua a giocare con ritmi e contaminazioni, proponendo questo brano ovviamente molto energico e decisamente particolare. E il titolo, infatti, Kill It With The Beat, richiama proprio l'idea di lasciarsi andare alla musica, di usare il ritmo come risposta a tutto quello che ci circonda. È un pezzo che mette al centro il movimento, il ritmo, ovviamente. E dopo aver conquistato il pubblico internazionale con hit come Makeba, diventata negli anni una delle sue canzoni più riconoscibili, Jane continua quindi questo suo percorso con una nuova proposta che porta ancora una volta ovviamente la sua firma. E questa è lei con Kill It With The Beat.

E adesso andiamo avanti con una delle band più importanti e longeve della storia della musica, i Rolling Stones. Il brano si intitola Divine Intervention e ci riporta al mondo degli Stones, ovviamente. Una band che, dopo più di 60 anni di carriera, continua a pubblicare nuova musica e a mantenere un posto speciale nella scena rock internazionale, ma anche non nella scena solamente rock, nella musica in generale. Mick Jagger, Keith Richards e colleghi sono ancora al centro di questo percorso, insieme a una storia musicale che comprende alcuni degli album e dei brani più conosciuti di sempre. Dai grandi classici degli anni 60 e 70 fino alle produzioni più recenti, i Rolling Stones hanno attraversato generazioni senza mai smettere di essere una presenza importante nel panorama musicale. Divine Intervention, questo nuovo singolo, si inserisce proprio in questa fase un po' più recente, ovviamente, della loro carriera e ci offre l'occasione per tornare ad ascoltare una band che non ha certo bisogno di presentazioni. Divine Intervention, i Rolling Stones.

E adesso cambiamo completamente atmosfera con una collaborazione che mette insieme Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G ed è la seconda new entry di questa settimana. Il brano si intitola Te Olvido ed è una delle novità più interessanti di questo periodo. Per Benny Blanco e Selena Gomez non è la prima volta che lavorano insieme. I due hanno già condiviso diversi progetti musicali, ovviamente sono anche sposati, mentre l'ingresso di Becky G aggiunge a questa collaborazione una componente latina che si sposa perfettamente poi con questo brano. Te Olvido, il titolo, parla di un rapporto che appartiene al passato e delle difficoltà di lasciarsi davvero alle spalle qualcuno. Il testo gioca proprio sul contrasto tra il dire di aver dimenticato una persona e il fatto che in realtà alcuni ricordi continuino a tornare. È un incontro tra tre artisti con percorsi molto diversi, ovvero Benny Blanco, uno dei produttori e autori più importanti del pop contemporaneo. Poi abbiamo Selena Gomez, che negli ultimi anni ha alternato musica, televisione, cinema. E poi c'è Becky G, tra le protagoniste della musica latina internazionale. Tutti e tre insieme uniscono le forze per questo nuovo singolo, Te Olvido.

E adesso torniamo a parlare di Taylor Swift con I Knew It, I Knew You, il brano che Taylor ha scritto per il cartone animato Toy Story 5, che segna anche, diciamo, un po' un ritorno alle sue origini, alle sue radici country. La canzone è legata alla storia di Jessie, la protagonista del cartone, la cowgirl della saga, e racconta il momento in cui due persone che si sono perse di vista riescono finalmente a ritrovarsi. Una scelta che si collega perfettamente bene al mondo di Toy Story e al tema dell'amicizia, soprattutto, che da sempre accompagna un po' questo cartone. Ecco. Il brano ha avuto un debutto davvero importante. I Knew It, I Knew You ha stabilito diversi record sulle piattaforme di streaming ed è diventato il singolo country più ascoltato in un solo giorno nella storia di Spotify da parte di un'artista donna. I Knew It, I Knew You è arrivata anche in un momento importante per la carriera di Taylor, perché quest'anno lei è diventata anche la più giovane artista mai inserita nella Songwriters Hall of Fame, un riconoscimento che celebra il suo lavoro anche come autrice oltre che come interprete. Finiamo questa prima parte proprio con Taylor Swift e I Knew It, I Knew You.

0: Hot Hits, la classifica delle 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria. In onda ogni venerdì alle 16, a cura di Tilly e Samuel. Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Seconda parte della Hot Hits di oggi, sempre Tilly qui al microfono con le migliori hit della settimana. Andiamo avanti con i The Script e una delle loro novità, The Crowd Was Singing Wonderwall. Questo è il nuovo singolo della band irlandese, arrivato qualche settimana fa e destinato a far parte del prossimo album The User's Guide to Being Human, che uscirà proprio in questi giorni. Il titolo dice già molto: al centro della canzone c'è proprio Wonderwall degli Oasis, ma non è semplicemente, diciamo, un omaggio a uno dei brani più famosi degli anni 90. Ma il cantante Danny ha spiegato che appunto immagina una situazione di riconciliazione tra persone che non si parlano da anni, e tutto questo è ispirato anche ovviamente ai due fratelli Gallagher e alla loro reunion. Ed è proprio qui che entra in gioco la musica. Mentre il pubblico canta Wonderwall, questi due amici appunto che si è immaginato il cantante si ritrovano a ricordare gli anni passati insieme e a chiedersi se dopo tutto quel tempo sia davvero ancora il caso di rimanere lontani. E l'idea è nata anche dall'impatto che ha avuto la reunion degli Oasis nel 2025. Il frontman dei The Script appunto ha raccontato quanto lo abbia colpito vedere di nuovo Liam e Noel Gallagher insieme sul palco, e come quel momento gli abbia fatto pensare a tutte quelle amicizie, a quei rapporti familiari che col tempo magari si sono interrotti, magari neanche ci ricordiamo perché. Ed esce proprio in queste ore anche il nuovo album dei The Script che dicevo prima, The User's Guide to Being Human, che contiene ovviamente anche questo singolo. Quindi eccoli qui con una canzone che parte dagli Oasis ma racconta soprattutto una storia di amicizia, ricordi e seconde possibilità. The Crowd Was Singing Wonderwall, The Script.

E proprio parlando di queste canzoni che riescono a trasformare situazioni molto quotidiane in una storia, andiamo adesso in Italia con Tommaso Paradiso. Dopo il brano che abbiamo appena ascoltato, cambiamo scenario, ma rimaniamo dentro un'estate fatta di incontri improvvisi, pensieri che partono per conto loro e quelle infatuazioni che arrivano senza preavviso. Ed è il mondo di Agitare Coca-Cola, il singolo che Tommaso Paradiso ha pubblicato lo scorso giugno. Una canzone che racconta un amore estivo, imprevedibile. Una storia estiva, quindi, raccontata alla maniera di Tommaso Paradiso, fatta di piccoli dettagli, di semplicità, ricordi e quella voglia di continuare a farsi anche un po' dei film, anche quando la persona se n'è già andata. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

E dopo agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, restiamo ancora un po' sul tema dell'amore. E d'altronde la maggior parte delle canzoni parlano proprio di questo. Ma cambiamo completamente stile, perché questa volta c'è Bruno Mars con On My Soul, uno dei brani contenuti nel suo ultimo album The Romantic, il suo primo album solista dell'artista in 10 anni. Qui Bruno Mars torna a parlare d'amore in modo molto diretto, ovvero il protagonista della canzone promette alla persona che ama di esserci completamente, con tutta l'anima, ecco, di darle tutto se stesso e di amarla come nessuno ha mai fatto prima. E dall'estate italiana di Tommaso Paradiso passiamo quindi a una dichiarazione d'amore firmata da uno degli artisti più conosciuti del pop internazionale, Bruno Mars, On My Soul.

La prossima canzone si chiama infatti Dracula, o meglio, così si sente il protagonista del nuovo brano dei Tame Impala, perché qui Kevin Parker, il cantante, usa proprio questa immagine del celebre vampiro per raccontare il suo rapporto con la notte. La luce del giorno non è esattamente il suo momento preferito. E quando arriva il sole, che questa specie, diciamo, di magia notturna finisce. E così arriva questo riferimento a Dracula, diventa un modo ironico per parlare di quella voglia di rimanere svegli la sera, continuare la notte e non tornare troppo presto alla realtà che porta appunto la mattina e il giorno. Parker ha spiegato anche che la canzone nasce da due idee insieme: da una parte una nota esagerata, dall'altra invece una vera e propria storia d'amore. Insomma, dall'anima di Bruno Mars arriviamo a qualcuno che dell'anima sembra proprio non saper proprio cosa farsene, almeno finché non sorge il sole. Dracula, Tame Impala.

E dalla notte e dal lato più oscuro dei Tame Impala torniamo alla realtà, quella che cambia continuamente, ma che a volte sembra riproporre sempre le stesse situazioni. Ed è proprio qui che parte Edoardo Bennato con Ogni settimana, il suo nuovo singolo che è arrivato a 6 anni di distanza dall'ultimo brano inedito. Una canzone che osserva quello che succede intorno a noi, con l'ironia e lo sguardo critico anche che hanno sempre caratterizzato la scrittura di Bennato. Il titolo dice già molto, si intitola Ogni settimana. Cambiano le notizie, le promesse, gli avvenimenti, ma spesso poi ritornano anche gli stessi meccanismi e le stesse contraddizioni. E dunque Bennato li mette in fila con questo suo modo diretto di raccontare il presente,

magari anche senza prendersi troppo sul serio, ma nemmeno facendo finta di non vedere quello che succede. E c'è una particolarità: ogni settimana è firmata da Edoardo insieme al fratello Eugenio Bennato e anticipa anche un nuovo album previsto per l'autunno. Ed è quindi il primo capitolo di questa nuova fase, dopo una carriera che dura da oltre 50 anni. Un ritorno, quindi, ma con lo stesso Bennato che conosciamo da sempre, diretto, ironico e sempre pronto a osservare il mondo a modo suo. Edoardo Bennato, ogni settimana.

E da ben nato e dal suo modo di raccontare la realtà con ironia, cambiamo completamente prospettiva e ci spostiamo a Parigi, nei vicoli di Pigalle. È qui che Levante ambienta Malia, il suo nuovo singolo, uscito già da un po', uscito a giugno. Il personaggio al centro della canzone è proprio una donna, questa donna di Pigalle, di questo quartiere, libera, indipendente e soprattutto lontana dell'idea di appartenere a qualcuno. E il titolo non è casuale, Malia significa infatti fascino, incanto, qualcosa che riesce ad attirarti e a conquistarti senza che tu possa farci niente. E il brano poi è un altro tassello del progetto che Levante sta costruendo intorno all'amore e alle sue sfumature e anche alla sua fine. Perché Malia, questo brano, farà parte del prossimo album dell'amore, il fallimento e altri passi di danza, insieme poi ad altre canzoni, tutte le canzoni che abbiamo già ascoltato negli ultimi mesi. Finiamo questa seconda parte con Levante e Malia.

0: E state freschi, la trasmissione musicale estiva di Radio Capodistria. Vi rinfrescherà dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 18. Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon pomeriggio, traffico rallentato perché intenso in questi minuti lungo la A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra il bivio per la A28 Porto Goraro-Conegliano e Cessalto. Sempre per traffico intenso sulla A23 Udine-Tarvisio di competenza di Autostrade per l'Italia, segnaliamo invece code in uscita alla barriera di Ugovizza in direzione dell'Austria. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
4: Terza parte della Hot Hits di oggi e cominciamo subito con una collaborazione che mette insieme due mondi musicali molto diversi, Kylie Minogue e i Snow Patrol. These Alarms, questo è il titolo del brano, nato dall'incontro tra la popstar australiana e la band nordirlandese, conosciuta in tutto il mondo per canzoni come Chasing Cars, vi ricorderete, e Run. Il titolo di questo brano, These Alarms, richiama quei segnali che percepiamo quando qualcosa dentro di noi ci dice che c'è un problema. Ecco l'allarme. Un cambiamento, una situazione che non possiamo più ignorare. Ed è proprio questo il tema che attraversa la canzone, il momento in cui ci rendiamo conto che qualcosa nella nostra vita o magari in una relazione sta cambiando e dunque arriva quel campanellino che ci dice dobbiamo fare attenzione. Una collaborazione curiosa questa tra due realtà che non avevamo mai sentito in questo modo, ovvero Kylie Minogue e Snow Patrol ci cantano These Alarms.

E dalle atmosfere internazionali di Kylie Minogue e Snow Patrol torniamo in Italia con un incontro tra due generazioni, anche qui diverse, Jovanotti e Alfa. Si intitola Buon Vento ed è il nuovo singolo nato dalla collaborazione tra i due artisti. Un titolo che sembra quasi un augurio, quello che ci si scambia quando qualcuno sta per partire. E cosa meglio di questo nel weekend appunto di Ferragosto, delle ferie per eccellenza? Buon viaggio, buona fortuna e soprattutto la speranza che il vento sia quello giusto. Ed è proprio questo il punto di partenza della canzone, che parla del cambiamento, parla di lasciare qualcosa alle spalle, del coraggio anche necessario per andare avanti. Un tema che accomuna Jovanotti e Alfa, anche se arrivano da generazioni e percorsi musicali molto diversi. E allora prendiamo questo titolo anche come un piccolo augurio per tutti noi. Buon vento, Jovanotti e Alfa.

E dopo Buon Vento di Giovanotti Alfa restiamo in tema di collaborazioni, ma ci spostiamo sulla scena internazionale questa volta. L'incontro è davvero particolare, abbiamo Martin Garrix e gli U2 insieme in questo singolo che si intitola Fireflies. Da una parte Martin Garrix, uno dei nomi più importanti della musica elettronica negli ultimi anni, dall'altra parte gli U2. Sappiamo, una delle band rock più conosciute e longeve del mondo, non hanno neanche bisogno più di tanto di presentazioni, ecco. Due generazioni e due percorsi molto diversi che si incontrano in questo nuovo brano. E il titolo è Fireflies, ovvero lucciole, e richiama proprio quell'immagine di queste piccole luci che compaiono nel buio, questa immagine che si ritrova anche nel testo della canzone, che accompagna il tema del brano, legato alla ricerca di qualcosa o qualcuno capace di illuminare anche i momenti più difficili. E lo fanno le lucciole di Martin Garrix e U2, Fireflies.

E dopo una collaborazione internazionale come quella di Martin Garrix e U2, ritorniamo adesso invece sempre con le collaborazioni, ma torniamo in Italia, perché ormai sembra che nella musica non si riesca più a fare un passo senza ritrovarsi in buona compagnia, soprattutto per quanto riguarda la musica estiva e i tormentoni. Dunque, dicevo, anche in Italia non sono da meno. Questa volta uniscono le forze Alessandra Amoroso e Gianni Morandi, due generazioni completamente diverse, ma con una cosa in comune: due voci che il pubblico italiano conosce benissimo. Il risultato si intitola Hit Parade, questo brano che gioca già dal titolo con l'idea delle classifiche, dei grandi successi e di quelle canzoni che finiscono per diventare parte della nostra memoria musicale. E forse proprio questo è il bello anche di questa collaborazione: non solo due artisti, ma due epoche della musica italiana che si incontrano nella stessa canzone e che di Hit Parade ne sanno ovviamente qualcosa.

E di Hit Parade ne sa qualcosa anche Olivia Dean, che negli ultimi mesi ha visto il suo nome salire sempre più in alto nelle classifiche britanniche. La cantautrice londinese è stata infatti una delle rivelazioni della scena pop e soul inglese in questi ultimi anni. Il suo album The Art of Loving ha raggiunto la vetta della classifica britannica. E tra i brani che hanno contribuito a far conoscere sempre di più il suo nome c'è anche questo nuovo singolo, Lady Lady, una canzone che mette al centro la femminilità e il rapporto tra donne, con un testo che parla di ammirazione, di sicurezza e anche ovviamente della libertà di essere semplicemente se stesse. E ce lo canta Olivia Dean in Lady Lady.

E dopo Lady Lady di Olivia Dean, che ci ha portato dentro questa storia di amore e relazioni, restiamo proprio su questo tema. Ma questa volta proviamo a tornare indietro, perché il titolo della prossima canzone dice esattamente questo: Breakup in Reverse, ovvero a cantarla è Teddy Swim, che immagina questa separazione però al contrario, come se fosse possibile in qualche modo ripercorrere una storia a ritroso e cancellare poco a poco alla volta gli errori che hanno portato alla fine. E dunque si parta dalla fine e si arriva di nuovo all'inizio, quando tutto andava bene. Ed è un'idea semplice ma curiosa: invece di chiedersi come andare avanti dopo una rottura, il protagonista qui pensa come tornare al punto di partenza, quando tra i due nella coppia funzionava ancora tutto. E sarebbe bello poter tornare indietro e far così, in verità. Teddy Swims è ormai una presenza fissa nelle classifiche internazionali, dopo l'enorme successo di Lose Control, il brano che lo ha fatto conoscere a tutto il mondo e che gli ha regalato anche un Grammy. E allora, dopo aver parlato di amore, facciamo un piccolo passo, però questa volta all'indietro. Teddy Swims, Breakup in Reverse.

Andiamo avanti alla posizione numero 7. Abbiamo Michelle Branch e New Radicals insieme in The Game of Love. Un brano che molti di voi ricorderanno nella versione originale di Santana, sempre con Michelle Branch alla voce. Diventato uno dei grandi successi dei primi anni 2000. Quella collaborazione però aveva già un legame con i New Radicals, perché Greg Alexander, che è il frontman della band, è infatti uno degli autori del brano The Game of Love. Ed è proprio lui a tornare in questa nuova versione, insieme ovviamente alla cantante Michelle Branch, una canzone che quindi mette insieme due artisti che avevano già però condiviso questa storia musicale, ma che oggi la ripropongono in questa veste nuova, ecco. Il titolo è perfetto per continuare il nostro piccolo viaggio nelle relazioni, perché l'amore in fondo può essere anche un gioco, con le sue regole, le sue sorprese e soprattutto la possibilità di non sapere mai davvero come andrà a finire. The Game of Love.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 17.30. È morta l'icona del teatro e del cinema sloveni Milena Zupančič. Ha recitato in più di 120 ruoli teatrali e oltre 80 cinematografici e televisivi. È stata una delle personalità teatrali più importanti della Slovenia, attiva già nel periodo jugoslavo. Nel corso di una carriera lunga 5 decenni, ha creato un'importante opera con numerosi ruoli indimenticabili teatro, al cinema e in televisione. Aveva 79 anni. Per il suo lavoro ha ricevuto i più importanti premi sloveni nel campo della cultura, del teatro e del cinema, tra cui il premio Prešeren per l'intera carriera, l'anello Borsnik e la medaglia d'oro al merito. Nel 2011 si era ufficialmente ritirata, ma anche dopo non ha rinunciato fino all'ultimo alla sua passione. Dal 2000 al 2011 è stata anche ambasciatrice dell'UNICEF. Secondo le stime della testata Finanze, da martedì i prezzi regolamentati dei carburanti in Slovenia torneranno a salire dopo il recente calo, a meno di un intervento statale sulle imposte. In assenza di modifiche fiscali si prevede un aumento di oltre 5 centesimi al litro per la benzina, che arriverebbe a circa 1,575 euro al litro, di circa 10 centesimi sia per il diesel, stimato intorno a 1,85 euro, sia per quello da riscaldamento destinato a raggiungere circa 1,46 euro. Poiché le accise su gasolio e combustibile da riscaldamento sono già al minimo europeo, il governo ha margini di manovra ridotti e legati principalmente alla benzina. Pur avendo già congelato temporaneamente alcune tasse ambientali ed energetiche per contenere i rincari. Emergenza incendi in Dalmazia. Il forte vento ha riattivato l'incendio che sembrava sotto controllo sull'isola Lunga, Dugi Otok. Attorno alle 8 del mattino i vigili del fuoco erano riusciti a localizzare il rogo. Poi le fiamme alimentate dalle raffiche di vento sono nuovamente sfuggite al controllo, come confermato dal comandante dei vigili del fuoco della contea Zaratina, Matej Rudice. Impegnati senza sosta i Canadair che aiutano le forze a terra, e per la prima volta quest'estate nello spegnimento dell'incendio sono stati coinvolti effettivi delle forze di terra dell'esercito, concretamente dell'unità antincendio inviati nella contea di Sebenico e Knin, lo ha comunicato il Ministero della Difesa. Le forze terrestri dell'esercito croato, insieme all'aeronautica e alla marina militare croata, che quasi quotidianamente aiutano nello spegnimento degli incendi e nelle evacuazioni, oggi sono state coinvolte per la prima volta quest'estate nell'assistenza alle istituzioni civili nelle aree colpite dagli incendi in Dalmazia, informa il Ministero. Teheran ha ribadito che lo stretto di Hormuz è e rimarrà iraniano, respingendo le recenti dichiarazioni di Donald Trump, il quale ha sostenuto che gli Stati Uniti ne avrebbero acquisito il controllo territoriale al termine del conflitto in corso, sebbene fonti della Casa Bianca abbiano successivamente ridimensionato le affermazioni del presidente definendole una battuta. Le autorità iraniane hanno replicato qualificando tali pretese come mere menzogne, ribadendo la propria esclusiva sovranità sulla strategica via marittima. Contestualmente il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghael, ha accusato Washington di basare la propria politica estera su narrazioni ingannevoli e sulla disinformazione. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 19.30 con il Giornale della Sera, sempre da Radio Capodistria.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Quarta ed ultima parte della Hot Hits di oggi, non ci resta che scoprire ancora le prime sei posizioni, le posizioni più alte. Alla sesta posizione abbiamo Saif, che arriva con Parlar d'amore, un brano che mette al centro proprio quello che suggerisce il titolo, ovvero la difficoltà, ma anche il bisogno, di trovare le parole giuste quando si tratta di sentimenti. Saif è uno degli artisti emergenti della nuova scena italiana, soprattutto dopo l'ultimo Festival di Sanremo, e questo singolo racconta l'amore in modo diretto e personale, senza cercare grandi definizioni, piuttosto attraverso pensieri, dubbi e situazioni poi nelle quali è facile anche riconoscersi, che sono successe un po' a tutti noi. Parlare d'amore è una canzone che parte quindi da questa cosa apparentemente semplice, ovvero parlare dei propri sentimenti, ma che spesso si rivela molto più complicata quando arriva il momento di farlo davvero. E sicuramente a ognuno di noi sarà successo qualche volta di avere difficoltà proprio nel parlare d'amore.

Da parlare d'amore passiamo a un'altra canzone italiana, ma questa volta l'amore lo lasciamo un po' da parte e ci spostiamo verso il mare, il sud, e una città che non ha certo bisogno di presentazioni. E sto parlando di Napoli, non poteva che mancare Partenope, il nome con cui nella mitologia viene identificata questa sirena legata alla fondazione della città. È proprio da qui che parte il brano dei The Colors, Serena Brancale e Merk Cremont, una collaborazione che mette insieme tre mondi diversi della musica italiana. I The Colors portano il loro pop, contaminato diciamo da queste sonorità un po' funky, un po' internazionali, poi c'è Serena Brancale con questo suo legame con la musica del sud, e poi i produttori sono Merk Cremont e la loro esperienza nella dance. Una combinazione particolare che trasforma questo mito di Partenope in un brano decisamente contemporaneo, con un'atmosfera molto molto molto estiva, e ovviamente per questo lo sappiamo sta riempiendo le nostre radio e le nostre estati, e lo fanno Merk Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope.

E da Partenope cambiamo completamente scenario e facciamo un salto nella dance floor, perché il titolo della prossima canzone dice già tutto: Danceteria. A firmarla è Madonna, che con questo brano torna a giocare con uno degli elementi che hanno accompagnato gran parte della sua carriera, ovvero il rapporto tra musica, club e cultura della notte. Danceteria non è però un titolo casuale, richiama il nome di un celebre locale di New York, un club frequentato da Madonna agli inizi della sua carriera e che è diventato uno dei luoghi simbolo della scena underground newyorkese degli anni Ottanta. È proprio in quell'ambiente che Madonna ha iniziato a costruire la sua identità artistica, prima ancora di diventare una delle pop star più famose al mondo. Il riferimento al Danceteria è quindi anche un piccolo ritorno alle sue origini. Ce la sentiamo, Madonna, alla numero 4.

E da Madonna e la Dance di New York torniamo in Italia con una collaborazione che mette insieme due generazioni della musica italiana, Angelina Mango e Marco Mengoni. Si intitola Canto d'amore e già dal titolo capiamo che torniamo a parlare di sentimenti, ma questa volta attraverso due voci molto diverse che però si incontrano per la prima volta in questo brano. Angelina Mango arriva da una generazione molto più giovane, più recente, ma ha già costruito in poco tempo un percorso importante, mentre Marco Mengoni, ormai lo sappiamo, è da anni uno dei protagonisti del pop italiano e insieme ce li sentiamo con il loro Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E dal canto d'amore cambiamo completamente scenario e vogliamo dall'altra parte dell'oceano fino a Los Angeles. È proprio la città degli angeli quella raccontata da Achille Lauro nel suo nuovo brano. Un titolo che richiama direttamente uno dei soprannomi più famosi della città californiana. Los Angeles è da sempre nell'immaginario di tutti. Lo sappiamo, ce l'immaginiamo così, con Hollywood, con le palme, il cinema, le auto, le grandi strade e quella voglia di arrivare che l'ha resa una delle città più raccontate nella musica e nel cinema. E Achille Lauro ci porta proprio lì, con questo suo modo personale di raccontare luoghi, persone, situazioni, e questa canzone che si inserisce anche nel suo nuovo percorso musicale. Alla numero 2 abbiamo la canzone della settimana, La città degli angeli, Achille Lauro.

E così siamo arrivati alla fine di questa carrellata di hit, non ci resta che scoprire la numero uno, ovvero anche la sigla single di questa settimana, che sono i Train con la loro Mad Dog in the Fog. Con questa concludiamo la Hot Hits, io ritorno con voi la settimana prossima con l'estate freschi, ma anche con la Hot Hits, ovviamente sempre il venerdì, e con tantissima musica. Un grande saluto da Tilly, ciao!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. A causa di un incidente sulla A28 Porto Groaro Conegliano è momentaneamente chiusa la corsia di marcia tra Sesto al Reghena e Porto Groaro in direzione dell'allacciamento con la A4 Venezia Trieste. Prestate attenzione. Sulla A13 Bologna-Padova, gestita da Autostrade per l'Italia, si verificano invece rallentamenti verso Bologna tra Monselice e Boa.

London Calling 4x4. Direttamente da Londra, Mimmo Caccamo presenta le proposte della settimana e quattro novità esclusive a firma di quattro artisti emergenti dalla culla del nuovo rock internazionale.

Then London Calling live da London Town con Mimmo Caccamo. It is summer in the city, it is Saturday evening and you are in tune with London Calling, indeed, Radio Cabalistica, certamente. Qui a Londra is still warm, is beautiful. Not as much as you, there, che sicuramente stai sudando, però is a good alternative on that. A nice, cool beer just beside you and relax your mind with my London Calling per i prossimi 60 minuti, 50 minuti, anche perché 10 minuti sono passati in modo veramente bellissimo, anche perché vi ho fatto ascoltare a couple of tracks che certamente molti di voi avranno riconosciuto, perché erano due canzoni dei Beatles rifatti dal grande Ja Wobble, Mr. Dubman, bass player del gruppo di John Lydon e Johnny Rotten, of course, e Public Image Limited, but he's known for many other things. Ja Wobble e suo figlio Tian Cui, they are out con il bellissimo lavoro chiamato Mystic Liverpool, The Beatles Psychedelic Songbook is out now via Cherry Red Records, and it is a beautiful journey into the Beatles 60s psychedelic albums, indeed. They take songs from B-sides, singles B-sides, anche appunto da Revolver, da Rubber Soul, and particolarmente appunto anche da in this case questo appunto brano chiamato Norwegian Wood. That's a track from Rubber Soul, indeed, un album bellissimo dei Beatles uscito nel 65 e ripreso in modo veramente bellissimo, appunto questo Norwegian Wood. E mi ricordo quando ho intervistato Kurt Cobain di Nirvana nell'89, parlando appunto delle sue influenze, abbiamo parlato appunto di Norwegian Wood, dell'album Rubber Soul. He was telling me about how much era influenzato dai Beatles, e questo appunto mi ha dato anche qualcosa di molto importante a me, perché una produzione qui inglese, particolarmente from Manchester, facevano un documentario su Nirvana, un documentario, molte volte già l'ho detto, chiamato When Nirvana Came to England, and appunto mi hanno chiesto, sappiamo che tu hai intervistato Nirvana perché avevi visto il tuo programma in questa radio, and so è possibile appunto avere una copia, perché vogliamo sapere quello che tu hai detto, perché stiamo facendo questo documentario, and hanno preso ben 25 secondi dove appunto io parlavo con Kurt Cobain, particolarmente con Rubber Soul, particolarmente con Norwegian, con questo brano chiamato Norwegian Wood. You see, this kind of things only come from Mimmo Caccamo, because you know, I'm a storybook, you know. If you want to know more about me, just call me. Right, and before that, naturalmente abbiamo iniziato con un altro bellissimo brano chiamato Within Without You, una bellissima canzone del 67, l'album psichedelico dei Beatles, certamente quel bellissimo Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, una canzone veramente speciale al 100%. So, London Calling, appunto abbiamo iniziato con The Best Tracks from the Past, anche se appunto cover, e andiamo ancora avanti naturalmente, and we're going to play four tracks, yes indeed, four tracks back to back, così vi lascio un po' in pace, rilassatevi la vostra mente, rilassate un po' tutto, and you will love it, because ho scelto quattro brani veramente favolosi, and particolarmente per incominciare con il nuovo album solo, primo naturalmente del grande Cavus Torabi. Cavus Torabi is coming out con il suo album di debutto il 2 ottobre, il giorno dopo il mio compleanno, penso un pochettino, un album chiamato October by Name, un album ispirato da un sogno, and tra l'altro io ho già l'advance dell'album tutto per intero, anche perché devo recensirlo, and è qualcosa di veramente bellissimo, è un sogno, c'è magia dentro, c'è psychedelic acid folk, c'è sperimentalismo, c'è un sogno magico
dentro naturalmente in questo lavoro di Cavus Torabi. Naturalmente il Cavus Torabi, il percorso musicale suo, lo ha condotto attraverso una straordinaria successione di mondi, dall'universo progressivo dei Cardiacs, anarchico, intrigato e gloriosamente eccentrico, passando per la musica sperimentale e ritmicamente intransigente dei Guapo, fino alle distese psichedeliche e cosmiche dei Gong. Per la sua carriera ha raramente seguito un cammino prevedibile, con il gruppo chiamato Knife World hanno aperto un'ulteriore porta verso un prog psichedelico dagli arrangiamenti densi, mentre il suo ultimo lavoro, appunto quello che sta molto più, diciamo, a cuore in a way, è quello con The Utopia Strong, formati dall'ex snooker player winner indeed, leggendario Steve Davis, and Michael York dei Coil. Allora appunto una musica elettronica ambiente sperimentale improvvisata tra crowd rock e space music. Quindi questo appunto qualcosa che ho messo giù per quanto riguarda un intro della recensione che devo appunto cominciare a fare dell'album di Cavus Torabi, che si chiama appunto October by Name. October, it is wine. October is something really beautiful, not perché sono nato io, but it's also because l'unico brano che trovate anche su Bandcamp, nella sua pagina, si chiama Water into Wine. Sembra un brano diciamo così, biblico, appunto come un po' Gesù appunto trasforma il pane in pesce e l'acqua in vino, certamente. And questo è un suono molto 60 psichedelico, beautiful. We're going to play the one for you. And then andiamo in America per trovare i leggendari Strawberry Alarm Clock con il loro nuovo album chiamato There Is One. It's me. Well, it's me, the one. We're going to play a track called I'm Not The One. Right, yes. Then we're going to play Nick Nicely con Death of Desire. And then un altro brano dall'album chiamato Earthman, da un artista che si fa chiamare Man and Machine. But for now, ladies and gentlemen, I give you Cavus Torabi. Water into wine.

Such a beautiful, beautiful songs indeed, four tracks back to back qui a London Calling con Mimmo Caccamo su Radio Capodistria con voi un'oggi un pochettino così rock. I don't know what happened, you know, maybe because I've been looking at the eclipse of the sun, a total eclipse of the heart. Right, yes, indeed, quattro brani veramente bellissimi con the kind of beautiful folk, psycho folk feels inside. L'ultimo riguardava questo artista della scena scozzese, si chiama Tom Roche, aka Man and Machine. He's coming out con il suo nuovo album sull'etichetta di Mr. Keith Jones, la leggendaria Fruits de Mer Records. L'album, il 10 pollici EP, is coming out verso fine settembre, credo che sia verso il 26 settembre. L'album si chiama Earth Man. Abbiamo ad ascoltare appunto la title track Earth Man, Space Man. Un po' ci ricordiamo un pochettino quel tipo di canzone, non so se vi ricordate appunto il gruppo di Babylon Zoo che ha avuto un grosso successo nel 96 con Space Man sung by Jazz Man. Questo qua è molto, cioè, diverso, come avete ascoltato, però tanto per dire qualcosa, ecco, Earthman per Man and Machine, dall'album appunto Earthman su Fruits de Mer Records. And before that we played a great track by un altro grande artista, anche se non molti di voi lo conosceranno certamente, but I know him for a while, and his name is Nick Nicely is releasing pubblicherà il suo sesto fantastico album psichedelico che si chiama On a Broccoli Afternoon. L'album è pieno di bellissime musical genre inside, from prog rock to psychedelic rock to folk to sperimentalismo. Alcuni di questi brani già sono apparsi come singoli if you go on his Bandcamp page. Basta scrivere appunto Nick Nicely, I think it's Nick Nicely page, una cosa che c'è scritto, and you can find most of the tracks which are in this album, però nell'album sono stati rifatti in a different way certamente. And l'album is out l'11 di settembre via Echo Eternal Records. Naturalmente ringraziamo Mr. Dave McLean del gruppo dei The Chemistry Set per averci mandato appunto l'anteprima dell'album, e tra l'altro mi dice anche Dave che Nick Nicely is going to parteciperà nel loro prossimo album appunto del gruppo dei Chemistry Set. We played a track called Death of Desire, and naturalmente siamo andati in America, in California, to play a great track dei psychedelic pioneer, legendary rock, psychedelic rockers, Strawberry Alarm Clock, che hanno avuto un grossissimo successo negli anni 60, che se fosse 1967 o so, quando hanno avuto un grande successo con un brano che si chiamava Incense and Peppermints, un brano che credo sia uscito nel 67, un po' da quelle parti comunque, no? Comunque il loro album si chiama Where Is One, and he's out via Big Steer Records. It's a great, great work in there. We played a track called I'm Not the One, but I Am Actually. Every Saturday, yeah, su Radio Capodistria, Mimmo Caccamo con London Calling. E naturalmente il grande signore, Mr. Cavus Torabi. Cavus Torabi, il suo nuovo debut solo album che uscirà il 2 di ottobre su Believers Roast Records, si chiama October
by Name, come dice appunto prima, ispirato da un sogno, questo titolo molto bello, un album celestiale, bellissimo, psichedelico, a creste, earthly and everything inside. Ah, it's beautiful. And se vai su Facebook, and su Facebook, anche su Facebook, sì, certamente, perché troverai anche su Facebook, nella pagina di Chaos, troverai appunto un link su YouTube dove lo stesso Chaos spiega il titolo del brano chiamato Water into Wine, come è nato. È qualcosa di molto bello, veramente intimo. And Chaos è di origine iraniana e dentro naturalmente mette anche delle influenze eastern Iranian, certamente. Great stuff, I love it. London Calling, tra l'altro, come dicevo prima, appunto questo è un album che io recensirò for The Sleeping Shaman, but there is a bit time for that. I already put the basis to start off the to write the review, certamente. Andando avanti, questo è London Calling, andiamo a sbatterci somewhere. Where are we going? We're going somewhere in Canberra in Australia, e andiamo a trovare questo power trio che si chiamano Sesame Girl, formato da Eva Duncan, Blake Bashfield and Angus Iguma. Actually, four pieces, actually, scusate. Eva, Blake, Angus and Yasmin Hosseini. And this is a great track che si chiama Prettiest Girl in the World. And you see, the most beautiful girl in the world.

leggendaria cantante dei Throwing Muses, Kristin Hirsch, She's Coming Out, con il suo nuovo album il 18 di settembre via Fire Records. And l'album del quale già abbiamo fatto ascoltare i primi due singoli tratti appunto dall'album, chiamato Sugar on Black Stone, is out con il suo nuovo singolo che si chiama Run. Veramente molto molto bello questo su Fire Records. Per quanto riguarda appunto l'album, dice che è un'opera dai toni più cupi ma resa con delicatezza. Sugar on Black Bone, Black Stone di Kristin Hirsch esplora la vita e la morte, l'abbondanza e la povertà, nonché quei momenti dell'infanzia piccoli ma decisivi che continuano a riecheggiare nell'età adulta. Is that true? It is, very much indeed, you can feel it. And before that, ovviamente il gruppo di From Canberra in Australia, il gruppo dei Sesame Girl con un brano chiamato Prettiest Girl in the World. And now I'm going to play a track da questo gruppo che è la scena di New York, di Brooklyn, New York City. Si chiamano D11V, sarà un numero romano, però non mi ricordo che numero sarà, certamente. I'll let you know after this track. Certo, il quartetto guidato dal cantante chitarrista Zachary Cole Smith ha delivered their new single chiamato The Fountain, che è a taste from their forthcoming quinto album, che uscirà, mi sembra, in ottobre, sembra certamente, che si chiama Zirp. And here we have a track, appunto, si chiama The Fountain, and I'll let you know what does it mean, this D-E-D-I-I-V. And then we play a track called From Crumpy. La for now, this is it, indeed.

Jordan. Insomma, allora, tornando indietro appunto per quanto riguarda il nome di questo gruppo delle scene di Brooklyn, che tra l'altro credevo fosse un numero romano, invece assolutamente non lo era, dice appunto la band D-E-E-V si chiamava originariamente Dive, nome ispirato al brano Dive dei Nirvana e al fatto che tutti e quattro i membri originali fossero nati sotto segni d'acqua. Nel 2012 hanno modificato la grafia in D-E-E-V per rispetto nei confronti di un gruppo belga di musica elettronica industriale già esistente, anch'esso chiamato Dive. Diane is all been explained. And there was a track che si chiamava The Fountain, and so when I live in Tooting Broadway, in Fountain Road. Right. Finiamo questo secondo ancora con un gruppo della scena inglese, si chiamano The Rooms, era auto con il loro EP chiamato Things Have Learned to Walk Da Out to Crawl. And this is Drill, Baby Drill. See you next week. Bye bye.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, traffico regolare al momento sulle autostrade del Nord-Est. Vi ricordiamo che sul sito infoviaggiando.it sono pubblicate le previsioni del traffico giorno per giorno fino al 30 settembre. E a questo proposito la giornata di domani sarà contrassegnata da bollino rosso sia in direzione delle principali località turistiche sia verso i maggiori centri urbani a causa dei primi rientri. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: Nuovo singolo dei Train e anche la title track del loro 12° album, che vuole fare omaggio ai loro inizi, i loro ricordi e la loro città, San Francisco, con il nome di uno storico pub dove la band è praticamente cresciuta, il Mad Dog in the Fog.

Aira Papà, il cocchiteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miriam Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Su gran parte dell'Europa staziona un campo di alte pressioni. Sulla Scandinavia è presente un'area ciclonica con una perturbazione che si estende fino alla Spagna. Sulle nostre regioni si mantiene aria calda e secca. Le previsioni. In serata, nella prima parte della notte ancora sereno, verso mattina densamente da ovest. Temperature minime da 12 a 20 gradi. Domani generalmente sereno con temperature elevate e vento sud-occidentale. Possibilità di isolati temporali sull'arco alpino. Temperature massime da 31 a 36 gradi. Lunedì nuvolosità da variabile a prevalente, con locali precipitazioni temporali più frequenti nelle ore pomeridiane. Martedì schiarite, nel pomeriggio ancora isolati acquazzoni. Mercoledì sereno e tempo asciutto con vento da sud-ovest. La viabilità. Il Centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, incolonnamenti davanti al traforo delle Caravanche in direzione Austria, coda di circa un chilometro. L'uscita Jesenice Est Lipse è possibile soltanto per il traffico locale. Rallentamenti su vari tratti della A1 Capodistria-Lubiana, in particolare all'altezza del cantiere di Postumia. Traffico intenso nella regione costiera sulla Santa Lucia Isola e sulla Dragonia Capodistria. Viabilità ostacolata sull'autostrada della Stiria per oggetti sulla carreggiata all'altezza dell'area di sosta Lukovica verso Maribor. Ancora le limitazioni al traffico pesante fino alle 22, divieto di circolazione per i camion di massa complessiva superiore a 7 tonnellate e mezza. Ore 19 e 30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovate all'appuntamento con informazioni. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. È morta Milena Zupančić, icona del teatro e del cinema sloveni. Ministero delle Finanze, al momento non ci sono possibilità di fondi aggiuntivi per la RTV dalla tesoreria dello Stato. Legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia, ancora voci critiche. In Slovenia diminuisce il numero dei giovani, positivi però i dati su istruzione e ingresso nel mondo del lavoro. La Dalmazia, preda degli incendi. Ancora buonasera, Delio De Sardo in studio per questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. È morta, l'avete sentito dai titoli, Milena Zupančić, icona del teatro e del cinema sloveni. Aveva 79 anni, è stata una delle personalità teatrali più importanti della Slovenia. Nel corso di una carriera lunga 5 decenni ha creato un'imponente opera complessiva con numerosi ruoli indimenticabili a teatro, al cinema e in televisione. È stata una delle attrici slovene più famose, versatili e prolifiche. Milena Zupančić ha recitato in più di 100 ruoli teatrali e oltre 80 cinematografici e televisivi ed è stata famosa e apprezzata anche nello spazio dell'ex Jugoslavia per la sua eccellente espressività recitativa, diventando uno dei volti più noti del cinema e della televisione slovena contemporanea. Per il suo lavoro ha ricevuto i più importanti premi sloveni nel campo della cultura, del teatro e del cinema, tra cui il premio Prešeren per l'opera Omnia, l'anello Borštnik e la medaglia d'oro al merito, riconoscimento conferito nel 2016 dall'allora Presidente della Repubblica Borut Pahor. È stata ambasciatrice dell'UNICEF dal 2000 al 2011, a novembre 2003 è diventata anche ambasciatrice regionale per i Balcani Occidentali, ritiratasi ufficialmente dalle scene nel 2011, non ha rinunciato fino all'ultimo alla sua passione. Secondo quanto reso noto dal Ministero delle Finanze, l'ente radiotelevisivo pubblico può attualmente accedere a un indebitamento con la tesoreria dello Stato per un importo massimo di 9,5 milioni di euro. La direzione del Tesoro ha tuttavia precisato che alla luce dell'attuale situazione finanziaria dell'azienda non sussiste alcuna possibilità di concedere ulteriori risorse di liquidità, riducendo così la soglia di credito rispetto ai 12 milioni di euro inizialmente pattuiti. Il servizio di Alessia Bittar.
2: Come chiarito dal Ministero, l'accesso e la portata dell'indebitamento di ciascun ente pubblico nell'ambito del conto unico di tesoreria statale restano strettamente subordinati al quadro normativo vigente, alla solidità finanziaria dell'Istituto, alle proiezioni dei flussi di cassa e al recepimento delle necessarie autorizzazioni. In questo contesto, il tetto massimo dei prestiti a breve termine concessi alla RTV è stato fissato a 9,5 milioni di euro, con una linea di credito garantita fino al 31 dicembre 2026, data entro cui l'ente sarà tenuto a restituire integralmente i fondi ricevuti. Il Dicastero ha tuttavia escluso qualsiasi margine per la concessione di ulteriore liquidità, precisando come il consueto meccanismo operativo preveda che l'emittente si indebiti a metà mese per far fronte al pagamento degli stipendi, per poi estinguere il debito nella seconda metà del mese grazie ai proventi derivanti dal canone. Sebbene l'attuale bilancio di previsione per il 2026 stabilisca diritti di spesa in favore dell'RTV pari a 14,4 milioni di euro complessivi ripartiti tra i fondi previsti dall'articolo 30 della legge di settore e i finanziamenti gestiti dall'ufficio governativo per le nazionalità, l'erogazione di una parte di tali risorse subirà uno slittamento. A ciò si aggiunge l'incertezza legata alla prossima manovra di assestamento del bilancio statale, per la quale il governo ha approvato le linee guida a luglio, determinando un netto peggioramento e una maggiore instabilità della posizione finanziaria e dei flussi di cassa dell'ente rispetto alle stime di gennaio. Da parte sua, RTV Slovenia ha sottolineato come, sulla base di intese preliminari con il Ministero, la pianificazione aziendale prevedesse una riserva di liquidità pari a 12 milioni di euro. Il taglio di 2,5 milioni rispetto alle previsioni costringerà l'azienda ad adottare misure straordinarie per garantire l'operatività corrente. La dirigenza è infatti già al lavoro per reperire risorse alternative, valutando anche il ricorso a crediti presso banche commerciali.
1: Tra le misure previste dalla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia figura anche una nuova disciplina sulla cessazione del rapporto di lavoro e il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. La proposta divide il mondo del lavoro, le organizzazioni dei datori di lavoro la considerano uno strumento per garantire maggiore certezza giuridica e facilitare la programmazione del personale, mentre i sindacati la contestano come una forma di pensionamento forzato, discriminazione basata sull'età e possibile fonte di dumping sociale. Il provvedimento potrebbe essere sottoposto a referendum in autunno. Sentiamo Maja Novak.
3: Secondo quanto previsto dalla legge di intervento, il rapporto di lavoro di chi abbia maturato i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia cesserebbe, mentre l'eventuale prosecuzione dell'attività sarebbe subordinata al consenso del datore di lavoro. Il Circolo Economico, l'organizzazione che riunisce le associazioni imprenditoriali slovene, considera la soluzione proposta un passo verso una maggiore prevedibilità giuridica. A suo giudizio, la norma stabilirebbe un quadro chiaro per la conclusione del rapporto di lavoro, noto in anticipo sia al dipendente sia al datore di lavoro, favorendo un confronto tempestivo sul futuro professionale del lavoratore ed evitando incertezze sul suo status. Secondo i rappresentanti delle imprese, una disciplina più prevedibile permetterebbe inoltre alle aziende di pianificare con maggiore anticipo il passaggio delle competenze, la successione del personale e le eventuali nuove assunzioni. La proposta manterrebbe comunque la possibilità per chi ha raggiunto i requisiti pensionistici di continuare a lavorare. Per il mondo imprenditoriale questa possibilità consentirebbe di incentivare a rimanere al lavoro le persone che lo desiderano, contribuendo anche ad attenuare la carenza di manodopera e almeno in parte a ridurre il ricorso ai lavoratori stranieri. Di tutt'altro avviso i sindacati. L'Associazione dei Sindacati Liberi ritiene che la misura introduca di fatto il pensionamento forzato. Si tratterebbe infatti di una discriminazione fondata sull'età e di una forma di dumping sociale, poiché il datore di lavoro acquisirebbe una posizione negoziale più forte e potrebbe offrire al lavoratore, dopo la cessazione del precedente rapporto, un nuovo contratto a condizioni significativamente peggiori. Secondo le stime citate dai sindacati, l'introduzione di tale modello potrebbe inoltre provocare una perdita di circa 240 milioni di euro l'anno per il bilancio pensionistico. Nel lungo periodo, sostengono, potrebbe inoltre contribuire a ridurre l'età media di pensionamento e mettere a rischio la sostenibilità dell'intero sistema.
1: In Slovenia diminuisce il numero dei giovani, ma i dati sul loro percorso di istruzione e sull'ingresso nel mondo del lavoro restano nel complesso positivi. E il quadro che emerge dai dati diffusi dell'Ufficio di Statistica sloveno in occasione della Giornata Internazionale della Gioventù tra occupazione, istruzione e autonomia abitativa. Sentiamo Beatrice Zizza.
4: In Slovenia i giovani tra i 15 e i 29 anni sono più di 328.000, oltre un quarto in meno rispetto al 1991. Oggi rappresentano il 15,4% della popolazione, una delle quote più basse dell'Unione Europea, dove la media si attesta al 16,4%. Sul fronte dell'istruzione, quasi la metà dei giovani ha conseguito il diploma di scuola superiore, mentre il 49% dei ragazzi tra i 20 e i 24 anni frequenta l'università o altri percorsi di istruzione terziaria, un dato che colloca la Slovenia ai vertici dell'UE, seconda solo alla Grecia. Anche l'ingresso nel mercato del lavoro presenta risultati incoraggianti. Nel 2025 il tasso di disoccupazione giovanile è stato dell'8,7% contro una media europea dell'11,7%. Inoltre solo il 7,6% dei giovani tra i 15 e i 29 anni non studia, non lavora e non segue percorsi di formazione, un indicatore che pone la Slovenia tra i 3 paesi più virtuosi dell'Unione. Resta invece elevata la permanenza in casa con la famiglia. Secondo i dati diffusi dell'Ufficio di Statistica sloveno, 4 giovani su 5 tra i 16 e i 29 anni vivono ancora in famiglia e l'età media in cui si lascia la casa d'origine è di 28,8 anni. Gli uomini si trasferiscono intorno ai 30 anni, mentre le donne lo fanno in media a 27 anni e mezzo. Lo studio evidenzia infine che i giovani sloveni possiedono competenze digitali superiori rispetto al resto della popolazione, anche se la Slovenia rimane ancora di sotto della media europea in questo ambito.
1: Secondo le stime della testata Finanze, da martedì i prezzi regolamentati dei carburanti in Slovenia torneranno a salire dopo il recente calo, a meno di un intervento statale sulle imposte. In assenza di modifiche fiscali si prevede un aumento di oltre 5 centesimi al litro per la benzina, che arriverebbe a circa 1,575 euro al litro, e di circa 10 centesimi sia per il diesel, stimato intorno a 1,85, sia per il gasolio da riscaldamento, destinato a raggiungere circa 1,46 euro, poiché le accise su gasolio e combustibile da riscaldamento sono già al minimo europeo. Il governo ha margini di manovra ridotti e legati principalmente alla benzina, pur avendo già congelato temporaneamente alcune tasse ambientali ed energetiche per contenere i rincari.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Emergenza e incendi in Dalmazia. Il forte vento ha riattivato l'incendio che sembrava sotto controllo sull'isola lunga Dughe 8, che attorno alle 8 del mattino i vigili del fuoco erano riusciti a localizzare il rogo. Poi le fiamme alimentate dalle raffiche di vento sono nuovamente sfuggite al controllo. Lo ha confermato il comandante dei vigili del fuoco della contea Zaratina, Matei Rudice. Impegnati senza sosta i Canadair che aiutano le forze a terra, e per la prima volta quest'estate nello spegnimento degli incendi sono stati coinvolti effettivi delle forze di terra dell'esercito, concretamente dell'unità antincendio inviati nella contea di Sebenico e Knin. Lo ha comunicato il Ministero della Difesa. Le forze terrestri dell'esercito croato, insieme all'aeronautica e la marina militare croata, che quasi quotidianamente aiutano nello spegnimento degli incendi e nelle evacuazioni, oggi sono state coinvolte per la prima volta quest'estate nell'assistenza alle istituzioni civili nelle aree colpite dagli incendi in Dalmazia, informa il Ministero. E sempre in Croazia il costo della vita continua a salire. A luglio il paniere igienico alimentare di base per una famiglia di 4 persone è costato in media 480,99 euro, 88 centesimi in più rispetto a giugno. A guidare la classifica delle regioni più care è quella di Zara. Valmer Kusma.
5: I dati sul costo della vita in Croazia emergono dall'indagine mensile del portale di comparazione dei prezzi colico.hr, realizzata in collaborazione con l'Associazione Croata per la tutela dei consumatori. A luglio è aumentata la distanza tra le regioni più e meno care. Il paniere igienico sanitario di base più costoso è risultato quello della regione di Zara, pari a 498,08 euro, oltre 8 euro in più rispetto a giugno. Seguono la regione di Karlovac con 496,48 euro e la città di Zagabria con 496,13 euro. All'estremo opposto il paniere più conveniente è stato quello della regione di Sisak e della Moslavina a 462,96 euro, seguita dalla Lika Senja con 464,86 euro e dalla Vukovar Srijem con 466,43 euro. Per una famiglia di tre persone il paniere di base è costato 382,23 euro, mentre per una persona sola ha raggiunto i 247,43 euro. Il paniere igienico-sanitario comprende 51 prodotti essenziali, dagli alimenti ai detergenti e ai prodotti per l'igiene personale. Quantità ridotte al minimo indispensabile, senza sprechi né lusso. Non a caso viene definito il paniere della sopravvivenza.
1: In occasione della solennità dell'Assunta, da Castel Gandolfo Papa Leone XIV ha sottolineato il valore profondo di questa ricorrenza, centrale sia per la teologia cattolica sia per la devozione popolare. La Madonna, assunta in cielo nella pienezza del suo corpo e del suo spirito, rappresenta una figura cardine per la Chiesa, colei che ha donato carne e sangue al Verbo incarnato, seguendolo fedelmente fino all'unione perfetta nel suo sacrificio d'amore. Leone ha identificato proprio nell'amore la chiave per cogliere la vera bellezza dell'essere umano, mettendola in netto contrasto con i canoni estetici effimeri proposti dalla società dei consumi. Il Papa infine ha esortato a ricercare questa bellezza in ogni fase della vita, dal volto di un neonato ai tratti segnati di un anziano. Teheran ha ribadito che lo stretto di Hormuz è e rimarrà iraniano, respingendo le recenti dichiarazioni di Donald Trump, il quale ha sostenuto che gli Stati Uniti ne avrebbero acquisito il controllo territoriale al termine del conflitto in corso. Sebbene fonti della Casa Bianca abbiano successivamente ridimensionato le affermazioni del presidente definendole una battuta, le autorità iraniane hanno replicato qualificando tali pretese come mere menzogne e ribadendo la propria esclusiva sovranità sulla strategica via marittima. Contestualmente il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei ha accusato Washington di basare la propria politica estera su narrazioni ingannevoli e sulla disinformazione. Italia, una nuova edizione di una fiaba che proviene dalla tradizione orale in dialetto resiano è stata pubblicata e tradotta in 4 lingue. L'edizione è inclusa nella collana Fiabe Resiane, che punta a superare ogni barriera linguistica e culturale e far incontrare tutti i bambini e le bambine. Alessandro Martegani.
6: La nuova collezione internazionale di libri per bambini e ragazzi dedicata alle lingue locali a rischio di estinzione, presentata in occasione del 40° International Board on Books for Young People, conclusosi in settimana a Ottawa in Canada, comprende anche il libro La ragazza che desiderava un fiore. Si tratta di un volume basato su un racconto popolare in resiano, narrato per la prima volta nel 1968 dalla novellatrice Valentina Pielic nella frazione di Stolvizza in Varesia, situata tra le Alpi e le Prealpi Giulie. La fiaba giunge direttamente dalla tradizione orale della Valresia e fa parte del ricco patrimonio culturale immateriale della valle, che comprende migliaia di racconti narrati, recitati o cantati nella varietà dialettale slovena di Resia, sopravvissuta fino ai nostri giorni. Grazie all'edizione bilingue, pubblicata non solo in italiano ma anche in sloveno, tedesco, inglese, lettori e lettrici di tutte le età possono riscoprire il fascino della fiaba nella sua versione originaria nel dialetto sloveno di Resia. L'edizione è inclusa nella collana Fiabe Resiane, recentemente arricchita di un nuovo titolo tradotto anche in arabo per superare ogni barriera linguistica e culturale e far incontrare tutti i bambini e le bambine.
1: Le notti tropicali potrebbero essere soltanto l'inizio. Se le emissioni di gas serra continueranno a crescere ai ritmi attuali, entro la fine del secolo il caldo estremo potrebbe aumentare fino a 4 ore al giorno. È la previsione di uno studio pubblicato su una rivista specializzata che lancia l'allarme soprattutto per le nuove generazioni. Davide Fifacco.
7: Il caldo estremo potrebbe diventare una presenza sempre più lunga e quotidiana. Secondo una ricerca della Sun Yat-sen University di Guangzhou, pubblicato su Nature Climate Change, nello scenario peggiore, caratterizzato da emissioni elevate e dal continuo ricorso ai combustibili fossili, tra il 2070 e il 2099 ogni giornata calda potrebbe avere in media 4 ore di caldo intenso in più rispetto ai livelli attuali. Un dato che riguarda soprattutto le giovani generazioni e in particolare le popolazioni dei paesi a basso e a medio reddito. I ricercatori hanno analizzato le temperature su scala oraria dal 1981 al 2023, combinando osservazioni meteorologiche, modelli climatici e proiezioni future. Il risultato è che oltre l'80% delle terre emerse ha già registrato un aumento del calore con una media di 62 ore aggiuntive di caldo estremo ogni decennio. Un aspetto importante dello studio è proprio l'analisi ora per ora, perché la decennio. Un aspetto importante dello studio è proprio l'analisi ora per ora, perché la temperatura media giornaliera potrebbe

0: Per avere un quadro più preciso, sarà necessario concentrarsi sulle aree più vulnerabili, dal Mediterraneo alle regioni montuose fino alle città, dove il fenomeno delle isole di calore urbane può amplificare ulteriormente la temperatura.
1: Si chiude qui il Giornale della Sera da Radio Capodistria. Edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardi, redazione Alessia Mitarin, sala di regia Igor Vigini. Tra poco, alle 20, trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione sportiva di TV Capodistria. In studio questa sera, Iana Belzian. Buona serata.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti, traffico scorrevole e nessun particolare disagio in questi minuti lungo la rete autostradale del Nord-Est. Ricordiamo che fino alle 22 è in vigore il divieto di circolazione in autostrada per i mezzi pesanti. Lo stesso divieto sarà nuovamente in vigore domani dalle 7 alle 22. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
4: Europei di atletica e di nuoto che continuano a essere all'insegna dell'Italia, paese che al termine della giornata di ieri era in testa ai medaglieri di entrambe le rassegne. Grandi protagonisti Nadia Batocletti, oro nei 10.000 metri, e Gianmarco Tamberi, oro nel salto in alto, nonché nell'acqua di Parigi Simona Quadarella, oro nei 1500 stile libero. Partiamo dall'atletica, dove già questo pomeriggio il bottino azzurro è ulteriormente incrementato di 5 medaglie dopo le 4 prove di marcia. Per l'Italia 2 titoli. Massimo Stano ha trionfato nella maratona maschile col nuovo record europeo di 2 ore 56 minuti e 49 centesimi, battendo lo spagnolo Miguel Ángel López, argento, e il francese Aurélien Quignon, bronzo. Per Stano, dopo l'oro di Tokyo 2020 nella 20 km e il titolo iridato 2022 nella 35 km, è il primo oro continentale. Nella maratona femminile, Sofia Fiorini, a 4 giorni dal suo 22esimo compleanno, è invece diventata campionessa europea col crono di 3 ore, 15 minuti e 11 secondi, nuovo record del mondo. Alle sue spalle, lontanissime, la polacca Katarzyna Szieblo e la spagnola Raquel González. Altre 3 medaglie sono arrivate nella mezza maratona maschile con l'argento di Francesco Fortunato e il bronzo di Andrea Cosi, e nella mezza femminile con l'argento di Alexandrina Mihai. Torniamo all'Alexander Stadium di Birmingham, dove la serata di ieri si è chiusa con dei fuochi d'artificio azzurri, visto che nell'arco di pochi minuti per il bel paese sono arrivati 2 ori e 2 bronzi. È stata l'inarrestabile Nadia Batocletti a dare il via al crescendo, vincendo per dispersione la prova sui 10.000 metri. La 26enne trentina è rimasta nel gruppo davanti, senza strafare fino agli ultimi 250 metri, quando ha spiazzato le avversarie con delle incredibili falcate che l'hanno fatta volare verso il traguardo. Un'accelerazione tale, con l'ultimo chilometro chiuso in 2 minuti 47 secondi e 5 decimi, che ha reso la sua seconda metà di gara quasi di un minuto più veloce rispetto ai primi 5.000 metri. Nadia ha vinto in 31 minuti 41 secondi e 17 centesimi, davanti all'olandese Maureen Koster e alla belga Jana Van Lent. Quinta Elisa Palmero e sesta Federica Del Buono. Batocletti ha così completato la seconda doppietta coi titoli nei 5.000 e nei 10.000 metri, come aveva già fatto 2 anni fa a Roma, impresa questa mai riuscita a nessuno una donna prima. Nel salto in alto è tornato un redivivo Jimbo Tamberi, che ha conquistato il titolo superando 2,32 metri, misura che vale anche il suo personale stagionale. Un guizzo inaspettato e vincente, visto che nelle ultime stagioni problematiche non era mai andato oltre i 2,23 metri. L'azzurro l'ha superata al secondo tentativo, lasciando di stucco l'ucraino Oleg Doroschuk, che pareva involato verso l'oro e invece si è fermato ai 2,30 per l'argento finale. Il campione olimpico di Tokyo 2020 ha conquistato la sua quarta corona europea in carriera. Si è aggiunto alla festa italiana il bronzo di Matteo Scioli, arrivato fino ai 2,27 metri. La magia di Fausto De Salo nei 200 ha aggiunto il secondo bronzo della serata al bottino italiano. Il 32enne, membro della 4% oro a Tokyo 2020, ha centrato il successo individuale chiudendo a pari merito con lo svizzero Timothée Munenthaler. Oro per il tedesco Owen Ansah. Metallo col punto di domanda, considerata la proposta di squalifica di 4 anni che pende su di lui. E argento per il britannico Jarnell Hughes. In rassegna gli altri titoli della serata. Nei 400 ostacoli il norvegese Carsten Warholm si è confermato un fenomeno inarrivabile, chiudendo in 46-63. Per lui è il quarto titolo europeo consecutivo, settimo lo sloveno Matić Janguček, non proprio in serata. Negli 800 metri la campionessa olimpica di Parigi 2024 Kylie Hodgkinson ha perso la sfida con la svizzera Audrey Verro che in 1 minuto 54 secondi e 81 centesimi ha fatto registrare il record dei campionati. Bronzo per l'olandese Femke Bol, più lontana dalle prime due. Ancora un olandese, Jorinde van Klinken, si è presa il titolo nel lancio del disco femminile battendo la tedesca Shanice Kraft e la svedese Vanessa Kamga. Anche all'Olympic Aquatic Center di Parigi ha risuonato l'inno di Mameli grazie all'ennesimo acuto di Simona Quadarella, diventata campionessa europea con record dei campionati sui 1500 libero chiusi in 15 minuti 46 secondi e 22 centesimi, crono che rappresenta anche la sua prima volta sotto i 15:50. La 27enne romana si è presa l'oro dopo una grandissima finale in cui dai 900 metri ha imposto il proprio ritmo, scavando un solco sempre più ampio sulle avversarie più vicine. Le tedesche Isabel Gose argento a più 3 secondi e 9 centesimi e Maya Werner bronzo a 6 secondi e 28 dalla vincitrice. Per Simona è il decimo oro individuale agli europei in vasca lunga, 4 nei 1500, 4 negli 800 e 2 nei 400. Complessivamente Quadarella ha conquistato i titoli del 2018 a Glasgow e del 2021 a Budapest, dove realizzò il triplete nei 400, 800 e 1500 libero, nonché la doppietta a Roma 2022 negli 800 e nei 1500, con l'argento nei 400. La seconda medaglia azzurra di ieri è il bronzo arrivato grazie alla 4% libero mista, in cui il quartetto composto da Carlos D'Ambrosio, Thomas Ceccon, Sara Curtis e Emma Virginia Menicucci ha fatto registrare il nuovo record nazionale, chiudendo in 3 minuti 20 secondi e 80 centesimi. La vittoria è andata alla Russia, mentre l'argento all'Olanda, staccata di 14 centesimi dai vincitori. Nei 200 libero maschili, vittoria per il fenomeno romeno e vicecampione olimpico David Popovic davanti al lituano Tomas Navikonis e al britannico James Guy. Il ceco Miroslav Knedla ha sorpreso i più quotati russi nella finale dei 50 d'orso, laureandosi campione continentale in 24 secondi e 11, ossia un centesimo in meno di Kliment Kolesnikov argento e 3 in meno di Pavel Samushenko. Altissimo il livello della finale con la quarta piazza del greco Apostolo Cristo, staccata di 4 centesimi dal vincitore. Settimo l'azzurro Ceccon. Oro alla Russia invece nei 200 rana femminili con Eugenia Cicunova, il cui ritmo è stato insostenibile per le avversarie. Ha vinto in 2 minuti 19 secondi e 32 centesimi col nuovo record dei campionati davanti alla britannica Angard Evans e all'irlandese Mona McSherry. Infine, la belga Ros van Otterdijk ha preso l'oro nei 100 farfalla, imponendosi sulla tedesca Angelina Köhler argento e sulla russa Daria Klepikova bronzo. Prosegue il cammino dello sloveno Darko Jorgic al torneo Europe Smash di Malmo. Nelle scorse ore lo sloveno si è qualificato per le semifinali della rassegna di ping pong, superando nei quarti l'egiziano Omar Assar, numero 35 al mondo, col punteggio di 4-2 dopo 45 minuti di gioco. Jorgic, numero 15 del ranking e 14esima a testa di serie, ha dominato la prima parte dell'incontro, portandosi rapidamente sul 3-0. Assar, alla sua prima presenza stagionale nei quarti di finale di un torneo di questo livello, ha però reagito conquistando i due set successivi e riportando il match sul 3-2. Nel sesto parziale lo sloveno ha ripreso il controllo della partita, volando sull'8-1 e chiudendo senza difficoltà sull'11-4. Jorgic migliora così il risultato ottenuto lo scorso anno a Malmo, quando era stato eliminato nei quarti. Nella semifinale di domenica pomeriggio lo sloveno affronterà il vincitore del quarto tra il francese Félix Lebrun, terza testa di serie, e il brasiliano Hugo Calderano, numero 7 del seeding. Per quanto riguarda il tennis, ci spostiamo negli Stati Uniti per l'Open di Cincinnati, dove in queste ore inizia il secondo turno in entrambi i comparti. La scorsa notte si sono disputati gli ultimi incontri del primo turno, che tra gli altri hanno visto anche due successi italiani. Lorenzo Sonego ha battuto con un doppio 6-3 il cinese Yun Chengshang e Matteo Berrettini si è imposto in 3 set sul francese Tito Andrew Gue. Berrettini stasera, non prima delle 21:30, affronterà il ceco Jiří Lehečka. Tra gli altri a centrare il secondo turno ci sono l'americano Alexander Kovacevic, vittorioso sul russo Karen Khachanov in 3 set, nonché l'argentino Sebastian Baez, che in rimonta si è disfatto del veterano bulgaro Grigor Dimitrov. Tra le donne, l'azzurra Lucrezia Stefanini è passata sulla connazionale Elisabetta Cocciaretto, ritiratasi, e al prossimo turno se la vedrà con la ceca Marie Boškova. Nella notte è arrivata anche l'ennesima sconfitta della veterana americana Venus Williams, superata con un doppio 6-2 dalla colombiana Emiliana Arango, che ora è attesa dalla polacca Iga Świątek, fresca vincitrice a Toronto. Calcio in chiusura con le ultime del calciomercato. Tra una settimana riparte la Serie A, che avrà un protagonista in meno. Il serbo Dusan Vlahovic, che ha definitivamente detto addio alla Juventus per approdare al Beşiktaş in Turchia. Il 26enne si è presentato ufficialmente ai suoi nuovi tifosi, che già all'arrivo in aeroporto l'hanno salutato con entusiasmo. L'ex bianconero ha firmato un contratto da 7 milioni e mezzo a stagione. Il belgradese si è detto orgoglioso di fare parte del club turco con la tradizione calcistica più lunga, anticipando di avere l'intenzione di vincere il campionato. Acquisto di lusso per il Paris Saint-Germain, dove nelle scorse ore lo spagnolo campione del mondo Ferran Torres ha già svolto il primo allenamento con la sua nuova squadra. L'attaccante è arrivato dal Barcellona sulla base di un contratto fino al 2031, coi due club che hanno trovato l'intesa per una cifra di 50 milioni. Nella squadra parigina il talentuoso calciatore classe 2000, autore del gol vittoria contro l'Argentina nell'ultima finale di Coppa del Mondo, ritroverà il suo allenatore Luis Enrique. Per quanto riguarda il calcio giocato, è iniziata alle 18 Nafta Celje, che apre il quinto turno della Prima Lega slovena. In serata ancora il sempiterno derby Olimpia-Maribor. Domani Radomlje Alumini, Grossuplje Mura e Koper Bravo. La classifica vede il Maribor in testa con 8 punti, seguono Nafta e Bravo con 7, poi Celje, Koper e Grossuplje 5, Radomlje Mura 4, Olimpia 3 e Alumini 2, Celje e Alumini con una partita in meno.
3: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Ehi, ti sei sintonizzato bene? Sei su Radio Capodistria.
1: Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dalla linea gialla.

0: Nuovo anno, nuovo giro di giostre e benvenuti nella prima puntata del 2026 del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Un saluto puntualissimo dal vostro Paolo Tocco e apro, come dicevo, questo nuovo anno con la seconda puntata monografica di questa stagione. Dopo Francesco De Gregori faccio un salto dentro le radici più libere della canzone d'autore italiana, indipendente, ma indipendente veramente questa volta, per quanto lui come artista di lunghissimo corso ha avuto e continua ad avere piedi dentro anche circuiti grandemente illuminati, torna in scena Umberto Maria Giardini. A lui e al suo nuovissimo disco dal titolo Olimpo Diverso dedico questa nuova puntata e sempre un magico ritrovo di pensiero libero, soprattutto critico, intelligente e densamente culturale, insomma un suono che per alcuni tratti forse strizza anche l'occhio a sue personalissime trasformazioni. Mettetevi comodi, l'intervista che segue la ritroveremo ovviamente in forma integrale sulle pagine di Raro Più del mese, di questo mese di gennaio, a Trans Europe Express. L'onore, il piacere di ritrovarmi con Umberto Maria Giardini. Ciao Umberto.
2: Ciao.
0: Ciao, che bello, che grandissimo piacere. Innanzitutto come stai?
2: Molto bene. Dai, molto bene, grazie. Periodo abbastanza sereno.
0: Che bello. Senti, noi come ti dicevo fuori onda ci siamo trovati tempo fa anche qui su questo canale per parlare di mondo antimondo e oggi il nuovo disco Olimpo Diverso, mi piace assai questo titolo, poi ne parleremo e ti do una mia chiave di lettura, mi dirai che ne pensi. Cosa riflette per me questo disco? Non ti soffermi troppo e in modo severo sulla critica, quanto più poeticamente, forse sulla presa di consapevolezza. Fotografi, senza fare sconti certamente, ma fotografi, non giudichi. Non so, questo arriva a me.
2: Beh, diciamo che ogni disco, ma nella fattispecie ogni rappresentazione dell'arte deve essere sempre tradotta da chi la guarda, da chi l'ascolta, da chi la tocca, da chi la vive. E quindi le percezioni a volte sono esattamente quelle, e molteplici, quindi quelle che vengono percepite. E non sempre si deve necessariamente intercettare quello che l'autore voleva fare, e comunque non è detto neanche che ci sia una volontà di farlo. Ecco, io devo essere sincero, io quando scrivo, soprattutto negli ultimi anni, quindi in una forma come dire più legata alla mia personale maturità, non lancio, non sono un portatore, forse non lo sono mai stato, di messaggi, bensì mi concentro solo ed esclusivamente nella qualità del lavoro. Ecco.
0: Certo.
2: Motivazione per cui quello che poi ne scaturisce, e ripeto il concetto, deve volutamente essere tradotto da ognuno di noi come meglio sente. Certo. In realtà la chiave di lettura è anche nello sfaccettamento dei significati.
0: Anche questa copertina mi colpisce molto. Ad un certo punto nel disco dici vorrei un altro altrove, ma in fondo mi piace anche qui, come a dire, c'è un io, ma ce n'è anche un altro da me diverso, mi va bene.
2: Ma sì, beh, il disco è anche, come spesso mi capita, abbastanza autobiografico.
0: Sì.
2: E quindi, ripeto, non lanciando i messaggi, semplicemente racconto alla fine quello che mi piace con quella frase, ad esempio, se vogliamo proprio puntare il dito su quella frase, rappresenta quello che sono in realtà io, che sto bene un po' dappertutto, dove mi si mette. Ho un grande spirito di adattamento, quindi ognuno di noi è abituato oramai a lamentarsi di tutto e di tutti, perché è la caratteristica tipica della nostra epoca. Io comunque, nel bene e nel male, nonostante sono un grande amante della polemica, là dove però deve essere costruttiva, ecco, in qualche modo.
0: Certo.
2: È pur vero però che anch'io sto bene un po' dappertutto.
0: Che poi non sono mica solo due le facce, ne sono tantissime. Una parola che torna tanto anche nel mio sentire del disco, ecco, ora torniamo al concetto nel mio sentire, è incomunicabilità. Vale sì. Anche per le tante versioni che hai di te? Cioè, tra le varie versioni che hai di te si comunicano, oppure secondo te viviamo anche in un tempo in cui le nostre tante facce non comunicano?
2: Beh, dici, con una certa forma di certezza posso tranquillamente, serenamente dichiarare che in primis ed è evidente ogni minuto, ogni giorno, in ogni istante della nostra vita, che l'incomunicabilità ormai è diventata la modalità, diciamo, la caratteristica, come denominato un comune della nostra vita sociale. Quindi io non credo di essere mai stato un grande comunicatore, nonostante di mestiere scrivo testi applicati alla musica, d'accordo?
0: Sì.
2: Però credo anche, anzi sono, ripeto, fortemente convinto che l'incomunicabilità tra le persone sia uno dei, se non altro, uno dei peggiori mali che viviamo nella nostra epoca attuale.
0: Sai perché lo dicevo? E qua mi avventuro a farti un complimento che sulle prime può sembrare invece il contrario, non lo è, anzi per me è un grande complimento. Il suono di questo disco, c'è tanto spazio lasciato al suono, penso alla coda pazzesca di Frustapopolo, a quella di Topazia. E sì. Sai che cosa mi hai comunicato? Ecco, l'incomunicabilità anche in quei momenti di suono che sembrano delle nebulose come quelle che viviamo oggi.
2: Certo, diciamo che è uno degli scopi per i quali io tra virgolette lavoro di fino e non più di altri, ma comunque mi impegno molto quando lavoro, quando scrivo, e di riuscire anche in qualche modo di far sposare, perché lo considero non fondamentale ma determinante, proprio riuscire a far sposare il testo, quello che canto con la musica.
0: Sì.
2: E quindi se il tema dell'incomunicabilità viene fino allo stancarsi, viene ripetuto più volte all'interno di questo disco, mi sbilancio, se non sempre. Anche la musica doveva avere questo ruolo, quindi di essere in qualche modo proprio importante, curando i dettagli, ma a volte essendo anche un po' epica. E quindi ogni brano è una colonna sonora che deve ricordarci che non esiste un'epoca. Per certi punti di vista, non per tutti, per certi punti di vista estremamente scura e gotica come quella che stiamo vivendo oggi a livello proprio planetario.
0: E qua io quasi la lancerei perché è bellissima, Vipera Blu. Me la chiami, anche il mio habitat parla molto di folk, ti cito. Che non ti, è peggio per te, che non ti importa mai di niente, che ti nutri dell'oscenità di tanta gente, guardo al futuro, nel tormento del tuo io, mi vedo anch'io, che sembra anche un po' richiamare la copertina, e davvero secondo te non c'è luce in questo futuro, vedi il tormento, vedi la sconfitta?
2: Ma la sconfitta degli esseri umani ormai è già conclamata, non è un discorso che riguarda la mia personale visione. È inevitabile che si va solo ed esclusivamente incontro al peggio, per il semplice fatto che l'essere umano, oltre che non imparare dai propri errori, ha nel suo DNA questa forma di autodistruzione che insomma, secondo me negli ultimi 30-40 anni, forse anche meno, si è evidenziata sempre di più. Ora non abbiamo raggiunto il culmine, ma è dietro alla porta. Quindi, oltre al discorso strettamente riguardante l'inquinamento del pianeta, ma come tutti bene sanno, ci sono anche molti problemi che si sono amplificati a livello di guerre, di geopolitica. Ma ripeto, oltre che guardare fuori, bisogna guardare anche dentro di noi,
0: certo,
2: nel nostro paese, nella fattispecie proprio in Italia, le cose vanno molto male.
0: Certo.
2: Vanno molto male perché ci siamo, a mio avviso, incartapecoriti e abitati su se stessi con pessime classi dirigenti. Quindi la politica, ahimè, ha una grossa responsabilità su quello che ogni giorno viviamo, ma come ho detto più volte, alla fine non riguarda neanche l'attuale classe politica, perché il problema degli italiani e dell'Italia, il problema dell'Italia, credo, sono ultra convinto che siano gli italiani.
0: Certo.
2: E pertanto bisogna fare tutti i giorni più che mai conti su questa malgestione proprio della vita in generale, non solo di quella sociale, ma dell'etica, della morale, che se ne sta andando a farsi fottere, diciamolo, in maniera abbastanza conclamata, insomma, abbastanza oggettiva, ecco.

0: E questa era Vipera Blu. Riprendiamo il viaggio monografico, questa volta del Trans Europe Express. Torniamo dentro i solchi di Olimpo Diverso, dentro questo nuovo disco di Umberto Maria Giardini. Allora, Umberto, sai che ti citerei un libro, me lo trascini via dalla lingua, che Ascolta piccolo uomo di Willem Reich. Non so se l'hai letto, lo conosci?
1: Sì, immagino. Sì, lo conosco, sì. Lo conosco benissimo.
0: Immaginavo. Sì. Immaginavo, ci capitava proprio a fagiolo. Senti, torniamo un attimo sulla musica, perché mi piace molto quando anche leggo nella press kit, no? Prima che accada, sembra che sia l'inizio, capire prima che accada, scusami, sembra che sia l'inizio di un nuovo dialogo musicale per Umberto Maria Giardini. In realtà è un grande, interessante fuoripista estetico del disco. È così?
1: Ma guarda, dovrei dare una risposta non sincera. In realtà non lo so nemmeno io.
0: Ah, ok.
1: In questo disco ci siamo presi la libertà, insieme al mio produttore, anche di sperimentare, no?
0: Sì.
1: Qualcosa legato all'elettronica, che poi non è esattamente il mio campo, sia per un discorso proprio di amore verso la musica elettronica che non c'è mai stato, e d'altra parte anche per la paura, il timore di andarmi ad avventurare per sentieri che non mi sono mai appartenuti, che non mi appartengono. E tuttavia, insomma, l'esperimento ha funzionato, perché in maniera semplice, anche dando la caratteristica dei tempi dispari, abbiamo confezionato, abbiamo insomma partorito questo brano che è molto, molto interessante.
0: Che poi questo mi chiama anche la curiosità di sapere, Umberto Maria Giardini come si pone nei confronti dell'elettronica moderna, di queste intelligenze che oramai fanno da sé. Dischi come questo dimostrano che l'elettronica è comunque il futuro. Anche come questo dimostrano che l'elettronica è comunque il futuro, anche suonato con un mestiere artistico.

0: tratto per tirar fuori giudizi affrettati. Quindi io, diciamo, non mi sono mai accostato alla musica elettronica più di tanto, e tutte le volte che l'ho fatto, soprattutto, diciamo, negli ascolti, e quindi non nelle mie produzioni, tutte le volte che l'ho fatto, insomma, ci sono andato con i piedi di piombo, proprio perché la musica elettronica di per sé non mi attrae. Okay. Non mi attrae. Sono stato sempre un grande fan, come dire, degli strumenti.
1: Sì,
0: quindi
1: certo.
0: amo la follia, le chitarre, amo la follia, il basso, la batteria, le percussioni, i fiati, gli archi, ma quando andiamo sul campo dei sintetizzatori, non sono stato mai attratto. Credo anche di avere la soluzione, che è molto più semplice di quella che si possa pensare, perché alla fine a livello anche italiano, proprio non apriamo l'argomento, perché dovremmo parlare del nulla. Siderale. Per quanto riguarda la musica elettronica, magari ampliata a livello internazionale, negli anni 90 ci sono state molte cose interessanti. Negli ultimi anni forse il progetto The Smile è stato quello che è riuscito anche, no, a mescolare gli strumenti classici con l'elettronica, ma sono esempi talmente sporadici, talmente rari per quel che mi riguarda, che non mi fanno saltare dalla sedia ogni qualvolta ascolto, o mi capita di ascoltare produzioni legate alla musica elettronica. Okay. Ecco, questo è il motivo.
1: Okay.
0: In definitiva, mi piace poco perché non mi piace quello che viene proposto.
1: Okay.
0: in linea generale. Poi è pur vero che nell'arte, e ripeto, sarò anche ripetitivo, ma lo penso, nella fattispecie nella musica bisogna anche andarsela a cercare le cose.
1: Certo.
0: Ecco, io lo sforzo di andare a cercarmi qualcosa che a priori so non mi affascina, diciamo che ho difficoltà a farlo, ecco.
1: È chiaro.
0: E pertanto rimango un po', indubbiamente, un po' indietro, un po' ignorante nel mio guscio fatto di chitarre elettriche di old style, proprio legate al rock.
1: Di prezioso artigianato che forse dovremmo tornare, un po' come dici, in acqua forte, no? Secondo me la verità si impone su tutte le cose.
0: Beh diciamo essere... che con i tempi che corrono non è facile, perché anche economicamente, diciamo, la verità non premia. Ecco, questo è il punto di partenza.
1: Forse
0: non premia.
1: Distanza, non so. Alla lunga.
0: Oggi le prospettive non sono assolutamente propositive. Oggi non premia più lavorare come si lavorava un tempo, e come d'altra parte lavoro io, perché io non ho scelta, perché sono giunto, insomma, ad una fase della mia vita che già da anni, che proprio mi obbliga, come dire, mi obbliga a concentrarmi e a lavorare in studio nella vecchia maniera, proprio perché a me piace lavorare in quella maniera lì. Quindi non vedo perché privarmi di un piacere,
1: certo,
0: che è riconducibile sicuramente al vecchio stile. Quindi fare preproduzioni lunghe, tante ore in sala prove, poi entrare in studio, registrare, correggere, mixare, masterizzare, lavorare alle copertine da un punto di vista grafico. Sono tutte cose che a me proprio piace fare. E quindi non accetto un compromesso che possa, magari, non lo so nemmeno io, agevolarmi in qualche fase di questa trafila, ma che poi mi diverte poco.
1: Ecco. Chiaro. Ultima domanda, una curiosità forse un po' invadente, non lo so, mi dirai che ne pensi, però credo che, parlando proprio di mondo antimondo, e poi oggi e di questo nuovo disco di Umberto Maria Giardini, sempre troviamo in questo disco, per esempio la Ricito Vipera Blu, troviamo un momento che fa un po' da ponte con quello che è stato il tuo passato. Non so se ne sei d'accordo, se la cosa è voluta oppure è un vaneggiamento mio personale.
0: No, assolutamente, diciamo che lo dico con molta serenità, anche perché è la verità. Diciamo che cioè il mio marchio di fabbrica alla fine non riesco, e non vedo perché debba farlo, non riesco a snaturarlo.

0: più di tanto. Certo. Quello che scrivo sono io, posso avventurarmi, come prima parlavamo, anche occasionalmente in territori che non mi appartengono, ma poi alla fine torno sempre nei ranghi, perché alla fine quella roba lì sono io. Quindi l'amore anche per il folk, l'amore per la psichedelia è qualcosa che mi appartiene. Può capitare che faccio, che produco come in passato, lavori magari un po' più che strizzano l'occhio all'hard rock, come in Forma Mentis del 2018.
1: Sì.
0: Oppure a dischi un po' più un po' più neanche pop, un po' più leggeri, ecco, un po' più leggeri, come può essere stato in passato Protestantesima, più prog, come il mio esordio del 2012 con La dieta dell'imperatrice, e via dicendo.
1: Sì.
0: E più psichedelico, come Mondo e Antimondo di qualche anno fa. Però tuttavia, insomma, è innegabile che il mio marchio di fabbrica nasce dal folk, nasce dagli anni Ottanta, da questo amore viscerale e anche un po' deviato, malato, per progetti della mia adolescenza, no? Che c'erano a livello internazionale, come Smiths, Echo in the Bunny, Lot Cool and the Commotion e via dicendo, e quindi quella roba lì sono io.
1: Torna galla, inevitabile.
0: Certo. È un po' il mio marchio di fabbrica ed è il territorio in cui io mi sento anche un po' più, non so se capace, però sereno.
1: Sì,
0: e forse
1: sì,
0: nella discografia italiana, perché no, anche un po' più capace degli altri, ecco.
1: Bello, grazie Umberto, grazie di cuore di nuovo per essere stato con me, con noi.
0: Grazie a voi e vi auguro un buon lavoro.

E questa era Acquaforte, brano che chiude l'ascolto magico per me di Olimpo Diverso, il nuovo disco di Umberto Maria Giardini. Trans Europe Express finisce qui, ma torna puntualissimo settimana prossima, prosegue la sua corsa e si ficca dentro le trame di un'altra grande realtà discografica libera, indipendente, italiana, ma soprattutto analogica. Si chiama L'amor mio non muore, e da una parte la fottuta band e dall'altra il grandissimo Giacomo Toni. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo di...

Buon pomeriggio da Massimo Gobessi che vi parla e da Viola Romanese alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, curato e condotto da chi vi parla.

0: Oggi a Sconfinamenti presentiamo un saggio, una ricerca storica estremamente interessante. Si intitola Il castello di Momiano e i suoi nobili feudatari, lo ha scritto Nicola Gregoretti per l'Associazione delle Comunità Istriane. Nicola Gregoretti nasce a Palmanova il 22 aprile 1972, dopo gli studi liceali a Trieste si laurea in agraria all'Università di Udine, ma da sempre il suo interesse è rivolto allo studio dei suoi antenati, i Conti Rota. Grande appassionato e cultore di storia, in particolare dell'Istria, è geloso custode dell'eredità di famiglia, ricca di arredi, documenti e testimonianze del passato. Nel 2008 l'Unione degli Istriani pubblica il suo primo libro, intitolato Momiano in cartolina. Dal 2018 collabora con la Comunità degli Italiani di Momiano, tenendo diverse conferenze. Nel 2025, presso la sede medesima, organizza una mostra sulla figura della contessa Mercede Rota col patrocinio della Regione Istriana. Dal 2023 inizia a contribuire alle attività dell'Associazione delle Comunità Istriane a Trieste. Nel 2024 inaugura la prima fototeca di Momiano d'Istria, una ricca raccolta di fotografie, immagini e cartoline del territorio, ed ha presentato un suo documentario sul castello Rota. Nicola Gregoretti è ospite degli studi di Sconfinamenti proprio per presentare il suo lavoro, Il castello di Momiano e i suoi nobili feudatari. Buon pomeriggio, benvenuto a Sconfinamenti.
1: Buonasera.
0: Nicola Gregoretti, innanzitutto, per chi ci sta ascoltando da molto, ma molto lontano, e non ha contezza di dove si trova Momiano, dove possiamo, come dire, indicarlo all'interno della penisola istriana?
1: Beh, indicativamente lo possiamo individuare, direi, lungo il confine in Istria tra Slovenia e Croazia. Infatti il castello di Momiano è 6 km in linea d'aria dal confine della Val Dragonia, è sotto la provincia del comune di Buie ed è un tipico paesino dell'entroterra istriano.
0: Ecco, come si presenta oggi Momiano per chi volesse, magari incuriosito dalle sue parole, poi andare a visitarlo?
1: È un paesino che ha quasi 1000 anni di storia, se si arriva non se ne rende conto. Si pensa in un primo momento che sia, come detto poco fa, un tipico villaggio istriano dell'entroterra, però ha una ricchissima storia e testimonianza, anche rappresentato dal Castello Rota, dalla Chiesa di San Martino, ed è un territorio soprattutto che sta cercando di valorizzare le sue potenzialità, che vanno soprattutto dalla valorizzazione del moscato, dell'olio d'oliva, del tartufo e della realtà del territorio, che ha ancora tanto da dare.
0: Senta Gregoretti, in quasi tutte le località, soprattutto un po' più dell'interno rispetto alla costa, nelle località istriane ci sono dei segni dell'esodo, diciamo così. Questo vale anche per l'abitato di Momiano o no?
1: Sì, assolutamente. Mettiamo per inciso che Momiano aveva una fortissima identità italiana. Basti pensare che nel 1910, uno degli ultimi censimenti fatti nell'impero austro-ungarico, Momiano aveva il 99,9% di abitanti che si riconoscevano nella cultura, nella storia e nella lingua italiana. E questo si è visto soprattutto dopo il 45, quando il paesino si è praticamente svuotato. Momiano, nel momento di massimo splendore, era arrivato a 1100 abitanti circa, per arrivare poi negli anni 50-60 a circa 200 abitanti. Molte case sono state abbandonate, molte case sono andate anche in rovina, e questa è stata una grossissima perdita culturale, le cui conseguenze si vedono ancora oggi, perché le autorità locali cercano in qualche modo di recuperare questa memoria, perché è una memoria comunque comune di tutte le etnie, però ovviamente è molto difficile, perché ormai sono passati tantissimi anni, tantissimi decenni, e le famiglie originarie di questo paese sono ormai scomparse.
0: Però c'è una comunità degli italiani.
1: c'è una comunità degli italiani che adesso non voglio dire delle cose sbagliate, ma penso che sia stata fondata negli anni 90, che sta portando avanti un programma culturale per rinfrescare, se vogliamo così dire, la memoria delle vecchie famiglie, delle vecchie tradizioni. È diventato sicuramente un punto di riferimento per chi vuole riscoprire la propria terra d'origine.
0: Quindi una località nella quale noi troviamo questo castello che viene immortalato nella copertina di questo suo lavoro, il castello di Momiano e i suoi nobili feudatari. Se volessimo farla vedere idealmente a chi ci sta ascoltando, che immagine è?
1: È un castello che, guardandolo bene, si capisce perfettamente che ha delle origini molto antiche. Un castello che è stato costruito verso la prima metà del 1200 e fa parte di quei tipici castelli costruiti in quel periodo in Istria sotto l'egida del patriarcato di Aquileia. Un castello che ha avuto anche uno sviluppo architettonico nei secoli successivi e che è stato abitato anche fino a tempi, diciamo, relativamente recenti, ed è stato abbandonato verso la fine del Settecento. Adesso è stato avviato già da ormai 15 anni un importante programma di recupero del castello. Non si vuole ricostruire il castello tutto intero, ma si vuole sicuramente rinforzare le mura, la torre di avvistamento e ricostruire anche un ponte di collegamento per poter poi utilizzare il castello per appuntamenti culturali.
0: Perché che cosa rimane oggi di questo castello?
1: Del castello rimane la torre principale, il mastio, che ha circa 800 anni, le mura perimetrali, mentre è completamente scomparso il palazzo rinascimentale che era stato costruito dal conte Simone Rotta intorno al 1550, e una parte del castello che era sviluppata ad occidente, che è crollato in seguito al crollo parziale del costone roccioso su cui il castello era stato costruito.
0: Ma perché fu costruito questo castello proprio lì, in quella località, e non magari in un'altra?
1: Il costone roccioso era un costone assolutamente strategico che permetteva di controllare la sottostante Valle dell'Argilla. Ricordiamo che nel Medioevo le valli erano come le moderne autostrade di oggi, cioè erano delle strade naturali che venivano sfruttate per il commercio. La Valle dell'Argilla, come la Val Dragonia, erano importanti per trasportare il sale dalle Sicciole, dalle saline di Sicciole sulla costa nell'entroterra, e sappiamo che il sale era un elemento fondamentale per la vita. Non solo, ma a Momiano c'era un'altra risorsa importante: c'era una bolla d'acqua perennemente presente anche in piena estate, e quindi era una risorsa assolutamente da proteggere. Ecco perché fu costruito il castello. Non solo, ma quando il castello è stato edificato, Momiano era sotto il controllo del patriarcato di Aquileia, che volle in questo modo costruire un castello per meglio controllare i confini sud-occidentali del patriarcato di Aquileia.

0: Con Nicola Grigoretti stiamo iniziando a sfogliare il suo libro, un'opera interessante, veramente interessante. Non parla soltanto del castello, ovviamente, ma parla soprattutto dei suoi nobili feudatari, di coloro che abitarono questo maniero. Infatti il titolo è Il castello di Momiano e i suoi nobili feudatari, per i tipi delle associazioni delle comunità istriane. Nicola, che cosa la lega? Che cosa rappresenta per lei Momiano?
1: Momiano per me rappresenta la mia identità culturale, l'identità sulla quale si è forgiata anche la mia stessa famiglia. I miei antenati, i Conti Rota, non sono istriani, ma sono di origine bergamasca, ma arrivarono in Istria intorno al 1540, e dopodiché ebbero quasi 400 anni di dominio istriano, e quindi è evidente che io sono estremamente legato alle tradizioni di questo territorio, che le sento assolutamente molto forti, anche probabilmente grazie ai racconti che per anni ho sentito quando ero bambino da parte dei miei nonni, che mi raccontavano quello che era la vita momiano di un tempo, la vita nei campi, la ricerca dei gamberi nel fiume Argilla, le storie di dame e cavalieri che combattevano intorno al castello. È ovvio che un bambino non può essere altro che entusiasta di queste storie, e certamente l'attaccamento alla mia identità è iniziato in quel momento.
0: Però ovviamente lei ha studiato, come abbiamo detto all'inizio, si è laureato, ha un lavoro, ha una professione, ma ci sarà stato un momento nel quale questa scintilla è riapparsa, o è sempre stata presente in lei, cioè questo attaccamento nei confronti di Momiano, non soltanto del castello ovviamente, ma anche del territorio, è sempre stato parte integrante della sua vita, al di là dell'età, al di là degli studi, al di là della vita quotidiana?
1: Allora, intanto io ho avuto sempre un grandissimo interesse per la storia. Basti pensare che io a 6 anni andavo a dormire leggendo il libro di storia delle scuole superiori, quindi ero già un bambino molto interessato alla storia di un tempo. È evidente che poi avere a casa la biblioteca del castello, l'archivio, i documenti del 600 e in più accompagnato dai racconti di mio padre, di mio nonno, sicuramente ha dato un grandissimo impulso. Io penso che fino ai 18-20 anni ho fatto la normalissima vita con i normalissimi interessi di qualsiasi ragazzo, ma dopo i 20 anni il mio interesse per quello che è stato l'Istria, il castello, Momiano e il passato della mia famiglia è assolutamente diventato fortissimo, ed è un legame che non si è più spezzato.
0: Lei ha parlato di archivi, di biblioteca, di documenti. Immagino che sono i documenti che sono stati portati via, diciamo così, portati in Italia dopo il secondo conflitto mondiale?
1: No, per fortuna l'archivio era stato salvato già negli anni 30, quando mio nonno viveva già a Monfalcone come ingegnere del cantiere. E già negli anni 30 buona parte degli arredi e dell'archivio del castello erano stati portati a Monfalcone. Un'operazione che è stata una salvezza per l'archivio stesso, ricordando che moltissimi archivi privati in Istria sono andati purtroppo perduti con la Seconda Guerra Mondiale, soprattutto con l'esodo. Tant'è vero che anni fa avevo parlato anche con alcuni studiosi della Ca' Foscari di Venezia e mi avevano confermato come l'archivio Rota è uno degli archivi più ricchi tra le varie famiglie nobili dell'Istria, più unico che raro, perché racconta un'evoluzione di una famiglia nei suoi 400 anni di dominio in Istria, e che danno una visione completa di quello che è stata l'evoluzione della famiglia, ma anche di quello che è stata l'evoluzione di tutto il feudo momianese.
0: Ma io immagino non solo del feudo momianese, è una sorta anche di, come dire, di indicazione, di viatico anche per conoscere la storia dell'Istria. Ovviamente va declinata attraverso le varie zone, attraverso i vari paesi, però attraverso questo suo studio si può capire e comprendere anche quella che è stata l'evoluzione storica del territorio.
1: Assolutamente, anche perché tra i vari documenti, per esempio, sono conservate i registri delle decime feudali. Quindi possiamo capire quali erano gli obblighi degli abitanti che facevano parte del feudo. Quindi sappiamo che il signor Smilovic, per esempio, doveva raccogliere una certa quantità di legna per il riscaldamento del castello. Sapevamo che il signor Giannolla, ad esempio, doveva consegnare 5 coplenici di vino. E quindi sapevamo quali erano gli obblighi dei sudditi. È un archivio che però non è solamente una raccolta di documenti, di atti amministrativi, ma sono conservate moltissime corrispondenze. E quindi con le corrispondenze riusciamo a capire anche quali erano le problematiche di vita quotidiana, i furti di bestiame, le epidemie, le guerre, il pericolo di assedi, il brigantaggio. E quindi riusciamo ad avere una finestra su quello che è stata la vita in Istria nei secoli passati.
0: Quindi un vero e proprio spaccato, diciamo così, spaccato della vita dell'Istria. Senta, lei il castello di Mommiano e i suoi nobili feudatari l'ha dedicato ad una persona per lei importante.
1: Sì, io l'ho dedicato a mio nonno, che ha sempre portato con sé il ricordo della terra natale. Mio nonno ha vissuto quasi un secolo, era del 1899, e ha sempre portato con sé il ricordo della casa, una casa che oggi non c'è più, e fino all'ultimo ha sempre pensato di poter ritornare nella terra natale. Mi ricordo che anche negli ultimi giorni prima di morire aveva anche esaudito forse il desiderio che forse era il caso di seppellirlo a Mommiano. Poi invece è stato seppellito a Monfalcone insieme agli altri cari. Però mio nonno l'ha portato sempre con sé, come moltissimi istriani hanno portato con sé, certo, il ricordo della terra natale, certo, che non è mai svanito.
0: Certo. Nicola Gregoretti, che rapporto c'è attualmente, oggi, il suo rapporto con Mommiano? Con chi anche è rimasto a casa propria, molti sono rimasti a casa propria.
1: È una domanda non facile a cui rispondere. Io sono profondamente legato a Mommiano, quando posso ritorno sempre nella terra natale, vado sempre a dare un saluto, a fare una preghiera sulla tomba di famiglia. Sicuramente il mio legame è un legame profondo, però nello stesso tempo rispettoso del territorio, rispettoso anche con chi è rimasto, perché chi è rimasto non ha avuto una vita assolutamente facile. Essere italiani oltre confine per moltissimi decenni non è stato facile. Oggi viene visto come un arricchimento culturale, ma sono cambiati i tempi, sono passati 70 anni da allora. Quindi io a Mommiano torno volentieri, ma sempre in punta di piedi, rispettando il territorio e la realtà di oggi.
0: Questo le fa molto onore, queste parole che lei ha speso in questo momento le fanno molto onore, perché noi a questi microfoni ricordiamo sempre che la comunità nazionale italiana, i nostri connazionali, non sono i rimasti come vengono definiti, ma sono appunto i nostri connazionali, e grazie a loro nei territori dell'Istria, Fiume e Dalmazia si sente parlare di stroveneto, altri dialetti, comunque l'italiano, diciamo così, e si vede garrire il tricolore al di fuori delle loro sedi, delle sedi delle comunità degli italiani. Senza la loro presenza non ci sarebbe stata più alcuna traccia, diciamo così, di cultura e di identità italiana. Ed è importante questo, perché da questi microfoni ricordiamo sempre che non si può derubricare la loro presenza come evento o momento folcloristico, perché molto spesso si fa confusione, si parla di folklore, non si parla di identità, non si parla di cultura, non si parla di letteratura italiana, e quindi questo è un motivo di orgoglio poterlo dire a questi microfoni, e questo le fa molto molto onore. Però lei è del 1972, è nato nel 1972, come abbiamo detto oggi. Ma i suoi coetanei, quando lei parla di questi temi, quando affronta anche questi temi, li sente lontani, li sente vicini? È venuto forse il momento, siamo nel 2026 tra l'altro, anche per comprendere dal punto di vista storico, morale e anche affettivo queste vicende che hanno interessato il confine orientale? Poi entreremo nel merito di questo libro, non vogliamo svelare tanto del suo libro, perché ovviamente noi invitiamo chi ci sta ascoltando a leggerlo. Prego.
1: I vecchi mommianesi, gli esuli, chi ha lasciato l'Istria, che ho conosciuto in grande quantità alla sede dell'Associazione delle Comunità Istriane, mi seguono con grandissimo interesse. Sono molto anche legati, affezionati a me. Il problema è che le nuove generazioni hanno un rapporto molto distaccato con la storia del passato, che fino a qua è un problema relativo. Secondo me diventa un problema più grande quando hanno un rapporto distaccato con la storia e le origini delle loro famiglie. Ecco, io da questo punto di vista sono molto preoccupato, è una mia pensiero personale ovviamente, su quello che sarà il futuro, perché bisogna cercare di far comprendere alle persone qual è stata la cultura di questo territorio, una cultura a cui tutti appartengono, ma soprattutto loro che hanno avuto genitori, nonni, bisnonni che hanno vissuto in Istria per generazioni.

0: Con Nicola Gregoretti oggi a Sconfinamenti presentiamo il suo lavoro, il Castello di Momiano e i suoi nobili feudatari per i tipi delle associazioni delle comunità estriane. Gregoretti, noi abbiamo fatto una panoramica molto ampia anche sul suo pensiero relativo al territorio di Momiano, ai suoi ricordi personali e anche ovviamente abbiamo parlato di futuro. Se noi volessimo entrare però nello specifico di questo suo lavoro, noi potremmo, come dire, entrare in una sorta di bolla temporale, in una macchina del tempo?
1: Sì, certo. Certo, perché è un viaggio nel passato ed è un viaggio soprattutto che inizia quasi 1000 anni fa, quando all'improvviso un piccolo borgo che viene nominato per la prima volta accidentalmente nel 1035 con la donazione dell'imperatore del Sacro Romano Impero Corrado il Salico viene donato alla chiesa aquileiese. Un villaggio che probabilmente rimane anonimo se all'improvviso, intorno al 1230-1240, sotto l'egida di Bertoldo di Andex, grande patriarca della chiesa aquileiese, non decide di costruire il castello di Momiano. Un castello che diventerà, tra l'altro, nel giro di qualche secolo, un castello estremamente importante, soprattutto all'inizio della giurisdizione dei Conti Rotta, che lo fanno diventare uno dei castelli più importanti dell'Istria occidentale. Un castello il cui feudo era estremamente esteso perché andava da Momiano fino alla costa, perché i Conti Rotta non solo sono possessori del feudo di Momiano, ma sono anche possessori del castello e feudo del castello di Sipar presso Umago. Quindi avevano un dominio estremamente esteso e soprattutto le prime generazioni, quelle di Simone Rotta, del figlio Orazio e del nipote Simone II, sono delle generazioni estremamente importanti che fanno di tutto per aumentare il potere della famiglia e per far sì che questa sia una delle famiglie più altolocate e più ammirate dell'Istria occidentale. Non è solamente però una storia del castello e delle sue famiglie nobili che lo hanno abitato. Come detto poco fa, è una finestra che si apre su quelle che sono state le problematiche di gestione di un feudo. Ricordiamo che l'Istria ha avuto 500 anni di pestilenze, di invasione, di guerre, di assedi, di brigantaggi, di dispersione di patrimoni artistici, economici, con tutte le conseguenze ovviamente che possiamo immaginare. Ecco, leggere questo libro qui è come aprire una finestra del tempo.
0: Ma all'interno di questa finestra del tempo ci sono anche molte immagini, molte fotografie, molti anche documenti che vengono riprodotti. Aiutano il lettore a comprendere il testo, a calarsi ancora di più all'interno di questa vicenda, di queste vicende.
1: Beh, intanto molte fotografie sono prese dall'archivio di famiglia che sono poi depositate nella fototeca di Momiano di cui prima nominavamo l'esistenza e che danno un'idea di quello che è stato il castello di Momiano e Momiano nell'Ottocento, quando la fotografia comincia a fare i suoi primi passi. Ma poi c'è una ricca rassegna di fotografie, di arredi, di oggetti, di mobili che erano presenti anticamente nel castello di Momiano e che miracolosamente si sono salvati, sono conservati nell'archivio di famiglia e che danno un'idea della ricchezza, dello splendore di questa famiglia.
0: Che cosa trasmettono al di là dello splendore e della ricchezza della famiglia? Trasmettono anche, come dire, una visione molto personale degli arredi, della ricchezza e anche dell'intelligenza della famiglia nell'arredare, nel mantenere il castello?
1: Beh, intanto chi guarda queste foto spesso rimane fortemente impressionato all'idea che questi arredi abbiano attraversato 3 secoli di guerre, esodi e dispersioni. E spesso la prima parola che loro dicono è un miracolo che questi beni si siano salvati. Poi certamente sono una finestra sulla ricchezza della famiglia, sull'aspetto artistico, ma spesso in questi oggetti si scorge l'identità veneziana, latina, veneta, italiana della famiglia. Cioè, guardando i libri che sono scritti in antico latino, alcuni investiture della famiglia che hanno come simbolo il leone veneziano, cioè sono una cartina tornasole, un biglietto da visita dell'origine, dell'identità di questa famiglia che si è sempre identificata con la Serenissima.
0: Lei ha riportato l'albero genealogico dei conti Rota di Momiano. Come è riuscito a risalire? Attraverso i documenti, attraverso anche la bibliografia, attraverso degli studi in archivi?
1: Allora, l'idea di fare un albero genealogico non è stata una buona idea. Ero partito con 35 nomi, adesso sono arrivato a 480.
0: Complimenti.
1: Un albero genealogico le cui origini si perdono un po' nella notte dei tempi. Il primo Rota, probabilmente un Rota Negroni vissuto nelle valli del Bergamasco intorno all'inizio del XIV secolo. La maggior parte delle informazioni sono state ottenute dal mio archivio, ma sono state poi completate con informazioni che derivano dall'archivio di Trieste, dall'archivio di Milano, qualcosa dagli archivi di Pirano e Umago. Poi ci sono state diverse pubblicazioni con diversi confronti, però sicuramente la base della ricerca è stato l'archivio di famiglia. Tra l'altro, con lo studio dell'albero genealogico si è potuto appurare come lo sviluppo genealogico della famiglia è stato molto complesso nel corso dei secoli, con diverse diramazioni, perché il ramo principale era quello di Momiano, poi c'era un ramo di Pirano Umago, un ramo di Pola, poi c'era un ramo a Rovigno e poi c'era un ramo molto cospicuo in Austria, sia a Graz che a Vienna, che si è staccato verso la fine dell'Ottocento. Adesso la maggior parte dei discendenti e eredi vivono tra Trieste e la Croazia.
0: La sua è una biografia molto ricca all'interno del il castello di Momiano e i suoi nobili feudatari. È una biografia ricca, perché io l'ho guardata, l'ho letta, l'ho verificata, anche perché non si ferma esclusivamente sulla storia della famiglia, ma dà un quadro completo dell'Istria, aiuta quindi il lettore, al di là poi della lettura del suo saggio, anche a completarlo, diciamo così, con questa ricca bibliografia.
1: Penso che lo studio di un singolo borgo non può essere indipendente dallo studio della storia dell'intero territorio. Lo studio della storia dell'Istria dà molta informazione anche su quello che succedeva a Momiano. Non si può pensare che la pestilenza, per esempio, che è avvenuta a Momiano intorno alla famosa peste manzoniana del 1630-32, sì, non sia partita in origine dalle città costiere dell'Istria, che le hanno prese poi direttamente da Venezia. E quindi è importante iniziare con uno studio, dal mio punto di vista, a largo raggio, con un'ampia, certo, prospettiva, per poi concentrarsi specificatamente sull'argomento preciso che vogliamo studiare.

0: In quest'ultima parte della nostra conversazione di oggi di sconfinamenti, io ricordo stiamo presentando il lavoro di Nicola Gregoretti che è ospite qui nei nostri studi, si intitola Il castello di Momiano e i suoi nobili feudatari per l'Associazione delle Comunità Istriane, abbiamo affrontato il passato, il presente ma anche il futuro. Attraverso la trattazione del passato, diciamo così, noi possiamo leggere anche il presente e paradossalmente anche il futuro. Abbiamo sentito dalle sue parole l'interesse da parte della comunità degli italiani di Momiano. Lei ha tenuto parecchie conferenze, no? Sempre con successo. Sì. Ha riscontrato quindi interesse all'interno della comunità nazionale italiana?
1: Sì, allora intanto io penso che ci sia stato un notevole interesse da parte della società istriana, quindi italiani, anche croati. Tra l'altro io penso che questo patrimonio culturale è un patrimonio da condividere con tutti ed è in comune con tutti, perché anche gli istriani che vivono oggi, che non sono di origine, di etnia, che non fanno parte della minoranza italiana, sono molto interessati alla storia del territorio. Anche la valorizzazione e il recupero dei castelli, delle ville nobiliari, che viene finanziato dalla regione Istria, da Zagabria, magari anche da programmi europei, ha il fine ultimo di riscoprire la storia del territorio al quale apparteniamo noi tutti, a prescindere dalle divisioni etniche, storiche e politiche.
0: Senta, non c'è il pericolo, come dicevo prima, no? Di una lettura purtroppo quasi folcloristica, diciamo così, e turistica della storia dell'Istria, quindi anche per quanto riguarda ad esempio il castello di Momiano?
1: Allora, io penso di aver riportato dei fatti storici nel libro che sono assolutamente indiscutibili e inoppugnabili.
0: Chiedo scusa, non parlo di questa sua pubblicazione, parlo a livello generale. Io mi riferisco che attraverso la trattazione di certi temi qualcuno potrebbe soltanto prendere spunto come trattazione folcloristica, trattazione turistica, invece che darne una lettura di carattere storico, come ha fatto correttamente lei?
1: Io penso che la storia debba essere studiata in maniera prima di tutto oggettiva e non in maniera soggettiva, e bisogna accettare che la storia è costituita da argomenti che possono piacere e da argomenti meno piacevoli.
0: Certamente.
1: Ma bisogna però per forza accettarli, cioè se noi vogliamo guardare al futuro dobbiamo leggere la storia di un territorio in maniera oggettiva e obiettiva e senza essere trasportati dalle proprie opinioni personali.
0: Senta, questo suo libro è stato editato dall'Associazione delle Comunità Istriane, non è in vendita, non si trova in vendita, magari qualcuno che ci ha sentito, ci ha ascoltato fino adesso e si è incuriosito, noi volutamente non siamo entrati nel merito di questa trattazione storica perché desideriamo lo facciano i nostri ascoltatori attraverso la lettura del suo saggio. Dove si può reperire questo suo importante documento, il castello di Momiano e i suoi nobili feudatari?
1: Allora, il libro è stato stampato in 400 copie, le copie si trovano nella sede dell'Associazione delle Comunità Istriane, dato che queste associazioni sono delle associazioni culturali no profit,
0: sì.
1: I libri non possono essere venduti ma possono essere ceduti, se qualcuno vuole può fare un'offerta in segreteria. I libri comunque sono lì, per chi volesse prenderne possesso può venire nella sede dell'Associazione delle Comunità Istriane in via Belpoggio 29/1
0: a Trieste
1: ovviamente. L'associazione è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 a mezzogiorno, dalle 17 alle 19, e sono lì disponibili. Chi fosse interessato posso solamente consigliare di non perdere troppo tempo, perché solitamente questi libri non vengono pubblicati, stampati in un grandissimo numero e tendenzialmente tendono poi a sparire abbastanza velocemente.
0: Le faccio un'ultima domanda: il castello di Momiano e i suoi nobili feudatari, prendere in mano questo suo libro e andare a Momiano?
1: Sicuramente, perché intanto si può andare a vedere e verificare con i propri occhi lo stato del restauro, del recupero del castello di Momiano. Il paesaggio è assolutamente meraviglioso, perché c'è una vista su tutta la Valle dell'Argilla, la Val d'Argonia, fino alle saline di Sicciolio, con la vista sul mare, E già che appunto si è lì, penso che sia anche il caso di approfittare della cucina e delle tradizioni del luogo, che sono assolutamente rilevanti.
0: E allora, quale miglior viatico se non prendere in mano il libro di Nicola Gregoretti, Il castello di Mumiano e i suoi nobili feudatari, per i tipi dell'associazione delle comunità istriane. Un doppio ringraziamento, il primo per essere stato ospite ovviamente nei nostri studi, ma soprattutto per l'amore, la passione, l'interesse che lei mette nei confronti della storia istriana, nella fattispecie per quanto riguarda la sua famiglia e Mumiano. E quindi un ringraziamento veramente di cuore per tutto il lavoro che lei svolge. Grazie veramente di cuore.
1: Grazie a voi.
0: E purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Massimo Gobessi che vi parla e da Viola Romanese un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

0: Gentili ascoltatori, bentrovati per una nuova puntata di Melody Italia. Giuseppe Signorelli al microfono e libera l'anima, noi liberiamo l'anima in questa puntata anche noi insieme a Jovanotti, lo avrete sicuramente riconosciuto, per parlarvi appunto di lui in due contesti diversi. Un anniversario, diciamo così, di un disco, uno spartiacque anche proprio nella sua carriera, direi anche per certi versi anche nell'ambito di certa musica italiana, e poi nella seconda parte invece, ma già in questa accenneremo a qualcosa dell'ultimissimo lavoro molto bello, cioè devo dire, di Jovanotti. Ma mettiamo un pochettino di ordine e liberiamo veramente l'anima che era contenuta in questo disco del 1991, quindi appunto questo è il compleanno di questo disco, Una tribù che balla il titolo. Beh, diciamo che l'arrivo di Jovanotti sulle scene, la conseguente ribalta, furono sicuramente un momento di grande novità, almeno tra i giovanissimi. Jovanotti for President, il disco che spopolava fino a un certo punto, adesso vi racconterò il perché. Andava sì a ruba, ma la cosa più interessante è che solo metà dei dischi da lui stampati furono effettivamente comprati, perché il resto era tutto rigorosamente doppiato su cassetta. Allora esisteva ancora questo supporto, e ovviamente in maniera pirata, spacciato poi sotto banco nei negozi di dischi senza alcun bollino SIAE. Quindi diciamo che di fatturato avrà perso non si sa quanto. Evidentemente per molti il prodotto non era sufficientemente ok da spenderci soldi, ma allo stesso tempo non potevano farne a meno. Un caso un po' particolare, insomma. Diciamo che il primo album di Jovanotti, Anno Domini 1988, fu un successo principalmente di costume, perché era una figura che in effetti in Italia mancava. Erroneamente si pensa che lui fosse un rapper, ma in realtà era, come dire, una sorta di anello di congiunzione fra l'italo disco, il certo giovanilismo rock alla Vasco Rossi, che voleva una vita spericolata, con o senza droghe, che importa, la nascente house, e poi ovviamente l'hip hop, ma tutto sommato all'ultimo posto. Quindi, insomma, occupava un posto un po' particolare, ma nessuno avrebbe mai immaginato da questi primi album che poi, insomma, Jovanotti sarebbe durato così tanto. Anche il terzo album del 1990, Giovani Jovanotti, udite udite, è a tutti gli effetti l'unico disco, fra virgolette, psichedelico di Lorenzo, il suo vero nome, quindi Lorenzo Cherubini, e rappresenta un cambiamento quasi scioccante per i suoi fans e per tutti quanti, in fondo. Perché scioccante? Beh, perché invece di indossare i suoi soliti boxer e cappellini, si presentava in scena con zazzera, basette, abbigliamento psichedelico anni 60, con tanto di cravatta paisley, una specie di totale cortocircuito temporale. Ovviamente c'è un motivo. Oltreoceano ci sono della soul, il flower hip hop, PM Down che muovono i primi passi, c'è la mitica Grooves in the Heart dei Delight con relativo video acido, e soprattutto l'anno di Screamadelica dei Primal Scream. Il Britpop e Manchester sono una realtà in ascesa. Insomma, il 60s revival contagia un po' tutto il mondo. Però a questo punto arriva la grande sterzata. Cherubini, Lorenzo o Jovanotti, chiamatelo come volete, riceve alcune offerte anche televisive per presentare alcuni programmi. Crede invece ancora nella sua carriera musicale, rifiuta queste offerte per preparare il suo ritorno discografico. E il nuovo album di Jovanotti, quello che vi presentiamo adesso, Una tribù che balla, dà inizio a un periodo artistico decisamente diverso, spesso descritto dai critici come una svolta, sebbene lo stesso Jovanotti in diverse occasioni abbia dichiarato di non percepire una particolare discontinuità in questa sua fase artistica, che in realtà invece c'era, insomma, almeno per quanto riguarda sicuramente i testi. Iniziano ad apparire proprio in questi, nei suoi testi, inizialmente magari più in sordina, comunque cominciano ad apparire i temi dell'impegno politico e sociale che poi caratterizzeranno in modo più sostanziale la sua produzione successiva. Poi uscì il disco del 92 intitolato programmaticamente Lorenzo 1992, fu in effetti forse proprio il primo album che, pur mantenendo il suo pseudonimo, porta il suo vero nome anche nel titolo, appunto Lorenzo, nell'intento di segnalare forse in modo più esplicito la discontinuità con le origini. Comunque già in questo Una tribù che balla già c'era questa discontinuità, lo abbiamo già percepito nel brano che ha aperto questa puntata di Melodi Italia, Libera l'anima, estratto appunto da Una tribù che balla, che sarà proprio il brano che ascolteremo tra poco, che intitola anche l'album. Un inno, diciamo, all'unità nella diversità, celebrando la musica quindi come linguaggio universale, capace di unire persone diverse, ognuna magari con storie e colori propri, in un unico ritmo condiviso. Il testo quindi sottolinea l'unicità di ciascuno, superando le divisioni, per formare un, appunto, una tribù che trova coesione nel ballo e nel cuore, che possono anche essere intesi come, diciamo, in senso più metaforico, ecco. Il brano infatti celebra fratellanza e diversità, dove il battito del cuore è uguale per tutti, indipendentemente dalle origini e tradizioni. E la musica viene descritta proprio come elemento centrale che fa muovere tutti, quindi unendo tutte le persone. Diciamo che è diventato poi uno dei brani rappresentativi del mix di rap italiano, soul e funk dell'album omonimo. Questa tribù, che rappresenta quindi l'umanità intera, insomma, che pur nella sua eterogeneità condivide un'esperienza collettiva di gioia e ritmo. Quindi il brano è una celebrazione della vita e dell'aggregazione sociale. E tra l'altro questo album, Una tribù che balla, segnava anche l'inizio di una lunga collaborazione fra Jovanotti e Saturnino, il vero nome Saturnino Celani, un bassista, compositore, produttore discografico e polistrumentista italiano, che veramente era un virtuoso del proprio strumento, con uno stile caratterizzato dalla fusione, dalla sperimentazione di diversi generi musicali, in primis il funk, il jazz e il rock. Diciamo che allora a questo punto uniamoci anche noi a questa tribù che balla, Jovanotti.
1: Attenzione,

0: spesso. La musica, la musica, il resto nel cesso. È una tribù che balla.
1: Musica rap al 100%, 50 contenuto, 50 movimento. È così, recita la copertina di questo album, Una tribù che balla. E in effetti, già dall'immagine della stessa si intuisce il contenuto. Giovanotti, che per l'occasione sfoggia berretto e maglietta stile Los Angeles Raiders, ci rimanda proprio alle atmosfere del rap suburbano e da ghetto tipico americano, che nulla hanno da invidiare agli approcci contemporanei al genere. E noi ascolteremo adesso proprio il primo singolo estratto da questo lavoro, Muoviti, Muoviti, una canzone che celebra anche in questo caso la libertà, il movimento e l'energia vitale. Se inizialmente il ballo nelle canzoni di Giovanotti era semplicemente un invito a scatenarsi sulla pista, con Muoviti, Muoviti il concetto si allarga, quindi a una dimensione più ampia. In effetti era il concetto anche del brano che abbiamo appena ascoltato, Una tribù che balla. Muoversi significa quindi progredire, cambiare, migliorare la società. Il ritmo incalzante e l'energia del pezzo spingono a non restare fermi, né fisicamente né mentalmente. E il testo alterna dei momenti di pura spensieratezza a riflessioni magari più profonde sul cambiamento dei tempi, sulla responsabilità verso il futuro. Diciamo che è come se Giovanotti dicesse: sì, balla, vivi il presente, ma tieni anche gli occhi aperti su quello che succede intorno a te. Il ritornello martellante, poi Muoviti, Muoviti, è un'esortazione proprio a reagire, a non restare fermi, a prendere in mano la propria vita, a muoversi verso un futuro migliore. Tutti i concetti poi che Giovanotti porterà avanti in molte delle sue produzioni successive. E ancora una volta il mix tra rap, dance, funky rende il brano veramente esplosivo e perfetto per far scatenare chiunque lo ascolti. E tra l'altro il brano utilizza come sample, quindi come campionamento principale, una canzone del 1961, The Coffee Song, addirittura di Frank Sinatra, conferendo alla traccia un'atmosfera un po' retro, ma al tempo stesso anche moderna e adatta appunto ai dance floor dei primi anni 90. E quindi muoviamoci tutti. Muoviti, Muoviti, Giovanotti, da Una tribù che balla.

diciamo che appunto questi tre brani che noi abbiamo stralciato per rendere omaggio, quindi per celebrare il compleanno, anniversario, chiamatelo come volete, di questo album di Jovanotti, sono forse i brani anche migliori, più belli di questo disco, ma soprattutto, come abbiamo sottolineato prima, un disco che ha segnato veramente una sorta di spartiacque sia fra la produzione precedente di Jovanotti e la successiva, ma anche, diciamo così, per quanto riguarda direi il quadro generale della musica italiana di quel periodo, appunto 1991. E adesso cominciamo a entrare nel vivo invece del nuovissimo album di Lorenzo Cherubini alias Jovanotti, un titolo un po' particolare, complesso se vogliamo, New York Cherubini suona, sottotitolo Brooklyn Studio Jova Session 25. Lorenzo a questo punto ha trovato già da tempo un perfetto equilibrio tra il desiderio di divertire il pubblico, la capacità di esprimere i propri sentimenti e la voglia anche di lanciare dei messaggi importanti attraverso la musica, e come abbiamo già visto e sottolineato, diciamo che proprio l'energia è il filo conduttore della sua carriera, un vitalismo che tra alti e bassi, ma è normale, ha sempre attraversato e guidato la sua discografia, a partire da quel lontano 1987, diciamo, dei suoi esordi. Così, insieme al musicista e produttore Federico Nardelli, Jovanotti contatta alcuni amici di New York, una città che per lui ha sempre avuto un ruolo speciale, e attraverso amici di amici, conoscenti di amici musicisti, eccetera eccetera, e l'artista di Cortona organizza 6 giorni di sessions, da cui vengono fuori come per magia 13 brani nati dalle jam eseguite dal vivo in studio. Questo album, quindi, New York Cherubini, è stato registrato proprio in presa diretta su nastro analogico, un metodo che restituisce immediatezza, calore e verità senza ricorrere a editing, correzioni o sovraincisioni. Quindi lui ha lasciato tutto, errori, imperfezioni comprese. Le registrazioni si sono svolte tra Brooklyn Recording e Astoria, Queens, in un clima di totale libertà creativa, con tutti i musicisti a suonare insieme nella stessa stanza. E ha avuto modo di dichiarare Jovanotti a proposito di questo album, vi riporto le sue parole: la genesi di queste canzoni ha sorpreso anche me. Sono stati 6 giorni di vera felicità artistica. La musica è davvero il linguaggio universale. Ogni giorno con un piccolo gruppo diverso di musicisti, spesso incontrati per la prima volta. Direi allora, intanto, in questo scorcio finale, ecco, di prima parte di Melodi Italia, entriamo in questo album, entriamoci proprio senza gravità. E difatti questo è proprio il titolo della canzone che andiamo ad ascoltare. Naturalmente nella seconda parte avremo modo di approfondire e ascoltare ulteriori brani, anche diversi tra loro, di questo ultimo lavoro di Jovanotti, scoprendone anche lati molto molto particolari, forse inediti per lui e per la sua discografia. Ma intanto caliamoci nel ritmo senza gravità.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

0: Seconda parte di Mero d'Italia, Giuseppe Signorelli al microfono, e ci siamo lasciati alla fine quindi della prima parte con un brano che già denotava così un cambiamento, assolutamente un cambiamento di clima, di mood, di sonorità, con il funky che eravamo insomma abituati a conoscere e che era proprio il protagonista di una tribù che balla, disco che quest'anno appunto compie gli anni, insomma celebra il suo anniversario, il suo compleanno, diciamo così, essendo uscito nel 1991. E già appunto il brano che chiudeva la prima parte, questo Senza Gravità, con la partecipazione di Felipe Austins, Gil Oliveira e Ronaldo Andragi, era un singolare mix tra rap al solito, insomma, afrobeat e Brasile, a cui diciamo che Jovanotti aveva già dedicato nel lontano 2003 il pregevole e forse anche un po' sottovalutato album del collettivo Sole Luna. E quindi un disco che prima o poi avremo modo anche di rispolverare e magari impara papà. Facciamo partire questo spottone, l'altro programma da me condotto che va in onda ogni giovedì dalle 13 alle 13.30 e poi in replica la sera stessa dalle 21.30 alle 22, più dedicato appunto alle contaminazioni, anche se le contaminazioni poi come in questo caso vengono trattate anche e perché no in Mero d'Italia. Diciamo che, come ha avuto modo di dichiarare lo stesso Jovanotti, questo disco che vi stiamo presentando, New York Cherubini, Brooklyn Studio Jova Session 25, vi riporto le testuali parole di Jovanotti, questo disco non era previsto. Sopraffatto dalle notizie di guerre, da una sensazione di impotenza rispetto alla follia umana, ho pensato di immergermi in qualcosa che amo, che mi fa sentire nel flusso della vita. Questa cosa che amo è la musica, che non ferma le guerre e non risolve le emergenze, però la musica è quello che faccio io e mi ci dedico corpo e anima, affidando a lei le mie emozioni. Amo la musica, soprattutto amo sentirla nascere, lo studio di registrazione, gli strumenti, i microfoni, le parole che diventano melodie, ritmo, canzoni. Come vi dicevo nella prima parte, un disco che è stato registrato in presa diretta sul nastro analogico, appunto per catturare questa energia, ecco, che non si può simulare. Quindi ci sono le imperfezioni accolte come materia viva, insomma, micro slittamenti ritmici qua e là, risa fuori microfono che entrano nelle tracce come dettagli di un quadro imperfetto ma sicuramente pulsante. La band assemblata per queste session, un collettivo che attraversa diversi generi, salsa, soul, afrobeat, tropicalismo e funk, porta un dinamismo che raramente compare nei lavori recenti di Jovanotti. Ogni musicista aggiunge una tessitura diversa e il risultato è un mosaico sonoro in cui le culture si intrecciano senza didascalie. Lorenzo dirige quindi il gruppo con la leggerezza di chi non deve ormai ovviamente dimostrare nulla, una sorta di capobanda che preferisce favorire il flusso piuttosto che imporre una forma. Così questo album diventa un diario di viaggio in tempo reale, un tributo implicito al New York che ha formato il suo immaginario più che un racconto esplicito della città. Qui diciamo non si canta tanto su New York, si suona con New York, che è proprio il respiro del mondo. New York e Rubini, ecco, per citare proprio il titolo, e quindi un'ora di musica che pulsa, suda, si diverte e non chiede permesso. Un disco che non pretende magari di cambiare nulla, ma riesce a restituire una dimensione di vitalità contagiosa. E noi abbiamo, a proposito di tutti questi generi che ho evocato, se aleggiava molto il Brasile nel brano che abbiamo ascoltato in chiusura di prima parte, quel Senza Gravità, qui invece con questo brano che apre la seconda parte, Senza Se e Senza Ma, avevamo la Spanish Harlem Orchestra insieme a Jovanotti, un brano sicuramente in odor latino, quindi a ritmo di salsa, e sono tutte, diciamo così, delle situazioni musicali sicuramente inedite per Jovanotti, ma che trovano spazio in questo album, che si differenzia effettivamente dagli altri. È un piacere ascoltarlo e oltretutto un piacere constatare che l'artista riesce, diciamo così, a rinnovarsi, a trovare ancora linfa vitale per i suoi dischi. Ma in questo disco non c'è semplicemente ritmo, e del resto è stata sempre una caratteristica di Jovanotti anche nei dischi precedenti: tanto ritmo, tanto funky, sì, tanta musica per muoversi, per ballare, ma lui inseriva sempre almeno uno, se non più, brani lenti, delle canzoni più delicate, più tenere. È il caso anche di questo disco. Il brano in questione, che risponde a queste caratteristiche, si intitola Magari.
1: Fuori piove, io sto qui a ripensare ai giorni quando tutto quanto mi diceva sempre sì, a fare i conti con i debiti del cuore che non salderò mai più, E quella volta che ci siamo detti giuro che non cambierò, però non cambi neanche tu. Fuori piove io sto qui a ripensare ad una spiaggia dove forse non ci siamo stati mai. In un mondo straordinario dove esistono due tipi come noi, romantici e leali.

io sto qui, guardo il telefono aspettando che si accenda con su scritto amore mio. Alzo il volume di una musica alla radio che mi porta via da qui, in qualche posto dove non esiste odio e noi siamo colibrì che stanno fermi in volo. Fuori piove, io sto qui, un astronauta nello spazio alla deriva tra i palazzi di città, innamorato di un'idea di carne viva che profuma di noi due, romantici e leali.

0: vestiti con quei frac irresistibili.
1: Tra l'altro qualcosa da dire anche su questo titolo, New York e Rubini, che in qualche modo omaggia un altro disco di Lucio Dalla, che nel titolo appunto diceva Dall'America Ruso, quindi insomma una maniera per omaggiare anche un altro grande della musica italiana. Beh, quindi come si diceva, l'ascolto di questo disco ci restituisce il calore, la verità di queste sessions, elementi che ormai troppo spesso un po' latitano nella musica. È proprio il brano con cui abbiamo aperto questa seconda parte, Senza Se e Senza Ma, che tra l'altro era già stata inclusa in un'altra forma, Il Corpo Umano volume 1, altro disco appunto del nostro Jovanotti, e in questo caso è diventato questa esplosione, come abbiamo ascoltato, di salsa dura, incisa con la Spanish Harlem Orchestra, che è questa orchestra di musica da ballo latina, tre volte vincitrice ai Grammy Awards, con sede proprio negli Stati Uniti, fondata da Aaron Levinson e Oscar Hernandez, che appunto hanno riarrangiato il brano. Un esperimento che riporta Jovanotti a brani come quella Punto, incisa nel 2009 insieme al grande Sergio Mendes. Quindi i brani scorrono così, con tanti ospiti che in qualche modo danno una loro impronta a tutti i brani, e quindi vi dicevo è un disco che si ascolta con tanto piacere, ed è proprio perché sì, c'è molto della musica latina variegata, però in salsa, in Brasile, troviamo stili del Brasile come il forró o altri generi ancora, e poi appunto la malinconia e la tenerezza del brano che abbiamo appena ascoltato, Magari, che stacca un po' con il resto, e anche questa atmosfera ci vuole, insomma. E adesso abbiamo ancora un altro miracolo di musica, di ritmo, di mood, ecco, di sonorità, e infatti proprio il titolo stesso la dice lunga, un miracolo, una sorta di psichedelia latina, con la band dei Chicha Libre, e il loro nome è proprio un riferimento alla chicha, che è un liquore a base di mais prodotto in Sud America sin dai tempi degli Incas, e quindi ascoltiamolo questo miracolo, quindi un miracolo sempre estratto da New York e Rubini di Jovanotti.

New York è una città di musica, una delle più decisive di sempre, a dircelo è Lorenzo alias Giovanotti, che aggiunge: nella seconda parte del Novecento è di sicuro la più importante di tutte le città, la città delle città. Quando, dopo anni in cui crescevo ascoltando musica che arrivava da New York City e nutrendomi del suo immaginario, finalmente ebbi abbastanza per comprarmi un biglietto aereo e prendere una camera in hotel, arrivare a Manhattan fu come tornare a casa. Sentivo di appartenere a New York più che al luogo dove ero fisicamente nato. Le sue musiche, soprattutto l'hip hop con tutte le sue influenze, erano le mie. Quella era la mia religione sonora e visiva. Negli anni sono stato tanto a New York, sono fuggito da lei e tornato, l'ho amata, rifiutata e di nuovo amata. È una grande storia d'amore, lei non lo sa, perché ignora i suoi innamorati come fanno le regine, come fanno le divinità. New York si nutre dei nostri sogni, dei nostri progetti, della nostra disperazione. New York è il porto degli immigrati in cerca di fortuna. La musica che nasce a New York è sempre la musica del mondo e il mondo si specchia in questa città. New York è un archetipo, un mazzo dei tarocchi infinito, una delle città invisibili di Calvino. Queste canzoni non parlano di New York, queste canzoni parlano a New York, quindi al mondo. E queste appunto sono le parole, mi sembravano molto belle per descrivere quest'ultimo disco di Giovanotti. E quindi vi dicevo che la band riunita per queste session e questo collettivo quindi di musicisti che provengono poi da mondi anche molto diversi, come abbiamo potuto insomma ascoltare, si va dalla salsa al soul, all'afrobeat, tropicalismo, il solito consueto funk tipico di Giovanotti, però diciamo così rivisto in una maniera sicuramente diversa. Sono stati scelti per la loro capacità di generare imprevedibilità e movimento. Ogni traccia nasce quindi dall'incontro tra culture, tecniche, sensibilità diverse e anche dalla curiosità reciproca che ha guidato queste giornate di lavoro. New York Cherubini è anche la colonna sonora naturale dell'Arca di Loré, e così è stato chiamato il nuovo percorso artistico live di Giovanotti, che proprio in quest'anno, 2026, attraverserà alcuni dei festival internazionali più creativi del mondo e approderà in nuovi spazi del sud Italia per una serie di feste, i cosiddetti Giova Summer Party, nella grande rincorsa che porterà poi il 12 settembre Giova al Massimo, al Circo Massimo. Quindi un anno in cui la musica si intreccerà con tecnologia, cultura, poesia, autenticità e immaginazione dentro luoghi che valorizzano la sperimentazione e la visione. Il risultato è quindi questo album che vi abbiamo presentato oggi, in un'epoca di mega produzioni e intelligenze artificiali, sceglie piuttosto la vita reale. Un artista quindi in viaggio dentro la musica, senza mappe né coordinate, spinto semplicemente dal proprio battito, dalla voglia di sorprendersi. E noi quindi ancora il tempo di ascoltare un brano che secondo me è forse una delle perle di questo disco, bel titolo anche, Cado verso l'alto. Troviamo ancora il collettivo Ciccia Libre del brano precedente e qui viriamo musicalmente verso la cumbia. E a me non resta altro quindi a questo punto che non mi resta che rimandarvi alla settimana prossima per un'altra puntata di Melody Italia e come sempre augurarvi un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

0: freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
1: Buon pomeriggio a tutti e buon weekend di Ferragosto da Tilly. Oggi sono da sola a condurre Hot Hits e a portarvi le 25 migliori hit della settimana, quelle più trasmesse su Radio Capodistria. I brani che stanno conquistando le radio, le classifiche e soprattutto gli ascoltatori. Successi italiani, ma anche internazionali, grandi nomi e anche nuove proposte per una selezione tutta da cantare e, perché no, da scoprire insieme. Mettetevi dunque bene bene comodi comodi, perché la musica sta per partire e queste sono le canzoni più programmate. Sigla!
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Sono canzoni che parlano di amori finiti, ma riescono comunque a lasciare una sensazione di calore e nostalgia. Ed è proprio questo il caso di Old Lovers, il brano che vede insieme Tom Odell e The Lumineers, due nomi che hanno fatto dell'intensità e delle emozioni una parte fondamentale della loro musica. Dunque, da una parte, dicevo, c'è Tom Odell, cantautore britannico, conosciuto per il suo modo molto personale di raccontare sentimenti, relazioni e momenti di fragilità, spesso anche attraverso melodie intime e un pianoforte che diventa quasi un secondo narratore. E dall'altra parte invece ci sono i The Lumineers, la band americana che ha conquistato il pubblico internazionale con il suo stile folk dalle atmosfere calde e anche un po' malinconiche. In questo brano, Old Lovers, queste due sensibilità si incontrano in una canzone che guarda un po' al passato e a quelle persone che, anche quando non fanno più parte della nostra vita, continuano comunque in qualche modo a lasciare un segno su di noi. E per chi ama Tom Odell, c'è ancora un appuntamento dal vivo da non perdere, perché la prossima settimana, il 23 agosto, sarà a Pola per una serata in cui sarà possibile ascoltare dal vivo le sue canzoni e vivere tutta l'intensità delle sue esibizioni. E tutto questo ovviamente nella bellissima arena di Pola. Ma ora lasciamo spazio alla musica. Tom Odell insieme ai The Lumineers con Old Lovers.

0: E andiamo avanti, abbiamo la prima new entry di questa puntata, una novità che arriva con la firma di Alex Warren e che da oggi entra nella nostra selezione delle canzoni più programmate. Si chiama Rescuer e già dal titolo ci porta dentro una storia fatta di emozioni, di legami e di quella sensazione di poter contare su qualcuno quando ne abbiamo davvero bisogno. Un tema molto umano, quello del bisogno di sentirsi sostenuti e di avere accanto una persona sulla quale poter contare. Alex Warren è ormai un nome conosciuto in tutto il mondo e nel corso della sua carriera ha saputo costruirsi questa identità musicale molto riconoscibile, arrivando al grande pubblico con grandi successi che hanno fatto anche il giro delle radio e delle classifiche internazionali. E oggi arriva con Rescuer, entra anche nella nostra di classifica come new entry della puntata. Una di quelle novità che vale la pena ascoltare con attenzione perché potrebbe accompagnarci molto spesso anche nelle prossime settimane. Alex Warren con Rescuer.
1: Cover my tracks, I can't

E ora torniamo a parlare di una delle artiste francesi più originali della scena pop internazionale, Jane, che conosciamo per il suo stile molto personale, per i successi come Makeba e Come. La sua musica ha sempre avuto la capacità di mescolare influenze diverse, dal pop alla world music, fino alle sonorità anche un po' elettroniche, creando questa identità immediatamente riconoscibile. E anche con il suo nuovo singolo, Kill It With The Beat, Jane continua a giocare con ritmi e contaminazioni, proponendo questo brano ovviamente molto energico e decisamente particolare. E il titolo, infatti, Kill It With The Beat, richiama proprio l'idea di lasciarsi andare alla musica, di usare il ritmo come risposta a tutto quello che ci circonda. È un pezzo che mette al centro il movimento, il ritmo, ovviamente. E dopo aver conquistato il pubblico internazionale con hit come Makeba, diventata negli anni una delle sue canzoni più riconoscibili, Jane continua quindi questo suo percorso con una nuova proposta che porta ancora una volta ovviamente la sua firma. E questa è lei con Kill It With The Beat.

E adesso andiamo avanti con una delle band più importanti e longeve della storia della musica, i Rolling Stones. Il brano si intitola Divine Intervention e ci riporta al mondo degli Stones, ovviamente. Una band che, dopo più di 60 anni di carriera, continua a pubblicare nuova musica e a mantenere un posto speciale nella scena rock internazionale, ma anche non nella scena solamente rock, nella musica in generale. Mick Jagger, Keith Richards e colleghi sono ancora al centro di questo percorso, insieme a una storia musicale che comprende alcuni degli album e dei brani più conosciuti di sempre. Dai grandi classici degli anni 60 e 70 fino alle produzioni più recenti, i Rolling Stones hanno attraversato generazioni senza mai smettere di essere una presenza importante nel panorama musicale. Divine Intervention, questo nuovo singolo, si inserisce proprio in questa fase un po' più recente, ovviamente, della loro carriera e ci offre l'occasione per tornare ad ascoltare una band che non ha certo bisogno di presentazioni. Divine Intervention, i Rolling Stones.

E adesso cambiamo completamente atmosfera con una collaborazione che mette insieme Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G ed è la seconda new entry di questa settimana. Il brano si intitola Te Olvido ed è una delle novità più interessanti di questo periodo. Per Benny Blanco e Selena Gomez non è la prima volta che lavorano insieme. I due hanno già condiviso diversi progetti musicali, ovviamente sono anche sposati, mentre l'ingresso di Becky G aggiunge a questa collaborazione una componente latina che si sposa perfettamente poi con questo brano. Te Olvido, il titolo, parla di un rapporto che appartiene al passato e delle difficoltà di lasciarsi davvero alle spalle qualcuno. Il testo gioca proprio sul contrasto tra il dire di aver dimenticato una persona e il fatto che in realtà alcuni ricordi continuino a tornare. È un incontro tra tre artisti con percorsi molto diversi, ovvero Benny Blanco, uno dei produttori e autori più importanti del pop contemporaneo. Poi abbiamo Selena Gomez, che negli ultimi anni ha alternato musica, televisione, cinema. E poi c'è Becky G, tra le protagoniste della musica latina internazionale. Tutti e tre insieme uniscono le forze per questo nuovo singolo, Te Olvido.

E adesso torniamo a parlare di Taylor Swift con I Knew It, I Knew You, il brano che Taylor ha scritto per il cartone animato Toy Story 5, che segna anche, diciamo, un po' un ritorno alle sue origini, alle sue radici country. La canzone è legata alla storia di Jessie, la protagonista del cartone, la cowgirl della saga, e racconta il momento in cui due persone che si sono perse di vista riescono finalmente a ritrovarsi. Una scelta che si collega perfettamente bene al mondo di Toy Story e al tema dell'amicizia, soprattutto, che da sempre accompagna un po' questo cartone. Ah, ecco. Il brano ha avuto un debutto davvero importante. I Knew It, I Knew You ha stabilito diversi record sulle piattaforme di streaming ed è diventato il singolo country più ascoltato in un solo giorno nella storia di Spotify da parte di un'artista donna. I Knew It, I Knew You è arrivata anche in un momento importante per la carriera di Taylor, perché quest'anno lei è diventata anche la più giovane artista mai inserita nella Songwriters Hall of Fame, un riconoscimento che celebra il suo lavoro anche come autrice oltre che come interprete. Finiamo questa prima parte proprio con Taylor Swift e I Knew It, I Knew You.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Seconda parte della Hot Hits di oggi, sempre Tilly qui al microfono con le migliori hit della settimana. Andiamo avanti con i The Script e una delle loro novità, The Crowd Was Singing Wonderwall. Questo è il nuovo singolo della band irlandese, arrivato qualche settimana fa e destinato a far parte del prossimo album The User's Guide to Being Human, che uscirà proprio in questi giorni. Il titolo dice già molto: al centro della canzone c'è proprio Wonderwall degli Oasis, ma non è semplicemente, diciamo, un omaggio a uno dei brani più famosi degli anni 90. Ma il cantante Danny ha spiegato che appunto immagina una situazione di riconciliazione tra persone che non si parlano da anni, e tutto questo è ispirato anche ovviamente ai due fratelli Gallagher e alla loro reunion. Ed è proprio qui che entra in gioco la musica. Mentre il pubblico canta Wonderwall, questi due amici appunto che si è immaginato il cantante si ritrovano a ricordare gli anni passati insieme e a chiedersi se dopo tutto quel tempo sia davvero ancora il caso di rimanere lontani. E l'idea è nata anche dall'impatto che ha avuto la reunion degli Oasis nel 2025. Il frontman dei The Script appunto ha raccontato quanto lo abbia colpito vedere di nuovo Liam e Noel Gallagher insieme sul palco, e come quel momento gli abbia fatto pensare a tutte quelle amicizie, a quei rapporti familiari che col tempo magari si sono interrotti, magari neanche ci ricordiamo perché. Ed esce proprio in queste ore anche il nuovo album dei The Script che dicevo prima, The User's Guide to Being Human, che contiene ovviamente anche questo singolo. Quindi eccoli qui con una canzone che parte dagli Oasis ma racconta soprattutto una storia di amicizia, ricordi e seconde possibilità. The Crowd Was Singing Wonderwall, The Script.
2: Got

E proprio parlando di queste canzoni che riescono a trasformare situazioni molto quotidiane in una storia, andiamo adesso in Italia con Tommaso Paradiso. Dopo il brano che abbiamo appena ascoltato, cambiamo scenario, ma rimaniamo dentro un'estate fatta di incontri improvvisi, pensieri che partono per conto loro e quelle infatuazioni che arrivano senza preavviso. Ed è il mondo di Agitare Coca-Cola, il singolo che Tommaso Paradiso ha pubblicato lo scorso giugno. Una canzone che racconta un amore estivo, imprevedibile. Una storia estiva, quindi, raccontata alla maniera di Tommaso Paradiso, fatta di piccoli dettagli, di semplicità, ricordi e quella voglia di continuare a farti anche un po' dei film, anche quando la persona se n'è già andata. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

E dopo agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, restiamo ancora un po' sul tema dell'amore. E d'altronde la maggior parte delle canzoni parlano proprio di questo. Ma cambiamo completamente stile, perché questa volta c'è Bruno Mars con On My Soul, uno dei brani contenuti nel suo ultimo album The Romantic, il suo primo album solista dell'artista in 10 anni. Qui Bruno Mars torna a parlare d'amore in modo molto diretto, ovvero il protagonista della canzone promette alla persona che ama di esserci completamente, con tutta l'anima, ecco, di darle tutto se stesso e di amarla come nessuno ha mai fatto prima. E dall'estate italiana di Tommaso Paradiso passiamo quindi a una dichiarazione d'amore firmata da uno degli artisti più conosciuti del pop internazionale, Bruno Mars, On My Soul.

E da On My Soul di Bruno Mars, dove l'anima era tutta dalla parte dell'amore, passiamo decisamente dall'altra parte, quella dove l'anima, a quanto pare, è meglio tenerla al riparo, magari dal sole. Il protagonista della prossima canzone si chiama infatti Dracula, o meglio, così si sente il protagonista del nuovo brano dei Tame Impala, perché qui Kevin Parker, il cantante, usa proprio questa immagine del celebre vampiro per raccontare il suo rapporto con la notte. La luce del giorno non è esattamente il suo momento preferito. E quando arriva il sole, che questa specie, diciamo, di magia notturna finisce. E così arriva questo riferimento a Dracula, diventa un modo ironico per parlare di quella voglia di rimanere svegli la sera, continuare la notte e non tornare troppo presto alla realtà che porta appunto la mattina e il giorno. Parker ha spiegato anche che la canzone nasce da due idee insieme: da una parte una notte esagerata, dall'altra invece una vera e propria storia d'amore. Insomma, dall'anima di Bruno Mars arriviamo a qualcuno che dell'anima sembra proprio non saper proprio cosa farsene, almeno finché non sorge il sole. Dracula, Tame Impala.

E dalla notte e dal lato più oscuro dei Tame Impala torniamo alla realtà, quella che cambia continuamente, ma che a volte sembra riproporre sempre le stesse situazioni. Ed è proprio qui che parte Edoardo Bennato con Ogni settimana, il suo nuovo singolo che è arrivato a 6 anni di distanza dall'ultimo brano inedito. Una canzone che osserva quello che succede intorno a noi, con l'ironia e lo sguardo critico anche che hanno sempre caratterizzato la scrittura di Bennato. Il titolo dice già molto, si intitola Ogni settimana. Cambiano le notizie, le promesse, gli avvenimenti, ma spesso poi ritornano anche gli stessi meccanismi e le stesse contraddizioni. E dunque Bennato li mette in fila con questo suo modo diretto di raccontare il presente, magari anche senza prendersi troppo sul serio, ma nemmeno facendo finta di non vedere quello che succede. E c'è una particolarità: Ogni settimana è firmata da Edoardo insieme al fratello Eugenio Bennato e anticipa anche un nuovo album previsto per l'autunno. Ed è quindi il primo capitolo di questa nuova fase, dopo una carriera che dura da oltre 50 anni. Un ritorno, quindi, ma con lo stesso Bennato che conosciamo da sempre, diretto, ironico e sempre pronto a osservare il mondo a modo suo. Edoardo Bennato, Ogni settimana.

E da Bennato e dal suo modo di raccontare la realtà con ironia, cambiamo completamente prospettiva e ci spostiamo a Parigi, nei vicoli di Pigalle. È qui che Levante ambienta Malia,

il suo nuovo singolo, uscito già da un po', uscito a giugno. Il personaggio al centro della canzone è proprio una donna, questa donna di Pigalle, di questo quartiere, libera, indipendente e soprattutto lontana dell'idea di appartenere a qualcuno. E il titolo non è casuale, Malia significa infatti fascino, incanto, qualcosa che riesce ad attirarti e a conquistarti senza che tu possa farci niente. E il brano poi è un altro tassello del progetto che Levante sta costruendo intorno all'amore e alle sue sfumature e anche alla sua fine. Perché Malia, questo brano, farà parte del prossimo album, Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza, insieme poi ad altre canzoni, tutte le canzoni che abbiamo già ascoltato negli ultimi mesi. Finiamo questa seconda parte con Levante e Malia.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Terza parte della Hot Hits di oggi e cominciamo subito con una collaborazione che mette insieme due mondi musicali molto diversi, Kylie Minogue e i Snow Patrol. These Alarms, questo è il titolo del brano, nato dall'incontro tra la popstar australiana e la band nordirlandese, conosciuta in tutto il mondo per canzoni come Chasing Cars, vi ricorderete, e Run. Il titolo di questo brano, These Alarms, richiama quei segnali che percepiamo quando qualcosa dentro di noi ci dice che c'è un problema. Ecco l'allarme, un cambiamento, una situazione che non possiamo più ignorare. Ed è proprio questo il tema che attraversa la canzone, il momento in cui ci rendiamo conto che qualcosa nella nostra vita o magari in una relazione sta cambiando e dunque arriva quel campanellino che ci dice dobbiamo fare attenzione. Una collaborazione curiosa questa tra due realtà che non avevamo mai sentito in questo modo, ovvero Kylie Minogue e i Snow Patrol ci cantano These Alarms.

E dalle atmosfere internazionali di Kylie Minogue e Snow Patrol torniamo in Italia con un incontro tra due generazioni, anche qui diverse, Jovanotti e Alfa. Si intitola Buon Vento ed è il nuovo singolo nato dalla collaborazione tra i due artisti. Un titolo che sembra quasi un augurio, quello che ci si scambia quando qualcuno sta per partire. E cosa meglio di questo nel weekend appunto di Ferragosto, delle ferie per eccellenza? Buon viaggio, buona fortuna e soprattutto la speranza che il vento sia quello giusto. Ed è proprio questo il punto di partenza della canzone, che parla del cambiamento, parla di lasciare qualcosa alle spalle, del coraggio anche necessario per andare avanti. Un tema che accomuna Jovanotti e Alfa, anche se arrivano da generazioni e percorsi musicali molto diversi. E allora prendiamo questo titolo anche come un piccolo augurio per tutti noi. Buon vento, Jovanotti e Alfa.

E dopo Buon Vento di Giovanotti Alfa restiamo in tema di collaborazioni, ma ci spostiamo sulla scena internazionale questa volta. L'incontro è davvero particolare. Abbiamo Martin Garrix e gli U2 insieme in questo singolo che si intitola Fireflies. Da una parte Martin Garrix, uno dei nomi più importanti della musica elettronica negli ultimi anni. Dall'altra parte gli U2. Sappiamo, una delle band rock più conosciute e longeve del mondo, non hanno neanche bisogno più di tanto di presentazioni, ecco. Due generazioni e due percorsi molto diversi che si incontrano in questo nuovo brano. E il titolo è Fireflies, ovvero lucciole, e richiama proprio quell'immagine di queste piccole luci che compaiono nel buio, questa immagine che si ritrova anche nel testo della canzone, che accompagna il tema del brano, legato alla ricerca di qualcosa o qualcuno capace di illuminare anche i momenti più difficili. E lo fanno le lucciole di Martin Garrix e U2, Fireflies.

E dopo una collaborazione internazionale come quella di Martin Garrix e U2, ritorniamo adesso invece sempre con le collaborazioni, ma torniamo in Italia, perché ormai sembra che nella musica non si riesca più a fare un passo senza ritrovarsi in buona compagnia, soprattutto per quanto riguarda la musica estiva e i tormentoni. Dunque, dicevo, anche in Italia non sono da meno. Questa volta uniscono le forze Alessandra Amoroso e Gianni Morandi, due generazioni completamente diverse, ma con una cosa in comune: due voci che il pubblico italiano conosce benissimo. Il risultato si intitola Hit Parade, questo brano che gioca già dal titolo con l'idea delle classifiche, dei grandi successi e di quelle canzoni che finiscono per diventare parte della nostra memoria musicale. E forse è proprio questo il bello anche di questa collaborazione: non solo due artisti, ma due epoche della musica italiana che si incontrano nella stessa canzone e che di Hit Parade ne sanno ovviamente qualcosa.

E di Hit Parade ne sa qualcosa anche Olivia Dean, che negli ultimi mesi ha visto il suo nome salire sempre più in alto nelle classifiche britanniche. La cantautrice londinese è stata infatti una delle rivelazioni della scena pop e soul inglese in questi ultimi anni. Il suo album The Art of Loving ha raggiunto la vetta della classifica britannica. E tra i brani che hanno contribuito a far conoscere sempre di più il suo nome c'è anche questo nuovo singolo, Lady Lady, una canzone che mette al centro la femminilità e il rapporto tra donne, con un testo che parla di ammirazione, di sicurezza e anche ovviamente della libertà di essere semplicemente se stesse. E ce lo canta Olivia Dean in Lady Lady.

E dopo Lady Lady di Olivia Dean, che ci ha portato dentro questa storia di amore e relazioni, restiamo proprio su questo tema. Ma questa volta proviamo a tornare indietro. Perché il titolo della prossima canzone dice esattamente questo, Break Up in Reverse, ovvero a cantarla è Teddy Swim, che immagina questa separazione però al contrario, come se fosse possibile in qualche modo ripercorrere una storia a ritroso e cancellare poco a poco alla volta gli errori che hanno portato alla fine. E dunque si parta dalla fine e si arriva di nuovo all'inizio, quando tutto andava bene. Ed è un'idea semplice ma curiosa. Invece di chiedersi come andare avanti dopo una rottura, il protagonista qui pensa come tornare al punto di partenza, quando tra i due nella coppia funzionava ancora tutto. E sarebbe bello poter tornare indietro e far così, in verità. Teddy Swims è ormai una presenza fissa nelle classifiche internazionali. Dopo l'enorme successo di Lose Control, il brano che lo ha fatto conoscere a tutto il mondo, e che gli ha regalato anche un Grammy. E allora, dopo aver parlato di amore, facciamo un piccolo passo, però questa volta all'indietro. Teddy Swims, Break Up in Reverse.

E andiamo avanti alla posizione numero 7. Abbiamo Michelle Branch e New Radicals insieme in The Game of Love. Un brano che molti di voi ricorderanno nella versione originale di Santana, sempre con Michelle Branch alla voce. Diventato uno dei grandi successi dei primi anni 2000. Quella collaborazione però aveva già un legame con i New Radicals, perché Greg Alexander, che è il frontman della band, è infatti uno degli autori del brano The Game of Love. Ed è proprio lui a tornare in questa nuova versione, insieme ovviamente alla cantante Michelle Branch, una canzone che quindi mette insieme due artisti che avevano già però condiviso questa storia musicale, ma che oggi la ripropongono in questa veste nuova, ecco. Il titolo è perfetto per continuare il nostro piccolo viaggio nelle relazioni, perché l'amore in fondo può essere anche un gioco, con le sue regole, le sue sorprese e soprattutto la possibilità di non sapere mai davvero come andrà a finire. The Game of Love.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Quarta ed ultima parte della Hot Hits di oggi, non ci resta che scoprire ancora le prime sei posizioni, le posizioni più alte. Alla sesta posizione abbiamo Saif che arriva con Parlar d'amore, un brano che mette al centro proprio quello che suggerisce il titolo, ovvero la difficoltà, ma anche il bisogno, di trovare le parole giuste quando si tratta di sentimenti. Saif è uno degli artisti emergenti della nuova scena italiana, soprattutto dopo l'ultimo Festival di Sanremo, e questo singolo racconta l'amore in modo diretto e personale, senza cercare grandi definizioni, piuttosto attraverso pensieri, dubbi e situazioni poi nelle quali è facile anche riconoscersi, che sono successe un po' a tutti noi. Parlar d'amore è una canzone che parte quindi da questa cosa apparentemente semplice, ovvero parlare dei propri sentimenti, ma che spesso si rivela molto più complicata quando arriva il momento di farlo davvero. E sicuramente a ognuno di noi sarà successo qualche volta di avere difficoltà proprio nel parlare d'amore.

Da parlare d'amore passiamo a un'altra canzone italiana, ma questa volta l'amore lo lasciamo un po' da parte e ci spostiamo verso il mare, il sud, e una città che non ha certo bisogno di presentazioni. E sto parlando di Napoli, non poteva che mancare Partenope, il nome con cui nella mitologia viene identificata questa sirena legata alla fondazione della città. È proprio da qui che parte il brano dei The Color, Serena Brancale e Merche Cremont, una collaborazione che mette insieme tre mondi diversi della musica italiana. I The Colors portano il loro pop, contaminato diciamo da queste sonorità un po' funky, un po' internazionali, poi c'è Serena Brancale con questo suo legame con la musica del sud, e poi i produttori sono Merche Cremont e la loro esperienza nella dance. Una combinazione particolare che trasforma questo mito di Partenope in un brano decisamente contemporaneo, con un'atmosfera molto molto molto estiva, e ovviamente per questo lo sappiamo sta riempiendo le nostre radio, le nostre estati, e lo fanno Merche Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope.

E da Partenope cambiamo completamente scenario e facciamo un salto nella dance floor, perché il titolo della prossima canzone dice già tutto: Danceteria. A firmarla è Madonna, che con questo brano torna a giocare con uno degli elementi che hanno accompagnato gran parte della sua carriera, ovvero il rapporto tra musica, club e cultura della notte. Danceteria non è però un titolo casuale, richiama il nome di un celebre locale di New York, un club frequentato da Madonna agli inizi della sua carriera e che è diventato uno dei luoghi simbolo della scena underground newyorkese degli anni Ottanta. È proprio in quell'ambiente che Madonna ha iniziato a costruire la sua identità artistica, prima ancora di diventare una delle pop star più famose al mondo. Il riferimento al Danceteria è quindi anche un piccolo ritorno alle sue origini. Ce la sentiamo, Madonna, alla numero 4.

E da Madonna e la Dance di New York torniamo in Italia con una collaborazione che mette insieme due generazioni della musica italiana, Angelina Mango e Marco Mengoni. Si intitola Canto d'amore e già dal titolo capiamo che torniamo a parlare di sentimenti, ma questa volta attraverso due voci molto diverse che però si incontrano per la prima volta in questo brano. Angelina Mango arriva da una generazione molto più giovane e più recente, ma ha già costruito in poco tempo un percorso importante, mentre Marco Mengoni, ormai lo sappiamo, è da anni uno dei protagonisti del pop italiano e insieme ce li sentiamo con il loro Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E dal canto d'amore cambiamo completamente scenario e voliamo dall'altra parte dell'oceano fino a Los Angeles. È proprio la città degli angeli quella raccontata da Achille Lauro nel suo nuovo brano. Un titolo che richiama direttamente uno dei soprannomi più famosi della città californiana. Los Angeles è da sempre nell'immaginario di tutti. Lo sappiamo, ce l'immaginiamo così, con Hollywood, con le palme, il cinema, le auto, le grandi strade e quella voglia di arrivare che l'ha resa una delle città più raccontate nella musica e nel cinema. E Achille Lauro ci porta proprio lì, con questo suo modo personale di raccontare luoghi, persone, situazioni, e in questa canzone che si inserisce anche nel suo nuovo percorso musicale. Alla numero 2 abbiamo la canzone della settimana, La città degli angeli, Achille Lauro.

E così siamo arrivati alla fine di questa carrellata di hit, non ci resta che scoprire la numero uno, ovvero anche

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.